sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: figa, più energica,
1: semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Il sole sorgerà all'ora di ieri a quest'ora.
3: Ma no.
2: Mentre calerà.
3: Minuto prima.
2: Lentamente. Piano. Piano.
3: Allora.
2: Sempre più giù. Fino a sparire.
4: Ma dai.
2: Non si è fatto più sentire.
4: Dea, sono una dea.
2: Curiosità del giorno.
3: Sì.
2: Il monopalla da Livigno è una peculiare varietà di omuncolo, di penduncolo, appartenente alla nobile famiglia dei gambi incompiuti. A differenza dei più comuni esemplari, dediti al sostegno, all'adempimento del proprio naturale compito, il monopalla non sorregge alcunché. Viene anzi impiegato per mera ornamentazione, vezzo estetico e talvolta fragile simulacro di vigoria, incapace di impegno e poco incline ad avventurarsi nei vicoli ciechi impenetrati. Ti ho detto che non è stato ancora penetrato. Non l'ho ancora provato lì, te lo giuro. Senza il conforto della madre. E ora il detto del saggio. Chi vuole essere lieto sia, del domani non vi è certezza. Segui retto quella via e non confondere la fessa. Buona serata.
3: Cioè, sei andata a scomodare Lorenzo De Medici?
4: Sì, sono stata a Firenze. Era scritta così.
3: Immagino, certo.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: classifica. Se poi secondo voi mancano delle cose, allora protestate, mandate una raccomandata con ricevuta di ritorno. Dice, ma a chi? Che giusto, ne so, voi mandatela, a poi, poi vediamo. Dai,
1: dai, un po' come chi ha fatto la classifica di Sanremo, che ha fatto vincere Salda Vinci.
2: Oh, non ti permette.
0: Che gli ha detto, ragazzi? Che gli ha detto? Secondo voi nel Lazio c'è qualcosa?
3: Beh, siccome dice Gabri, assolutamente sì. Il Basso Lazio, ci sono delle spiagge e del mare splendide.
0: Gaeta, uno Sperlonga.
3: Anche se per esempio Circeo è uscito dalle
0: bandiere blu,
3: però sicuramente non per motivi di acqua cristallina.
4: Ricordiamo che nel caso della bandiera blu si guardano anche i servizi. Altre cose.
3: Su questo io ce lo inserirei assolutamente, la zona del Circeo.
0: Oh, in ogni caso ricordiamo che è molto soggettiva, perché se io adesso dovessi chiedere qua qual è la numero uno per ognuno di noi, ognuno direbbe qualcosa di diverso, secondo me. Provate un attimo, vogliamo fare il giochino.
4: Io te l'ho detto, per me Calapiras in Sardegna.
0: Calapiras
4: a nord-est di Villa Simius.
0: Ok. Flaminia, la tua favorita.
2: L'ho detto prima perché è nella classifica. Calarossa Favignana.
0: Calarossa Favignana. Giova, la tua?
3: Curvano gli Ostia.
0: Ah, pensavo mi dicesse no, io sto pensando che devo rifar bagno e quindi ho problemi a casa.
4: Secondo me c'ha gli impicci con qualcuno nel decimo municipio, Giovanni.
0: Era lui che c'avevi i chioschetti abusivi, forse non l'hai capito.
4: Infatti li stanno tirando
3: tutti luci Venus.
2: Ho capito, è tuo, ma manco sapevi che te l'hanno buttati giù. Ma dovevi, Giova.
5: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show Live.
1: Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.
1: Quello che ascolti in radio
4: ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok. Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Bari. Ai ai ai ragazzi, lo sapete, tira una brutta aria, in questo momento si parla di pandemie, di virus, di topi. Ecco, questa volta però non vogliamo farci cogliere impreparati e quindi ci siamo portati avanti con il lavoro, con una nuova canzone del Morning Show di Radio Globo, Quarantena. Ai!

0: faremo! Ce la faremo!
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione. Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: presa, eh?
1: L'ho presa, l'ho presa.
0: Sembrava la Sarabanda a un certo punto.
2: Vai gringo, quanti cavalli hai? 140 e io ce n'ho 160. Vabbè, vi faremo correre la prossima volta. Qui sulla Cristoforo Colombo è tutto bloccato.
3: Sono quasi le 18 in punto. Il sole è ancora alto.
1: Bello.
3: E sul raccordo in direzione Casilina dalla Tuscolana si scorre abbastanza. Ma fai attenzione, gringo.
4: Sulla Garcia, quando un uomo con la macchina incontra un uomo con la moto, l'uomo sulla macchina è un uomo morto.
5: Ehi gringo, all'orizzonte vedo una mandria di auto sul Gra. Che faccio, imbocco la rampa o mi fermo ad un saloon per una birra?
6: Ehi Geremia, ma quello non è il comandante Pontino? Ehi, comandante Pontino!
7: Sì ragazzi, eccomi, sto venendo da un lungo viaggio. Sono partito dall'uscita 10 del raccordo 3 mesi fa e adesso, sotto queste temperature, mi trovo ancora qui.
8: Bravi! Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E siamo pronti a dare il via anche a questo mercoledì 27 maggio. Buongiorno, io sono Federica Della Vallée e voi siete sulla radio che suona solo le migliori. Solo le
2: migliori. Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ed è il momento del Morning Show Replay, il ripasso della puntata precedente del Morning Show di Radio Globo, vale a dire quella di ieri. Buon mercoledì 27 maggio da Federica Della Vallée, un'ora insieme da adesso.
2: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Qualcuno dice che le ballerine, e stiamo parlando delle calzature femminili, sono antisesso. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Giovanni, è estate, non ti conviene.
3: No, infatti Flaminia ieri sentiamo, ma che è sto odore?
4: Ma scusa, ma preferisci questa?
2: Quella la voglio io.
3: L'ha tolta pure Flaminia.
5: Cioè, Madonna, tu sei venuta con queste scarpe?
4: Lo sapevo che tu sei arrabbiato.
2: Aspetta, se l'è tolta, questo vuol dire che c'è un piede libero. Aspetta.
4: C'è un piede libero e anche fatto.
3: Ma veramente indossi queste scarpe?
2: No,
3: tu?
2: Ragazzi, sì. No, non
4: ragazzi,
2: ci
4: sono.
2: Credere.
4: È il nuovo trend, questo è Demure.
2: Ma
4: sono
2: va
4: proprio
2: cagare.
4: Demure. Sono vestita tutta di bianco con queste ballerine traforate. Ma veramente di classe.
3: Ballerine, no, però,
2: sono l'unico che gradisce.
3: No, le ballerine.
5: No, gradisci quelle scarpe?
2: Sì, sì, sì.
5: Ragazzi, ve le descrivo. Sono quelle che servono per andare su gli scogli, uguale, nient'altro,
4: è
5: né
4: vero,
5: di più né di meno.
2: Però traforate.
5: Ma ragazzi, è una cosa vergognosa,
4: sì,
5: quella
4: no,
5: scarpa.
4: No, sono
5: là.
4: Bellissime e so che Gabri apprezzerà e che vorrà anche annusarle.
2: No, sì, certo, perché quell'odore misto, piede estivo e canapa.
4: Se le devo rimettere?
5: Quella è prescindere. Guarda,
4: no,
5: Gabri odorerebbe anche il piede di un cammello, se proprio
2: non
5: lo vuoi.
2: Non esageriamo.
5: Un cammello, tra l'altro.
3: Mamma mia.
5: No, però ti dico una cosa, quelle scarpe lì fanno ribrezzo, cioè,
4: ma che dici, ma come ti permetti?
5: Allora sappi che da uno studio è emerso che quelle scarpe non vanno nemmeno bene per pestare una merda.
4: Io
5: con questo ho detto tutto.
3: Vabbè, io sono abbastanza d'accordo.
5: No, ragazzi,
3: ragazzi, ma posso fare un appello a tutte le donne del mondo?
5: No, bah, cioè,
3: no, un appello al volo. No,
4: no, perché tu fai sempre il femminista, quindi
2: prendo già
3: un appello.
5: No, io sono d'accordo.
3: Ragazze, donne, siete bellissime, stupende,
4: ma però
3: non mettete le ballerine.
2: Prendo le distanze.
5: No, Gio, non sono ballerine, peggio.
3: Ma cioè, peggio.
4: Sono ballerine traforate.
5: Non sono ballerine, è una cosa peggio, ragazzi. Sono quelle vanno sugli scogli.
4: Ma ragazzi, ma guardate che classe, non capite roba. Proprio
2: intanto niente. Allunghi un attimo il piede qui.
4: Sì, ecco.
5: Oh, dai in piede, se no.
3: Se sta distraendo in maniera assurda.
2: Io prendo le distanze da Giovanni e dico, donne, voi che siete state allontanate da Giovanni perché avete le ballerine, venite a me.
5: Io ragazzi, no, non lo posso accettare. Adesso o ti vai a cambiare oppure non puoi proseguire col programma.
4: Massimo, non è importante l'involucro, è importante
5: quel
4: il contenuto.
2: Allora fai il programma a piedi nudi.
6: Possiamo dire che la ballerina è la morte della sensualità nella donna?
4: Sì.
6: È comode per loro, però basta.
4: Ve voglio vedere, ve
3: ha
4: voglio
3: ragione.
4: Vedere poi.
3: Però hai ragione sulla sensualità, perfettamente ragione.
2: Io mi ingrifo,
4: sì, certo,
2: io mi ingrifo anche con la ballerina.
3: Assolutamente, mi guarda anche Odo.
4: Voglio vedere che possibilità di scelta hanno questi uomini che dicono che la ballerina è antisesso. Ma
3: antisesso,
4: voglio proprio vedere la fila
5: delle
4: donne sotto casa.
5: Ma che c'entra la fila? Scusa, saranno gusti. Se fa schifo, fa schifo.
4: Allora mi dispiace, ma zero carbonella, ragazzi.
5: Ma che zero carbonella?
4: Cioè, dovete fare la conta.
5: Ma non è che tutte quante hanno le scarpe che c'hai tu.
2: Flavi, guarda che ci sono tante donne che sono così accanite e avvelenate contro la ballerina.
4: Contro la ballerina.
2: Anche donne.
4: Ho capito, però sono donne.
5: No, no, ma poi ci sono tante donne accanite contro te proprio.
7: Io da retta ce l'ho pure io. Le ballerine quelle con tutti i buchetti sopra bianche,
5: brava,
7: sono bellissime.
4: Bellissime.
7: Ma che ne capiscono questi di moda?
5: Se lo dice da sola, però va bene così. Se lo dice da sola, pure io so George Clooney, me lo dico da solo.
4: A parte, ragazzi, che veramente alzo una polemica a questo punto. Si trovano solo questo tipo di scarpe adesso. Se andate nei negozi, cioè non possiamo prendere il tacco 12, dobbiamo andare a lavorare. Siamo madri, siamo lavoratrici. Puliamo per terra.
3: Vabbè,
4: facciamo
3: il bucato. Non è che
4: solo
3: deve scarpa da ginnastica di Faschi, cioè
4: no,
3: lei conduce la casca.
4: Se vai in un negozio, in una vetrina, ci stanno solo le ballerine, tutte traforate, vanno queste.
3: Cioè, in tutti i negozi di Roma solo le ballerine.
4: Sì, vai Giovanni, vai.
5: Se
4: a fare...
5: vai un negozio di danza, sì. Perché,
4: no, fidati.
5: Vai ballerina.
6: Un'altra scarpa che è antidonna proprio, ma anti. E Birkenstock, è freddo addosso.
5: Beh sì, anche quelle insomma hanno il loro perché. Scusate, però c'è l'equivalente per l'uomo, cioè,
2: sì,
5: la scarpa antisesso,
3: cioè, è Birkenstock.
2: Te lo dico, no, te lo dico io qual è. È quella specie, si chiama sempre il ragnetto, quello di gomma trasparente per andare in spiaggia.
5: Vabbè,
3: vabbè.
2: Con sotto il pedalino cruco.
5: Io ce l'avevo da ragazzino color Coca-Cola oppure trasparenti.
2: Porca
5: forse
2: miseria.
5: Quello dici.
4: Vabbè, visto che sono donna, la ciabatta, ragazzi, quella di gomma per andare in piscina con il fascione grande.
2: E
4: se ci metti pure il calzino, che è moda anche quella adesso. Se ci metti pure il calzino, per me è quello.
2: Ecco,
4: moda.
2: Io vorrei capire. capire questo discorso della moda, no? Cioè, siccome è di moda, vedi gente veramente con quella ciabatta orrenda che era giustamente sparita del mercato e col calzino. Perché va così. Ma che vuol dire? Va?
5: C'è la combo. Quello col calzino, quindi la ciabatta col calzino, però allo stesso tempo con la pochette sotto braccio. Non so se avete presente.
4: Neceser da bagno.
5: Una cosa meravigliosa.
8: Flami in diretta, dopo una ditta di 30 e 20, per me devo mettere a netto doppio.
2: No, 233 al netto.
5: Sì. Ce l'avamo dimenticati, poi abbiamo fatto pure la terra, ragazzi, è venuto fuori 90 grammi.
2: Comunque adesso per toglierci dalla testa l'immagine del piede con ragnetto, sai com'è veramente sensuale una donna? Dimmi. Con ai piedi le pinne.
5: E come le pinne?
2: Con le pinne è proprio il
3: tuo. È un pesce da casa che hai pinne.
5: Devo fare gesti
2: camminando all'indietro.
9: Io dalla Flami mi farei calpestare tutto. Con le ballerine comprese.
5: No, guarda che se vedessi cambieresti idea, sono sicuro.
10: Fa schifo, ballerina, fa schifo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si torna a parlare di Sinner, ma soprattutto del lobby che ha con il suo fratello, i Lego. E quindi ieri abbiamo parlato dei Lego, quelli super difficili da fare, quelle grandi costruzioni che i nostri ascoltatori hanno realizzato. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, stiamo scoprendo che in tanti comunque hanno questa passione, anche se alcuni invece la vivono un po' con nervosismo, perché a un certo punto partono le bestemmie, ragazzi. Quando poi i pezzi non combaciano diventa un casino.
3: Comunque ha iniziato a bestemmiare pure mio figlio.
2: Sì, beh,
3: te lo dico,
2: Ma cioè... no, è fatta apposta, 5 più bestemmia,
3: esatto.
2: Capito? Sentiamo Ariele, che abbiamo al telefono, abbiamo lasciato lì in stand-by. Ariele, buongiorno!
4: Ciao ragazzi, che piacere, sono contento che mi avete chiamato.
2: Che bello. Senti Ariele, tu sei un appassionato di Lego?
4: Io sono Lego addicted proprio, ho attaccato questa passione anche ai miei figli.
3: È una bella passione.
4: Di Lego.
2: Certo.
4: E quello che vi ho mandato è un Lego Technic, che è, diciamo, la parte più ingegneristica della Lego.
2: Uh-huh.
4: Sono molto complicati. Per fare quello non sono tanti pezzi, 4.000 pezzi. Però
2: sono tanti pezzi, 4.000 pezzi.
5: No, cioè, cos'è un'autovettura? Ragazzi. Raccontaci quello che ci ha mandato.
4: È un'autovettura, sì, una Bugatti Chiron. Sì, una riproduzione in scala della Bugatti.
2: È bellissima, bellissima, ragazzi.
4: Sì, bellissima. È dettagliata in tutto, ma soprattutto la cosa bella è costruire la parte meccanica, perché costruisci la scatola delle marce, il motore con tutti i 16 cilindri, la trasmissione, è una cosa fantastica, è una soddisfazione immensa.
3: Quanto sei messo?
4: Tra famiglia e lavoro ci ho messo quasi un mese. Perché devi dedicargli attenzione, ogni pezzo deve combaciare, deve essere messo bene, perché sennò certo. Poi le funzioni non la macchina non funziona,
2: anche perché Ariele poi ti perdi un passaggio, è tutto scombinato, è un casino, cioè lì devi stare super attento.
6: Ma hai detto che hai assemblato praticamente tutto il motore, ma questa macchina poi va in moto?
4: Sì, quella si può anche al posto del motore mettere un motorino elettrico che Lego vende a parte, e se hai fatto tutto a dovere, questo conduce ovviamente motricità alle ruote tramite la trasmissione che tu hai costruito.
2: Cioè, pensa che lui ogni 2 anni deve passare revisione, cioè l'assicurazione, tutto quanto.
3: Mi immagino il momento che deve vedere
4: questa parecchia revisione.
2: Senti, questo è quello più complicato che hai realizzato?
4: I Technics sì, sono i più complicati in assoluto, però ce ne sono tanti molto belli, di molti più pezzi, la Tour Eiffel che avete detto prima,
2: l'hai fatta.
4: Il Colosseo, no, perché comunque no. Ragazzi, i Lego costano,
3: cioè, ma poi prendono anche spazio a casa, immagino che tu abbia delle
4: tecniche. Tantissimo spazio.
5: Dove li metti questi oggetti poi?
4: Dipende, alcuni li esponiamo, ma espongo soprattutto quelli dei miei figli. Noi li tengo chiusi, li costruisco, li tengo chiusi in scatola perché non abbiamo poi così tanto spazio.
2: Cioè, aspetta, montati o smontati li rimetti in scatola?
4: Se entrano smontati, alcuni non li monto proprio perché tanto non avrei spazio.
2: Che ti compri a farlo? Non ho capito, cioè li compri se nemmeno
4: perché
2: li monti?
4: Perché comunque sono un collezionista e i Lego hanno un certo valore se rimasti chiusi.
3: Magari un giorno lo farai.
4: un giorno lo farò, quando magari avrò una casa più spaziosa, molto volentieri.
2: Sto
4: aspettando il momento giusto. Infatti quella che vi ho mandato l'ho esposta, ma nel mio ufficio, perché a casa non c'era spazio. È una bestia di 60 centimetri, a casa mia moglie mi avrebbe cacciato via o la macchina o che.
2: bene, molto bene.
7: Ma informazione, ma quanto consuma? Che no. Sarei interessato.
2: No, che consuma? Aspetta, sentiamo Beatrice. Buongiorno Beatrice.
8: Ciao, buongiorno.
2: Allora Beatrice, anche tu sei appassionata?
8: Purtroppo sì.
2: Purtroppo. Perché costa, immagino per quello tu dica.
8: Esatto.
3: Hai mandato una foto bellissima.
8: Bellissima.
2: Che hai costruito?
3: Che cos'è?
8: Un castello della Disney.
2: Il castello della Disney.
3: Che meraviglia.
2: Che meraviglia.
3: Hai anche dei figli?
8: No.
3: Ah, per te, quindi?
8: Sì, sì, per me da bella malata.
3: Romantica, sei rimasta bambina?
8: Sì, sono piena di Lego a casa.
2: Molto bello. Allora, naturalmente chi sta seguendo la diretta in TV lo può vedere sul canale 91, dove in questo momento stiamo facendo vedere il lavoro di Beatrice con questo castello fatato, ok? È fatato. Sì. Molto bene. Quanto ci hai messo a montarlo?
8: 5 giorni.
2: 5 giorni.
6: Pensavo peggio.
5: Beh, sì. Ma se sono pezzi già
8: sono
5: fatti, insomma.
8: 10.000 pezzi.
6: Come 10.000?
5: Più semplice.
8: Sì, più o meno sì.
3: Dai, Giovanni.
5: Cioè, allora, sì, confronto di quell'altra, c'era il motore.
3: Richiede tempo.
5: Ma sono 2 cilindri da mettere.
3: Ma che ne sai tu che sai a leggere libri tutti i giorni? Dai.
2: Ragazzi, è una palazzina comunque. Cioè, potete dire, ma è un condominio.
6: Cioè, rispetto a te, quanto è alto? Perché non si capisce dalla foto. Che dimensioni ha?
8: Sarà 60 centimetri.
3: Ma bello, anche tu li collezioni, li monti li metti in bella vista a casa, quindi
8: ne ho una ventina sparsi per casa.
6: Sì, ma per questo hai chiesto il condone edilizio. Come fai a mettere in casa una roba
2: così? È grosso.
8: È grande, sì.
2: Sai che bello, Beatrice, sai, ti giuro, a guardarlo così mi verrebbe voglia di prenderlo con un mattarello. Ma ti giuro, ma mi viene una voglia di andare lì e distruggerlo con un mattarello in mezzo secondo, capito?
3: Questo è il tuo primo pensiero. No, il mio pensiero invece, ma per spolverarli,
8: ecco. È micidiale,
3: dai.
2: La preoccupazione della massaia.
8: Con questa straia d'aria.
2: Sì, è vero, con l'aria compressa almeno risolvi questo problema, perché sennò rischi di fare i danni. Meno male che non c'hai la donna delle pulizie che c'ho io.
8: No.
2: Durerebbe molto poco. Brava, complimenti, brava, vai.
7: Comunque è un hobby costoso, il Lego costa un botto.
2: Sì, ragazzi, insomma, ce ne sono alcuni che sono belli impegnativi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo, The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Mercoledì 27 maggio, buongiorno da Federica Della Valle, questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, dove si parlava di spiagge più pulite in Italia, la classifica.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh ragazzi, è uscita la classifica delle bandiere blu, ve l'abbiamo data qualche giorno fa, però adesso ce n'è un'altra che si aggiunge ed è la classifica delle spiagge più belle d'Italia. Allora, attenzione, perché qua stiamo parlando di quello che dovrebbe essere una spiaggia, no? Quindi proprio la natura di una spiaggia, non come le bandiere blu che invece tiene conto di tanti
3: quali
2: altri
3: servizi,
2: criteri.
3: Sì. Questa è più naturalistica invece questa classifica.
2: Stiamo parlando di natura incontaminata, acqua cristallina, insomma.
4: E bellezza oggettiva, dai.
2: Posti
3: dove non ci sono persone che vanno con le ballerine in spiaggia.
4: Ci stanno pure là.
3: La bellezza è anche quella.
2: Sì, sai che perde 3 punti. Se c'è una bagnante che va con quei scarpellini perde 3 punti.
3: E quelle bucate 4.
2: Tolgono la bandiera blu. Non scherziamo.
5: Voi pensate che Ostia non è in classifica perché le spiagge non sono ok? No, perché sono frequentate da famiglie.
4: Sì, certo.
2: Sentiamo un po'. Andiamo la classifica. Sono le prime 10 posizioni. Vi possiamo dire che al numero 10 abbiamo la spiaggia. Probabilmente qualcuno ci sarà anche andato perché è molto bella. La spiaggia dei Conigli, ragazzi.
4: E sta alla numero 10. Pensa te qual è la prima, ragazzi. Ce n'abbiamo troppe di spiagge belle.
3: Le rotte, le coppiette vanno lì per 2 minuti proprio.
2: No, dai.
4: Dai.
2: Ti prego. No,
4: ma però lì si riproducono le caretta caretta, certo, le tartarughine.
5: In 2 secondi. Se non c'è quella che ho in mente io, me ne vado.
2: Vediamo.
4: Allora, speriamo che non ci sia.
2: Intanto andiamo con la numero 9 e ci dobbiamo spostare a Favignana.
4: Bella.
2: E si tratta di Cala Rossa al numero 9, ragazzi.
4: È spettacolare, è la mia spiaggia preferita.
2: Molto bella.
4: Stupenda.
2: Ce n'è un'altra della quale si è parlato moltissimo anche per altre situazioni, no? Sai, forse era un protetta per quello che doveva essere, forse un po' troppo blanda, no? Diciamo, perché è un qualcosa di naturalistico stupendo che spesso viene preso dai vandali, è trattata male dai vandali. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa se ne era parlato della Scala dei Turchi.
4: Sì.
2: Vi ricordate, no?
4: L'avevano vandalizzata.
2: Sì. Molto molto bella. Andiamo al numero 7. Qui ci dobbiamo trasferire a
4: Tropea.
2: Marina dell'Isola, Tropea!
4: Mamma mia, quante volte ci sono state, è bellissima questa,
2: bellissima,
4: con questa
2: veramente
4: scogliera a picco sul mare,
2: molto
4: bellissima.
2: Bella, quella balconata,
4: mamma,
2: è una cosa meravigliosa. Numero 6. Ragazzi, numero 6, cioè rendetevi conto perché quanto è bella questa spiaggia ed è al numero 6, quindi vuol dire che in Italia abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta.
3: Vabbè.
2: Cala Mariolu
4: nel Golfo di Orosei in Sardegna.
2: È bellissima, andatela a vedere, però credo che sia anche difficile da raggiungere, quindi per questo speriamo che rimanga bellissima.
4: Speriamo.
2: Andiamo al numero 5, siamo a metà di questa classifica, arriviamo in Puglia con Baia delle Zagare. La conoscete?
4: Sì, no, sì. Non ci sono mai stata qui.
2: No, tu conosci un'altra cosa, no, che somiglia a quello
3: Zagare,
2: che
3: quella è con la N
4: sul Gargano.
2: No, la Puglia, io la conosco poco, sinceramente. No. Quindi molto magari qualcuno bello ci sarà stato. Capri, numero 4, Marina Piccola, ragazzi.
4: Non lo so, proprio lì al porto. Carina, carina. Però, insomma, la foto è un po' colorata, secondo me.
2: Numero 3, Cala Spinosa. Signori, numero 3, andiamo a Cala Spinosa, anche questa molto molto bella, però
4: è spinosa. Queste rocce frastagliate, vabbè, tipiche della Sardegna.
2: Allora,
4: però bella,
2: che la prossima è un po' un orgoglio perché stiamo parlando della nostra regione, siamo nel Lazio. Chiaia di Luna a Ponza, bellissima, ragazzi, molto bella, molto bella. Numero 1.
5: No, prendo le distanze.
4: Te ne vai?
2: Aspetta,
5: no, la conosco pure.
2: Ci sei stato?
5: Sì,
2: molto bella, però.
4: Ma infatti, pure secondo me.
5: Ma non da numero uno.
2: No, secondo me sì, è vero, non è da numero uno. Però, ragazzi, al vertice di questa classifica abbiamo Fetovaia, Isola d'Elba. È meravigliosa, è bellissima, però secondo me al numero uno forse ci poteva stare anche qualcos'altro.
4: Sì, ma infatti, scusa, ne dico una così. In Sardegna la conoscete, Cala Golorizé? cioè è una roba da togliere il fiato.
5: Rilancio anch'io con Sardegna Calapiras, un posto meraviglioso a nord-est di Villa Simmius.
2: Beh ragazzi, in Sardegna c'è l'imbarazzo della scelta,
5: sì,
2: c'è
5: veramente fetovaglia,
2: l'imbarazzo della scelta.
6: A Lampedusa sta la spiaggia dei conigli e lì c'è un amico mio, Nino Paranzotto, grande Nino,
5: che conigli. Sarà nostro ospite domenica mattina.
2: Nino Paranzotto, molto bene. Vabbè ragazzi, insomma, quindi sapete, se volete andare al mare, come organizzarvi per quest'estate. Vi abbiamo dato quelle che sono state giudicate le 10 più belle d'Italia.
3: Manca però il curvone di Ostia.
2: Ma no, dai,
3: c'è là?
4: L'hanno smantellato,
5: l'hanno raso il suolo.
4: Non esiste più.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Scuse ne abbiamo? Soprattutto quelle in coppia, per un tradimento o perché hai l'amante. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Secondo me una molto attuale, usabile, me lo chiede l'Europa.
3: Ma come me lo chiede l'Europa?
2: Adesso qualsiasi cosa ce lo chiede l'Europa.
3: Come me lo chiede l'Europa?
2: Sì.
3: Vabbè ragazzi, non lo so, però ecco, ci sono tante scuse che vengono utilizzate. Alcune possono essere credibili, magari hanno anche funzionato, altre meno, altre
2: sono alcune le stiamo vedendo proprio da una raccolta. Questa è proprio tipicamente Dimmi Giovanni, se non è da donna, prego. Questa l'hai fatto a te stesso, hai controllato il mio telefono cercando di farti male e te lo sei fatto. Questa è proprio da donna. Cioè che praticamente ti senti tu in colpa.
3: Certo.
2: Hai torto tu.
3: Sì, sentite come l'ha fatto da donna.
2: La raccolta, questa è proprio tipicamente Dimmi Giovanni, se non è da donna, prego. Questa l'hai fatto a te stesso, hai controllato il mio telefono cercando di farti male e te lo sei fatto. Questa è proprio da donna.
4: Cioè
2: che praticamente ti senti tu in colpa.
3: Certo.
2: Hai torto tu.
3: Sì,
2: sentite come l'ha

0: allora,
1: allora dai, amore,
2: è da uomo.
3: Scusami, cioè è un momento così di relax per il compleanno. Non lo farei mai in un altro momento, naturalmente. Questa si può utilizzare.
2: Certo.
3: Vai, vai.
4: Volevo vedere se mi amavi abbastanza da restare dopo che l'ho fatto. Questa è una smacco, ragazzi.
2: Beh, l'hai usata questa?
3: No, io,
2: questa
3: Giovanni, no. Ma non è che io adesso
1: è più da donna,
4: questa è più da merda, scusa.
2: Quando l'hai detto
4: cioè, tu, lo fai, a smacco. Non prendo le distanze con quello che ho detto.
3: È da fantasista, però, fatemelo dire, ci vuole insomma fantasia per tirarli fuori.
5: C'è solo una cosa: mentire sempre in caso di emergenza, svenire.
3: Ecco, vedi? Svenire
2: come fece la concorrente con Mike Bongiorno.
3: Bello, fingersi morto, cadi per terra.
1: La giustificazione subdola da tentativo di recupero istantaneo. Ma ho pensato a te tutto il tempo.
2: Vabbè.
5: Scusa amore, non ricordavo di essere fidanzato.
3: Ha avuto un attimo così una defaillance, una piccola amnesia.
1: Comunque scuse brutte me ne è venuta in mente una. Ero piccolino, cioè avevo avuto tipo 21 anni, così, questa è stata d'applauso. Cioè, avevo un succhiotto sul collo, proprio bello viola. Fatto è quello, ma oggi hai detto che andavi, sei stato da Ilaria, ha detto sì, però era il suo gatto che praticamente mi è venuto in braccio così leccandomi mi ha fatto questa cosa.
2: Il gatto,
1: ho dato la colpa al gatto.
3: il gatto.
4: Ci ha creduto o no?
1: Forse no.
6: Amore, non conosci il detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi? Ah, con chi vuoi non era andarci a letto?
3: Io voglio sentire adesso esperienze dirette qua nella Morning Show di Radio Globo, perché la fantasia deve superare la realtà.
7: Ma visti i tempi è palese, è stata l'IAI, non ero io.
8: Io una volta ho detto mi hanno drogato, mi hanno messo la droga dentro al bicchiere.
9: Tu sei sicura che io ti ho tradito? Sei proprio sicura? Molleresti tutto? Beh, se mi molli sappi che io non ritornerò mai più,
10: E se ti presenta la foto, tu ovviamente gli dici, questo era proprio il momento in cui gli dicevo, fermate.
11: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Orlando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Nei progetti di Roma e soprattutto ad Ostia arriva il SailGP, quindi si parla di barche, di catamarani. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Adesso bisognerà cominciare a prendere un po' di dimestichezza con tutta la terminologia della vela.
3: Cazza la randa! Questo è rimasto mitico,
1: l'unica,
3: no?
2: Ogni volta è cazza la randa,
3: esatto.
2: Ogni volta è sempre cazza la randa. Però perché dico questo? Perché sta arrivando un grande evento in Italia e sappiamo che quello dell'America's Cup che arriverà a Napoli il prossimo anno, ci sarà insomma questo grande evento, ma sta arrivando qualcosa anche sul nostro litorale. Sentiamo Onorato che ci dice.
4: Lo vedete questo spettacolo? Dal 2027 arriverà ad Ostia. Dopo un lungo lavoro possiamo finalmente dire che se il GP, il campionato di vela più avvincente, più emozionante al mondo, finalmente sbarcherà a Roma, o meglio sul mare di Roma. I grandi eventi sono fondamentali, in particolar modo i grandi eventi sportivi, perché generano enormi ricadute economiche. Pensate che il 68% del pubblico che arriverà ad Ostia arriva da ogni parte del mondo. Le ricadute economiche per il territorio di Ostia saranno di oltre 25 milioni di euro e anche una forte legacy per il territorio di Ostia. Saranno oltre 10 milioni di euro gli investimenti sul territorio che rimarranno nell'utilizzo e nell'utilità dei cittadini del decimo municipio di Ostia. Quindi i grandi eventi portano ricadute economiche, ma anche grandi ricadute d'immagine. Noi vogliamo valorizzare quella che è una vocazione di Roma, ma quella che è una realtà preziosa di Ostia, che deve essere clamorosamente rilanciato, e questi grandi eventi vanno in questa direzione.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Quindi che cosa sbarca? Il SailGP, da non confondere con l'America's Cup, che è un'altra cosa. Qui insomma stiamo parlando di multiscafi, quindi sono delle barche catamarani, ecco, per intenderci, sì. Così almeno potete capire. Però è una gara molto molto molto appassionante, ecco. E naturalmente la domanda che si fa: ma Ostia in questo momento non sta passando proprio un bel periodo, diciamo, no?
5: La mia domanda è: perché l'ha fatto con lo sfondo dell'Ara Pacis? Cioè, già zitta.
2: Si trovava lì Alessandro Onorato, lo ricordiamo, assessore allo sport,
3: anche al turismo, sì.
6: Al turismo. E grandi eventi, ragazzi, bravissimo. Roma diventerà la protagonista di eventi come questo, quindi noi siamo molto contenti.
2: Ma è molto bello, ragazzi, è molto bello. Quindi Giovanni, mi devi prendere confidenza con alcuni termini che riguardano la vela.
3: Io
2: te lo dico.
3: Ho preso confidenza con un termine che è pronunciato adesso: 10 milioni di euro.
2: 10 milioni di euro. Che c'è?
3: No, per carità, perché no, vorrei capire un attimo, c'è anche una stima di 25 milioni di indotto. Beh, io dico Onorato, che è una persona molto in gamba, un assessore giovane che fa bene il suo lavoro. Fate molta attenzione a questi 10 o 25 milioni di euro.
2: Ah,
3: grazie.
2: Dici, stai insinuando che...
3: Non sto insinuando
2: nulla,
3: sto solo dicendo fate attenzione, perché potrebbe essere veramente un momento di rilancio per il litorale, per Ostia, per il curvone di Ostia, all'altro la spiaggia, sì, quella di non citata indegnamente.
5: E sotto pancia, e però non lo sarà. Dillo.
3: Quello dobbiamo che è un po' come il discorso delle Olimpiadi da Raggi, non li facciamo perché ho paura della mafia.
2: Vabbè,
3: qui
2: no.
3: Fortunatamente c'è,
2: stanno
3: no?
2: Facendo,
3: invece,
2: no?
3: Si sta facendo, però quello di dico io, fate attenzione, punto. Fate attenzione.
2: Io prendo le distanze da quello che dice Giovanni, così giusto tanto per questa volta, però la distanza la prendo in piedi.
5: Io sto già a Bologna, ecco.
2: Allora sentiamo che dicono.
7: Giovanni si salta parecchio quando sente cazza la randa, cazza la randa.
2: Sì. Non ha capito bene, anzi gli viene da vomitare soltanto a dire solo cazza la randa, perché
5: no,
2: ha un piccolo problema con il mal di
5: mare. Pensa che sia il nome di un nostromo, Roberto cazza la randa.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere l'appuntamento con il Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto insieme a Giovanni Lucifora, ma soprattutto con voi alla Globo WhatsApp, che è attiva per i vostri messaggi vocali. 393-777-7172. Vi aspetto tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: ci sta, eh? In questo mercoledì anche Blanco Mace e Salmo, la canzone nostra su Globo.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Quando scoccano le 6 e un minuto, mercoledì 27 maggio. Buongiorno ancora da Federica Della Vallée. Adesso con Giovanni Lucifora nella prima

0: sei nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno! Buongiorno Radio Globo, mattinata cominciata benissimo. Vado adesso al bar qui all'Autogrill a prendere un caffè e un cornetto per colazione.
2: Bene.
1: Prendo un gratta e vinci da 5 euro.
2: No.
1: Il miliardario ti è gratto 500 euro.
2: Dai.
1: Appena incassate. Dai e buona giornata.
2: Bello.
1: Ciao.
2: Bellissimo l'inizio di giornata così. 500 euro più. Va con il più davanti, non c'è male. Offri la colazione, minimo, perché l'ha fatto grattando pensando a noi. Buongiorno Giovanni Lucifara.
3: Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno Sido.
2: No, non c'è.
3: Buongiorno.
2: Non c'è, però ti garantisco che c'è.
3: No, l'ho visto.
2: È entrato e lo so, siamo un po' al lume di candela stamattina, Gio, ma non ti preoccupare, stiamo risolvendo. Ecco, adesso vedi, già si cominciano a vedere le prime
3: luci. Va bene anche così, va benissimo.
2: Ma così, un pochino sì, ne vorrei un pochino perché è un'ora che sto facendo radio così, un po' così al buio, e non mi pare il caso, ma questo potevamo anche evitare di dirlo visto che siamo in radio e non ci vedono. Nel frattempo,
3: ancora per un po', tra un'oretta ci vedranno.
2: Beh sì, vi vedranno. Io ne esco fuori. Stiamo parlando del canale 91 del digitale terrestre, dove c'è Globo TV e ovviamente come ogni mattina il Morning Show è anche in TV. Le 6:03, io andrei a vedere come sarà la giornata di oggi.
3: Secondo te?
2: Buona.
3: Prendi un attimo di tempo che non ho aperto ancora la pagina.
2: Buona, sarà molto buona perché oggi ho dei cazzi da risolvere e quindi...
3: Allora,
2: sì.
3: Oggi sarà una giornata anche un po' più calma, magari coprire...
2: Era meglio di non coprire
3: buco. Era meglio il silenzio. Allora, sarà una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, minima 18 gradi, massima 33, ragazzi miei. Entrando nel dettaglio, cielo sereno al mattino, alla sera e molto caldo al pomeriggio. Comunque sarà sereno anche in questa serata. Durante la giornata di oggi, temperatura massima dunque di 33 alle 14, a parte ieri sarà pure di 35, la minima invece in questi minuti di 18 gradi.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
4: Buongiorno Radio Globo.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno Sidotti.
2: Buongiorno. Giovanni, scusa. Lo cancello, lo blocco questo
3: no,
2: qua.
3: No.
2: Che è questo? Come si permette? Ferma, ma che è sta maleducazione?
3: Ma
2: tu entri in una stanza che fai? Saluti solamente due persone su tre?
3: Ma la sua educazione.
2: Ma dici?
3: Non tutti sono educati, diciamo, totalmente.
2: Non è che ha la puzza sotto al naso questo qua?
3: Non lo so, dipende dove sta. Se sta in una discarica avrà la puzza sotto al naso. Sta in una discarica.
2: Sì, un po' di puzza sotto al naso ce la sento. Va bene, 6:05, andiamo a vedere invece quali sono stati gli aggiornamenti, o meglio, vediamo ora quali sono gli aggiornamenti delle ultime notizie.
3: Volevo sapere se ti interessa più, non ti interessa nulla, lo so, perché è successo qualcosa ieri sera che poi ci racconterai forse.
2: Non racconto niente.
3: Allora, i ragazzi, studenti che sono stati denunciati dopo aver picchiato un professore, era notizia, te l'ho detto, oppure apriamo subito con i monopattini.
2: No, basta monopattini, guarda, veramente. Quindi monopattini.
3: Professore.
2: Sì.
3: Ok, monopattini.
2: Mannaggia.
3: Dal 16 luglio, per il mancato rispetto dell'obbligo di targa, sono previste multe da 100 a 400 euro. Mentre per il mancato utilizzo del casco, le sanzioni vanno dai 50 ai 250 euro.
2: E
3: questo tutti diranno, ci avete già detto, già li sento. Calma,
2: sì.
3: Non fate Federica della Valle, calma, bisogna avere calma. I caschi bianchi della Polizia di Roma nell'ultima settimana hanno effettuato dei controlli, sai quanti? E questa è la notizia. Più di 1000 mezzi, rilevando oltre 400 condotte irregolari, cioè uno su quattro porta il monopattino in modo irregolare. L'infrazione più frequente è quella legata al mancato utilizzo del casco, con molti utenti sorpresi a circolare su mezzi privati o in sharing. Per quanto riguarda l'obbligo del contrassegno, il cosiddetto targhino, il maggior numero di violazioni, sai dove è stato registrato?
2: Sì.
3: Dove?
2: Roma.
3: Sì, no, c'è i quartieri, normale.
2: Centocelle?
3: No.
2: Vicino a Centocelle?
3: No, proprio dall'altra parte.
2: Un paio di zone prima di Centocelle?
3: No, proprio Centocelle, proprio Centocelle.
2: Tuscolano?
3: No.
2: non lo so.
3: Marconi,
2: Marconi,
3: Aurelio e Centro Storico.
2: Dai.
3: Ovvio, perché monopattini sharing soprattutto nel centro,
2: beh,
3: no?
2: Certo,
3: turisti.
2: Sì, certo, cioè io avrei messo a Centocelle.
3: Ho capito, invece no.
2: Sì.
3: Centocelle sì. Si vede che non ci fanno nulla. Rosalba e Biancaneve. Sono i nomi, della cocaina rosa, rosa ed è quella classica.
2: Dai.
3: Che veniva portata in Italia dall'Ecuador via Spagna.
2: Ah.
3: A scoprirlo i carabinieri di Civitavecchia, che hanno documentato oltre 800 kg di polvere bianca destinata alle piazze di spaccio del litorale nord e del centro Italia. Fermate 4 persone, ovviamente accusate di narcotraffico. A capo c'era un colombiano che si faceva chiamare il presidente.
2: Ah, ecco.
3: Si tratterebbe di uno dei più grandi traffici di cocaina degli ultimi tempi, con profitti per circa 6 milioni di euro e un volume d'affari di oltre 25. La rete era collegata anche alla criminalità organizzata calabrese e campana.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
5: Ragazzi, buongiorno. Scusate, ma io mi sono svegliato con un rodimento. Col pensiero che, ma è possibile?
3: Perché due per?
5: Di strada.
2: Ah, l'ho messo io a due per. Adesso lo rifaccio.
3: È lungo.
2: È che è lungo. Dico, non è a due per, è a 1,5.
3: Quanti minuti so?
2: È 1:34.
3: Ma come viene in mente di mandare un audio? 1:34 a una radio?
2: Allora, anch'io.
3: Per secondo te, perché?
2: Allora, mi sono fatta la domanda anch'io. Secondo me, se una persona manda un messaggio da 1:34, è perché deve dire una cosa molto importante.
3: Ma se deve parlare di se stesso, sti cazzi.
2: Non lo
3: cioè,
2: so.
3: Ma
2: non lo
3: già
2: so.
3: Ha iniziato con se stesso.
2: Allora,
3: quelli
2: guarda,
3: sono messaggi che mandi a mamma,
2: allora,
3: a sorella, a fidanzata. Non a radio.
2: Lo mandiamo a uno per, cioè no, in velocità normale.
3: Ma un minuto e mezzo fermo,
2: no,
3: così.
2: Lo capiamo dai primi secondi. Se non ce ne frega niente, okay, chiudiamo. Solta, altrimenti.
3: Se ci sono già tre io, leviamo di mezzo, perché a gente questo è narcisismo.
2: Ah, io? Cioè,
3: io,
2: se parte
3: io,
2: con...
3: sentiamo, un minuto e mezzo da io, dai,
2: sentiamo.
5: Ragazzi, buongiorno, scusate, ma io mi sono svegliato con un rodimento.
2: Io?
5: Col pensiero che, ma è possibile che uno fa 5 km di strada e ogni chilometro c'è scritto strada dissestata 30 all'ora?
2: Ah.
5: Cioè, prima rattoppavano le buche, le rattoppavano, ci mettevano qualcosa, pure dei finto che durava una settimana.
2: Mm.
5: Adesso manco più quello.
3: Vabbè.
5: Strada di 60 30 all'ora e se ne sbaglia.
3: L'hai commentata, dai.
5: Le strade.
2: Aumento la velocità.
5: Rotte per mesi, poi arrivano a loro. Cioè, poi comunque stanno in elezioni di comune, iniziano a mettere a posto. Sempre così, sempre peggio. E intanto arrivano le multe.
3: Hai già commentato.
5: E il servizio non ci sta. No, se c'è una vergogna.
2: Non era da 1,34.
5: 2 euro la benzina, non famo niente. Cioè, io ci metto finis, ma siamo tutti così. Ma ti svegli, movimento,
3: ma non si capisce niente.
5: No, ogni cosa paghi 35 km al centro,
3: basta,
5: 140 euro.
3: Basta, non lo fai, sì, amici, non lo fate come fa questo, vi prego.
2: No,
3: hai
2: no.
3: detto la cosa, e me la stai ripetendo.
2: Non ti frega niente.
3: Che palle, io.

0: Si è svegliato bene, amico, eh?
1: Sì, a quanto pare sì. Runway, Lady Gaga, 2C, sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, buongiorno!
2: Morning Show. Qui siamo tutti matti a sentire sta radio.
3: Voi c'avete i bruchi nel cervello.
4: Ma stamattina chiamano solo le brave ragazze.
5: Ragazzi, buongiorno. E soprattutto gli audio sopra i 59 secondi non vanno neanche aperti.
6: No, per me anche 30.
1: Ma dipende chi te lo manda.
6: Ne fai una telefonata.
1: Sì, però ragazzi, dipende. A volte palle. Io lo preferisco. Magari
6: ma tu c'hai presente quelli che dura 3 minuti?
1: Sì, lo preferisco. A volte sono a casa, sto facendo le pulizie, preferisco stare 3 minuti con le cuffiette a sentire una mia amica che mi racconta una cosa. Beh, mentre sto facendo altro, ovviamente. Non mi devi bloccare. Cioè, in quel caso non mi devi bloccare, però. Non posso stare.
6: Ma io sto a casa a leggere il libro, ma devo bloccare per 3 minuti per sentire tue stronzate.
1: Sì, ma Giova, guarda, credimi, dai, che i 40 secondi ti inculano, fidate.
6: Io so, sempre meglio di 3 minuti.
1: Perché i 40 secondi
6: chiamami,
1: tu dici.
6: Però chiamami. A quel punto posso non rispondere.
1: La chiamata è peggio, Giova.
6: No, perché non rispondo.
1: Ah, vabbè.
6: Posso scegliere.
1: No,
6: cavolo.
1: Invece preferisco il messaggio vocale più lungo, che dico nel perché le persone che ti mandano un messaggio da 3 minuti sanno che non lo ascolterai subito.
6: No, invece pensano che uno sta lì. Speriamo che arrivi sto messaggio.
1: Fammi
6: sentire che dice, 3 minuti così pochi, dai. Cioè, chi li manda ragiona così,
1: Ma
6: veramente
1: sì.
6: Ragionate al contrario.
1: Ma se è così hai dei pessimi amici, cioè.
6: No, perché ti arrivano a te lì e ti dici che senti i messaggi di 3 minuti.
1: No,
6: io li sento,
1: io ci metto pure la sigla davanti.
6: Certo, sì, pure sì. La pubblicità in mezzo.
7: Abbiamo la radio come miglior mezzo di comunicazione, cerchiamo di fare qualcosa, ragazzi, per sta benzina, perché è diventato un qualcosa di improponibile. Lasciamo uno sciopero, un fermo, una manifestazione, una qualsiasi cosa, ragazzi, non si fa più.
6: Va bene.
1: Lui ha proposto. Ha detto
6: lui.
1: Facciamo, non è che
6: facciamo.
1: Ha detto fate.
6: Io e Federica e anche Sidoti, credo. Diciamo sì, ok, facciamo manifestazione sciopero. Dove e quando? Scusa.
0: No, sopra il minuto vanno mannati a SIA e vanno mannati le persone. Non serve.
6: È vero, la
1: SIA. Sì. I diritti d'autore, vivo.
8: Ma secondo me questa moglie a casa non fa proprio parlare.
1: Ah. Potrebbe essere, noi siamo lo sfogo anche per queste persone, certo.
6: Potrebbe essere.
1: Sì.
9: Beh, 3 minuti di audio è un podcast,
6: esatto.
9: Non è più un audio.
1: Infatti a me piace, io adoro, che ne so, sentire i podcast crime,
6: sì,
1: per dire.
6: E fai bene, fai anche sul canale Giovanni Lucifora su YouTube, oppure sopra.com. Ma al di là di questo, sì, però te lo vai a scegliere, dici tu quando sentirtelo, quando stoppare. Non c'è l'obbligo poi della risposta, perché tu immagina un messaggio di 3 minuti e ti fanno una domanda e tu devi anche rispondere.
1: Allora io
6: sono delinquenti.
1: Dipende sempre da qual è la persona che ti manda questi audio, perché con le mie amiche
6: lo faccio anch'io
1: con loro, però
6: una delinquente.
1: La cosa più stronza che faccio e che fanno anche le mie amiche, però sai qual è?
6: No.
1: È quella di chiudere con scusa per l'audio da 5 minuti.
6: Ma vattene a che quella è la risposta.
10: The Morning Show on Radio Globo.
1: Scusa per l'audio.
6: Dai, su.
1: Vabbè, 6:15, andiamo. Se ti va,
6: sì,
1: prima ci ascoltiamo una segnalazione.
6: Un audio da 7 minuti
1: no,
6: e mezzo. Ah,
1: una
6: no,
1: segnalazione. Okay. Lo facciamo un giorno, una puntata con audio solamente lunghissimi.
6: Sì, ma puoi proprio abbassare l'ascolto a zero.
1: Ah, vero, no, meglio di no.
6: Meglio di no.
1: La Globo WhatsApp serve anche per le vostre segnalazioni.
11: Buongiorno Radio Globo. Che co***i stamattina, già pieno di traffico, pontina intasata. Buona giornata.
6: Segnalazione dalla Trionfale sul raccordo, io non lo so, è chiuso. Ho dovuto fare tutto un giro oggi, infatti sono arrivato tardissimo alle 5:30. E quindi attenzione, poi magari fateci sapere se hanno riaperto, perché non ti spiegano perché, ma c'è la municipale che chiude l'ingresso al raccordo.
1: Ah.
8: La cosa più bella, se no mandi l'audio, provi a sentire l'inizio, alla fine fai, sì, c'è ragione, basta.
1: Dipende, però metti che dentro c'è più roba sostanziosa.
6: Devi pagare una.
1: Devi rispondere sì o no.
6: Hai ragione.
1: No, non va bene, non funziona.
6: Purtroppo.
1: Giova, Lancetto, e ci fermiamo un attimo.
6: Lancetto. Sigarette, Lancetto. Proposta di legge per aumentare un pacchetto. Dopo vi dirò a quanto.
1: Va bene, ok. Questo è il Morning Show di Radio Globo, prima ora. Good morning.
10: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo.
12: 3 minuti d'audio so Pivelli. C'è la mia amica che manda audio dei 7 minuti e mezzo a botta. E chi serve?
13: Radio Globo ti riempie il carrello.
10: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora.
13: 100 euro per 3 volte al giorno.
10: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magia Auto.
11: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
13: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Sapete come si risponde a un audio dei 5 minuti? Ok.

0: Allora, in un audio, non dico di 5 minuti, ma anche un audio anche da un minuto, dove ci sono scritte delle cose importanti, dove io ho bisogno di una risposta. Questa roba me la fa mio padre spesso. Uh-huh. Tipo, papà, mi raccomando, ti ricordi quella roba lì, in quel modo là? Sai, dove mi serve una risposta articolata? Papà, pollicione all'insù.
1: Ok.
0: In quel momento vorrei essere orfana.
1: Eccoci qua.
0: Eh sì, in quel momento dico, adesso vado là e do una testata qua, dico.
1: Ma povero!
0: Ma sì, dai, cioè, mi rispondi, cioè, così, veramente. Vabbè,
1: perché
0: comunque.
1: C'ha ragione, che non chiamalo.
0: No, sono d'accordo. Cioè, ci sono dei momenti in cui non lo posso chiamare o lui non può rispondere, quindi magari, vabbè, comunque sì.
2: E la cosa più brutta, sai qual è? Del vocale dei 5 minuti. Cioè, quello che ti ha mandato è tu suocera.
0: Beh, questo non lo so, non l'ho mai provato.
1: Potrebbe
0: quindi
1: essere un aggravante.
3: Ma Giovanni, te ci scherzi? Ecco. Ieri un'amica di mia moglie gli ha mandato 7 minuti e 14 di audio.
1: Vabbè, non sono più amiche, beh, immagino.
0: Beh, sì, dai, effettivamente 7 minuti è tanta roba.
1: Quante vergogne?
0: 7 minuti è il blocco nostro prima di andare in pubblicità.
1: Io proprio ne vergogna.
0: Sì, sì.
4: Buongiorno, un amico aveva il vizio di mandare questi messaggi così lunghi. Una volta ho ascoltato un suo messaggio tutto quanto, gli ho risposto ulteriormente con un messaggio di 3 minuti, ma parlando molto, molto lentamente. In modo che anche se metteva il per 2, era sempre un messaggio lungo. Beh, da quel giorno li manda sempre i corti, almeno a me.
0: Sì, su questo sì.
1: Almeno.
0: Poi c'è anche, se vuoi, la stronzaggine superiore, proprio suprema, è quella di iniziare un messaggio dicendo delle cose anche importanti, aspettare, lasciare il telefono lì che sta registrando da solo, tu vai a fare altre cose, e dopo 2 o 3 minuti ogni tanto ci butti dentro una cosa, così lui dall'onda audio vede che comunque ci sono delle cose importanti nel messaggio. E poi chiudi dicendo ti volevo far perdere solamente tempo.
1: E questo è quello che fai tu?
0: Una volta, un paio di volte l'ho fatto.
1: Se
0: una volta a Massimo Vari l'ho fatto. Una cosa del
1: genere. Io dopo 5 minuti già ti riattacco e punto. Anche se dopo mi dici sta crollando il mondo, non lo sento.
0: Bene, allora, fai una cosa intanto, prestami 10 euro che devo andare a comprare i sigarette.
1: Tu ci scherzi. Aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Questa è la proposta di legge di iniziativa popolare che al raggiungimento delle 50.000 firme dovrà essere accolta e discussa in Parlamento. A renderlo noto i promotori della campagna 5 euro contro il fumo. Si tratta anche di una serie di oncologi. Se venisse approvata, la proposta di legge introdurrebbe, dal prossimo gennaio, un'accisa specifica di 5 euro. Il gettito derivante dovrà essere destinato al finanziamento e al rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e porterebbe a una riduzione del 37% del consumo di tabacco e a un gettito annuo di circa 800 milioni di euro. Questo lo sottolinea appunto l'associazione che sta portando avanti questa proposta di legge.
0: Secondo te andrà in porto?
1: Potrebbe, lo sai, che sai, oltre 50.000 firme, che arrivi in Parlamento è possibile, mm-hmm, che poi passi non lo so, perché ovviamente non è un problema della gente che si lamenta e ci fanno spendere troppo, è multinazionali.
0: Ma multinazionali
1: sanno che se tu fai 10 euro a pacchetto sei abituato a pagarlo 5-6 euro, alcuni veramente non lo compreranno più.
0: Ah sì, certo.
1: E quindi non falliranno, cioè, quindi non lo
0: permetteranno. Le stesse multinazionali sono le stesse che vendono lo stesso marchio di sigarette, che ne so, in altri paesi dove già stanno a 10 euro. Quindi
1: certo, lì sì, però fallo qua in Italia. Intanto ogni paese ha una sua storia, certo, diciamo così. Qui in Italia, appunto, 37%, dicono i medici, una riduzione del consumo del tabacco, il 37% sono perdite per queste multinazionali, certo, che non gliene frega niente che questa roba faccia male,
0: Ma sì.
1: Allora,
0: figurati.
1: Allora, prima di darvi la notizia sulla Lazio.
0: Sì,
1: anche molto interessante. Andiamo a Ottavia, 2 ore di intervento per recuperare un enorme alveare nell'intercapedine di un villino. Circa 100.000 api che sono state salvate e trasferite in sicurezza dopo 2 anni trascorsi all'interno di parti dell'abitazione. Per raggiungere l'alveare è stato necessario rompere una parete interna della casa. Gli imenotteri sono soliti nidificare in natura, nelle rocce o nelle fessure. Secondo gli esperti, chi sono gli esperti?
0: Andrea Lunerti.
1: Serio? Sì, non bisogna ricorrere a prodotti spray o al fuoco, ma mantenere la calma e la distanza e avvalersi dell'aiuto di esperti e di Lunerti.
0: Esatto, gli esperti e Lunerti.
1: Mantenere la calma e stare lì e parlarci.
0: Ah, con le api.
1: Certo. Parlarci sì, sì. Da, tipo di calcio. Uh-huh. Allora, per esempio, che cosa sappiamo? Che la Roma è andata in Champions League. La Lazio purtroppo ha avuto un campionato così. E oggi è atteso un comunicato ufficiale. Atteso per oggi l'annuncio ufficiale per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale tra mister Maurizio Sarri e la Lazio. Si chiude così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio con il club biancoceleste, che nelle prossime ore, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di...
5: Nel cielo bianco-azzurro brilla un'aquila, una stella,
1: di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme.
0: Ma veramente?
1: Sarri sarà il nuovo tecnico dell'Atalanta.
0: Guarda se non mi tocca tornare.
1: I bergamaschi hanno chiuso, l'Atalanta ha chiuso in settima posizione il campionato e dunque potrà giocare i playoff valevoli per la qualificazione alla prossima Conference League. Mentre alla Lazio arriverà l'ex CT della nazionale.

0: Allora, Sidoti, scusa, entri con noi in diretta, per favore.
1: Eccomi, ciao a tutti,
0: quanto
1: buongiorno.
0: Quanto ti piace questa cosa che in questo studio, adesso, che tra l'altro è anche abbastanza laziale stamattina, se lo
1: sì,
0: vedi?
1: Sì, dai colori sì, dai colori sì.
0: Dai colori sì. Ti guardi verso di là, uh-huh. E c'è la fazione opposta.
1: Ah, esatto, è vero.
0: Infami! Scontri! Perché di là c'è Radio Romanista, raga.
1: Senti, mi faresti un favore, cara
0: sì,
1: Fede?
0: Mica.
1: Basta, perché stanno arrivando 1000 messaggi.
0: Perché?
1: E quindi secondo me adesso ci massacreranno.
0: Ma sono convinto. Scusa, ma mica solo
1: no,
0: i romanisti.
1: No, no, c'è ragione, c'è ragione.
0: Dai,
1: c'è ragione.
2: This is the morning show. Is the morning show. The most fabulous radio show of the world.
3: Radio Globo.
4: Mi domando, ma se 50.000 firme sono tutti non fumatori?
0: Non fumatori. Non
5: guarda,
0: sappiamo.
5: Posso dirti una cosa? Io lo dico, l'ho sempre detto. Io sono d'accordo. Adesso 10 euro, ma
0: che sei fumatore,
5: tantinello troppo. Io sono fumatore, ma sono d'accordo, perché noi dobbiamo essere consapevoli di una cosa, che il fumo fa male, però ci piace, le cose più fighe fanno male. C'è poco da fare, però questo non riusciamo a farne a meno. Può servirci come deterrente? Ok, allora spendo.
0: No.
5: Sono un costo per la sanità nazionale pubblica? E allora pago.
0: Sai che a me non mi deterre.
5: Non ti deterra?
0: Non mi deterra. No, nel senso che
5: te mette sotto terra, però.
0: Sì, questo sì. Però, cioè, delle volte, sai quante volte ho detto: ah no, il prossimo momento mica posso. Io le comprerò anche a 10 euro. Mi piace, so, che devo fare? Mi piace.
5: Certo che ti piace,
0: mi piace
5: lo capisco
0: tanto,
5: molto bene.
0: Cioè, non voglio neanche smettere. E la basta, dottori, avete rotto le palle. Non mi dovete fare sempre sta domanda e mi dovete far sentire in colpa. Fuma? Sì. Quante?
5: Quante te ne fumi?
0: Quante? Dico quante, il giusto.
5: No, non c'è un giusto, anche una ti dice non è giusto.
0: Dico, tanto se gli dico 6 mi fa però un po'
5: no,
0: di meno,
5: va bene. Tu ne fumi più di 10.
0: No, io ne fumo un pacchetto. No, io ne fumo un pacchetto. Tanto pure se gli dico un pacchetto, gli dico 6, gli dico una, una però fammi mezza. Cioè, non va bene.
5: Se dici mezza fanno un quarto.
0: Sì, ogni volta dai, su, non mi fate sentire in colpa. Lo voglio fare, sì, mi fate fumare. Mamma mia. Vabbè, 6:30, intanto arriva anche Danny Ocean.
5: Prego, vieni.
0: No, è una canzone. È una canzone. Una canzone che secondo me ti piace pure. Una roba del 2017, sì. E si intitola Me Reuso.
5: Eccoci qua.
0: Me Reuso. Su Radio

0: Lazio.
1: Una giova e leva sta monnezza, dai, Gesù.
2: Oh, regà, stamattina mi è stata a Fabia a Rosolia così. Leva sta canzone.
3: Non è basta sta porcheria, su, dai, se sta a fermare pure il furgone.
4: Ma andiamo qua, ma che è sta zozzeria?
5: Ma perché?
2: Oh, levate sta monnezza.
5: Ma possibile non c'è un laziale all'ascolto? Ma che siete matti? Ma sul serio?
6: Così sembra.
5: Ma c'è cioè, una raffica solamente a senso unico. Allora io
6: sfido quello che arriva,
5: io sono bipartisan, lo sai, cioè non tifo nessuna delle due. Se preferisco una delle due ti dico la Roma per una questione familiare, ma a me non mi interessa, insomma. Però dico, non c'è, forse c'è un laziale, ecco, forse adesso.
2: Federì, hai rotto il
5: c***o. Pure questo. The
7: Morning Show. Buongiorno.
5: Come è possibile?
7: Se no poi si capisce che sono
5: laziali, dove siete?
7: The Morning Show.
8: Radio Globo. 5 euro in più al pacchetto, altro che narcotraffico, ragazzi.
5: Sì. Su quello sì, quello c'è, ragione, il rischio c'è.
2: Tanto arriveremo al punto che per comprarsi le sigarette eviteremo di mangiare.
6: È interessante comunque come discorso.
5: A parte.
6: Sarebbe pure utile, dice, esatto. Mangiate meno.
3: Certo, è giusto, però dovrebbero mettere 50.000 firme pure per l'alcol, perché è l'alcol che ammazza la gente, non le sigarette solo.
5: Sì, sì. Ma guarda, sul discorso, tornare al discorso di prima, sul mangiare, no? Forse sarebbe il caso di che adotti io questo tipo di tecnica, Giova. Che almeno non faccio cose tipo quella di ieri sera.
6: Che è successo ieri sera?
5: Io ieri sera sono andato a Centocelle dal nostro amico Gianmarco Saolini, che ha questo locale, lo conoscono tutti sui social, tutti, vabbè, insomma, non tutti, però è un personaggio noto. E vado là e per la prima volta in vita mia la faccio breve. Mi rubano la borsa. Mi rubano la borsa. Con tanto di telecamere, mi ha fatto visionare il video. E la cosa che vabbè, saranno stati. Non è stato un danno così grande, perché la borsa non valeva un granché. Dentro c'erano pochi contanti. Il danno lo sapete qual è? Sempre quello dei documenti e
6: dell'altura
5: di palle di queste cose qua. Ma mi dispiace proprio di come è successa questa cosa, perché per la prima volta che mi succede una roba del genere, io ho anche il video, cioè io ho visto anche come è successo. E a tutti c'è stata quella prima volta, no, in una situazione del genere. L'altra cosa che non capisco, e qua chiedo, faccio appello un po' alle forze dell'ordine, è perché c'è una doppia intervista quando tu chiami il numero unico d'emergenza. Perché io stavo semplicemente, ho chiamato il 112, ti risponde un operatore che non fa parte delle forze dell'ordine, che smista le telefonate in base al tipo di emergenza, no? In quel caso mi fa, ti metto in contatto con la polizia. Prima di fare questo mi chiedono le generalità, ok? E quindi fa nome, Federica, tutta una serie di cose. Dico, guardi, io non so se io chiamo, ma molto probabilmente devo andare a fare una denuncia e basta. Mi fa, ma il locale è videosorvegliato? Sì, allora mandiamo una volante, perché così vedono le videocamere. Io dico, e poi una volta che l'hanno viste? Cioè, che ci facciamo una risata insieme? Perché ti pare a te che vanno poi a fare tipo i film americani?
6: Immagini.
5: Andiamo ad acciuffarlo. Cioè, non succederà mai questa cosa qua. Dice, no, non ti preoccupare, adesso la metto in contatto con una volante. Mi passano alla polizia e la polizia mi fa le stesse domande. Cioè,
6: tu
5: mi richiede.
6: C'è una perdita di tempo.
5: C'è una perdita di tempo. Ora, chiaramente a me non è che c'avevo un coltello puntato qua, e quindi la mia non era un'emergenza. Anzi, poi è arrivato Roberto Marchetti. Siamo stati lì fino a luna di notte a bere birre. Aspettando.
6: E abbiamo
5: la polizia.
6: Scoperto che era proprio Roberto Marchetti che ti aveva rubato la borsa.
5: era proprio lui. No, è arrivato lui. Così a farmi compagnia, aspettando la polizia, la vedo passare davanti al locale. Dopo un'ora e mezza e se ne va, e richiamo il numero unico. Ma io sono stata là perché me l'hanno detto loro che sarebbero arrivati, e invece dopo 2 ore e mezza mi richiama la polizia dicendomi, forse è il caso che lei vada a fare una denuncia al commissariato. Io, ma li portacci tu, io lo dico,
6: a
5: no,
6: chi, scusa?
5: Alla polizia.
6: Non si fa,
5: però,
6: non si deve.
5: Però dopo 2 ore e mezza io mi devo alzare alle 4, erano le 1:30 di notte. Dico, ma scusami, ma potevi di prima. Nel senso, me lo dicevi prima, sapevo che non era un'emergenza da un intervento della polizia lì in loco. E dico, però Non lo so, chiedo questa roba qua cioè agli ascoltatori, se effettivamente, agli ascoltatori che sono nelle forze dell'ordine, se effettivamente questa cosa succede anche per le emergenze un po' più gravi.
6: Beh, no, penso di no, penso.
5: Dici
6: poi
5: di no?
6: Verrà inquadrato subito il caso, cioè tu chiami, cioè, non è mi che stanno picchiando, no,
5: come ti chiami?
6: Come si chiama? Dove abiti? Che squadra è?
5: No, infatti.
6: Ovvio no,
5: e
6: dai.
5: Poi me lo puoi anche chiedere.
6: Le passiamo
5: la prima
6: subito
5: volta.
6: L'ufficio competente e ovviamente passa il commissariato di zona.
5: Chiaramente non voglio arrivare ai film americani dove fai, salve, volevo una pizza margherita e un supplì. Cacio e pepe, il supplì. Dice, ma siamo a Dallas. Il supplì cacio e pepe. E quindi dopo 3 minuti la polizia ti bussa a casa perché vedono che c'è. Cioè, so, nei film, anche in qualche notizia arriva dall'America. Non dico di arrivare a questi livelli qua, ma però perché mi devi fare una doppia. Perché mi devi fare una doppia intervista con. Ok, lei è Federica, cognome Della Vallée. E dico, ma basta. Cioè, dico. Guarda, vado al commissariato, non è un problema.
6: Certo.
5: Allora, sai che faccio oggi?
6: No.
5: Faccio finta che mi hanno accoltellato. Cioè, dico, li chiamo?
6: Procura d'allarme.
5: Ah, non
6: bene.
5: Si può fare.
6: E no, ti arrestano subito.
5: Ah, ma arrestano.
6: E mi sembra anche giusto.
5: E allora niente, va bene. Però magari qualcuno.
6: Dobbiamo stare calmi.
0: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: Daniel.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao Dani. Ti posso chiedere un attimo di stare con noi al telefono? Perché cioè, io leggo qua raffica di tifosi laziali. Spero che siano della Lazio stavolta, non solo. Cioè, no, perché prima sembrava. Un attimo, voglio un attimo sentire un secondo.
2: Ci siamo, Federico. Gli laziali ci stanno.
3: Ci siamo. È da molto prima di loro.
4: Federico, forza Lazio.
5: Buongiorno, è sempre forza Lazio.
1: Era ieri, era 26 maggio, ancora stanno a vivere male, a pupazzi.
6: Un'aquila nel cielo.
1: Lazio.
6: Grande Fede, dai, forza Lazio, tutta la vita.
7: Grande Federica, ti amo, rimetti l'inno da Lazio.
8: Ecco. Ma come non c'è sta? Ma c'è sto io, ma forza Lazio!
0: Sono da Lazio! No, ma bellissimo! No, è bello perché il Sidoti è stato bravo anche a smistare le due raffiche. Ne ha fatta una giallorossa e una biancazzurra, bella. Dal prossimo anno Sidoti anche dell'Ostia Mare, lo vogliamo. Cioè, non so che colori ha l'Ostia Mare, però la vogliamo anche così. Daniel, vai, che ci racconti?
1: Beh, volevo raccontarvi il fattore che la buona anima di mio suocero tipo 10 anni fa gli hanno rubato la macchina e nel cuore della notte si era svegliato per andare al bagno e ha guardato pure fuori dalla finestra.

0: Ma il commissariato?
1: Sì.
0: Ma perché, che c'ha degli orari di apertura e chiusura?
1: Ah, non lo so. Ah, non lo so. Infatti si è incazzato mio socio e ha detto: ma come, scusa, succede qualcosa che vanno a rubare la macchina mia, poi ci vado di mezzo io. Com'è possibile?
0: Ma non si può fare una denuncia online? Cioè devi stare per forza lì per fare una denuncia?
2: Certo, il documento ti fa vedere, ovvio.
0: Sì. Vabbè, è strana questa cosa. Cioè, penso se la prossima volta tipo vai là, chiuso per ferie. Cioè, tipo, è bello così.
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
4: La mattina deve essere alle 4. Ah, sì, ramando c***o vai. Vai sta a casa a dormire, riposate. 1, 2. Lo sanno tutti che rubano le borse. Voglio sapendo cavolo, hai messa la borsa per fatta a rubare. Oh, se fanno rubare tutto, tutti. Ma state con gli occhi aperti. Se no, in giro non ci potete andare.
0: Non ci andate in giro, camini. Se no vi stuprano, è la stessa cosa.
3: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
5: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, qualche nuvola nelle ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, ma soprattutto gran caldo con temperature fino a 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più e poi per colpa dell'umidità, insomma, ci sarà da sudare parecchio. Però per giovedì prevediamo l'arrivo di qualche temporale, si forma a ridosso dell'Appennino ma poi potrà raggiungere anche il resto della regione, riuscirà a far calare leggermente le temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: I colori dell'ostia mare è violi bianco.
7: Vai coraggio Globo.
8: Te credo.
9: Mi fate tornare indietro.
10: Oh giuro non ho capito.
11: Il colore dello stanare è viola e bianco.
10: Viola ha detto.
11: Sì, viola.
12: Qui si sta toccando il fondo, dai.
13: Non mi ci mettete su asi, a me non mi frega niente.
10: Ha detto viola.
11: Viola
12: lo stanare. Prendo il telefono in mano, lo sblocco.
10: Parte il jingle.
12: Parte il jingle.
13: Ma è normale che già stiamo pensando al 2024
1: Radio Globo.
6: I colori dell'ostia mare è violi bianco.
11: Viola e bianco.
10: Che allenatore è Violi, no?
11: Quello... Viola.
10: Sì. Ah, Viola. Detto, non Violi.
11: No,
10: okay.
11: Viola.
10: Francesco, buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
14: Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo spiegare come funzionano i commissariati nelle grandi città.
10: Bene, bene.
11: Tu ci sei l'appartenente alle forze dell'ordine?
14: No, però anche io ho dovuto fare una denuncia.

0: funziona per fare la denuncia H24. Praticamente non in tutti i commissariati si può fare la denuncia H24 perché si vuole il sottufficiale, e solo determinati commissariati hanno il sottufficiale H24 per raccogliere le denunce. Quindi un raggruppamento, esempio Roma Nord, commissariato Flaminio Nuovo, non c'è il sottufficiale H24 e ti mandano a Ponte Milvio.
1: Quindi tu stai dicendo che in quel commissariato non c'è un ispettore o un sovrintendente di notte?
0: No, non c'è H24, non c'è il sottufficiale H24, è raggruppato, diciamo, denunce vengono mandati a farle a Ponte Milvio.
1: Ma mi sembra strano che in un commissariato non ci sia un ispettore H24. Se tu dici questo e ti hanno detto così,
0: no, no, è così.
1: Sarà così.
0: È così,
1: poi,
0: è così.
1: Se è un aggregato, se è un'aggregazione, nel senso che magari è un commissariato legato a un altro, è un'altra storia. Però che un commissario, che un distretto di polizia non abbia il sottufficiale H24 mi sembra strano. Però io non metto.
0: Io anche ho fatto questa domanda e mi hanno garantito che è così. Praticamente, siccome c'è carenza di personale, raggruppano. Tutte le denunce, diciamo, in una parte per ogni zona di Roma ci sono vari commissari, al gruppo 2-3 commissariati e ti mandano lì, insomma, sempre commissari in zona, però
2: mettessero un annuncio su Indeed, cioè carenza di persone, cercasi sottufficiale, cercasi poliziotto con esperienza.
1: Si fanno concorsi.
2: Non è così. Va bene. Facciamo un rulletto.
1: Allora, adesso ti faccio quello nazionale, va, come sempre a quest'ora. Il Papa ha parlato della flottiglia, aiutare il popolo di Gaza non riceve aiuti. Ucciso intanto il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza, gli Stati Uniti hanno colpito un sito di missili e navi che stavano cercando di collocare mine, e ovviamente parliamo del conflitto con l'Iran. Colpita una petroliera al largo dell'Oman, è perduto un carburante in mare. Maldive, prima rogatoria della procura di Roma, chiesti atti e attrezzature da sub, ovviamente parliamo dell'incidente nel quale hanno perso la vita 5 nostri connazionali, si procede per omicidio colposo, non escluso che gli inquirenti possano sollecitare anche l'invio delle GoPro, delle telecamere usate dalle vittime e ritrovate nella grotta sottomarina. Andiamo a Modena, dopo i fatti del 16 maggio, lo ricorderete, l'auto che ha investito appunto gente che stava passeggiando, la procura chiede una perizia psichiatrica per El Kudri, il ragazzo che stava appunto guidando. La difesa dice necessario per valutare le sue condizioni e i reali moventi. È chiaro che si cerca di andare sull'infermità mentale per le ragioni che conosciamo tutti. Intanto il sindaco annuncia azioni legali contro gli hater sui social. Parma, da Modena andiamo a Parma, c'è stato un video che è girato negli ultimi giorni di due professori picchiati in un parco da alcuni studenti delinquenti e criminali. Sono stati sospesi questi tre studenti. Il provvedimento avrà durata di 30 giorni, siamo in attesa anche di conseguenze legali, anche se sono minorenni. E finiamo con lo sport, tennis, Roland Garros 2026, Sinner non sbaglia l'esordio, KO Clement Tabur, che tra l'altro è il numero 171 in ranking, il numero 1 al mondo,
2: una VIP allora.
1: Certo, di fronte a Sinner, il numero 1 al mondo domina contro appunto il francese nel match d'esordio a Parigi, al secondo turno se la vedrà con Juan Manuel El Cerundolo.
3: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Buongiorno Federico, scusa ieri va a borsa, però a parte dentro c'era una lira. Poi comunque, siccome sono una brava persona, i documenti li ho messi dentro la cassetta d'app.

0: La cosa più bella di fare il turno di mattina è ascoltare voi alla radio mentre vado al lavoro.
1: Bene.
0: Un bacione.
1: Bene, un bacione anche a te, buona giornata.
2: Comunque sì, è vero, anche a me tempo fa mi rubarono lo scooter di sera, andai alla polizia e mi dissero torna domani mattina alle 7 perché le denunce le di notte non le prendiamo.
1: Ma ma mi sembra proprio strana questa
3: cosa.
1: Sono
3: cambiati i tempi da quando ero anch'io nelle forze dell'ordine. Non era così, adesso evidentemente.
1: Sai che poi io la denuncia alla polizia non ho mai fatta di nessuna
3: vabbè,
1: natura.
3: Male.
1: No, perché col fatto che so Borina, io so più da caserma,
3: sai,
1: più da carabinieri, sai, ogni paesino c'ha i carabinieri, quindi non sono abituata ad avere a che fare con la polizia, magari. Sì. Nel senso, cioè, mi fa sesso più la polizia.
3: Ah,
1: capito?
3: Ho capito.
1: Sì. Ciao Sidoti, grazie di là che oggi poraccio è stato bombardato dai messaggi.
4: Grazie
1: scusa.
4: A voi. No, è bellissimo.
5: Oh, I'll be back. Ciao. Motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
4: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278, anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
5: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
10: voci artefatte
5: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
4: Il Morning Show è offerto da
11: Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E allora possiamo cominciare anche noi, ma buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono 3 minuti dopo le 7, appuntamento di mercoledì. Io sono Matt.

0: Buongiorno, quando ve pare potete pure cominciare.
1: Infatti con calma ragazzi, non c'è fretta, tanto abbiamo 3 ore per stare insieme. Buongiorno a tutti, si riparte con il morning show di metà settimana, incredibile ma vero, bello, mi piace, siamo già mercoledì. Volata.
2: Giro di boa.
1: Abbiamo cominciato con Sombra. Avete sentito prima Sombra? Che è tipo il nome di uno di questi tennisti impronunciabili. Tipo. Vabbè, uno di quelli là, avete capito, no? No, perché metto l'accento sulla canzone che abbiamo appena sentito? Perché è stato uno di quelli che si è aggiudicato gli American Music Awards che ci sono stati. Poi ne parleremo, poi vi diremo tutti gli altri premi che sono stati assegnati. Intanto, buongiorno a tutti, cominciamo questa calda giornata, temperature caldissime, ma domani peggioreranno. Buongiorno Flaminia Cappelli.
3: Buongiorno a tutti, VVB, oggi bollino rosso, però meno male che Medvedev mi è uscito, altrimenti Giovanni l'avrebbe dovuto pronunciare un bel po' di volte, quindi un problema l'abbiamo tolto, Giovanni.
1: Meno male. Buongiorno Gabri Venus.
2: Buondì.
1: E buongiorno Giovanni Lucifora.
4: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Stai seguendo le vicende del tennis oppure te ne stai sbattendo come al solito?
4: Sbattendo altamente, però. Di là che ieri ha vinto Sinner, per carità, contro il numero 171 al mondo, 102.000. Però non me ne. Ben altro da fare in questi giorni. Ho risolto il bagno, va.
1: Sembra. C'è la preoccupazione di Giovanni Lucifora, sono le questioni del bagno. E
4: pensa se sto a pensare a Sinner.
2: E noi stolti che pensavamo che questo fosse il suo lavoro.
4: No. Tennis, ma il mio lavoro. Se mi chiedi di cronaca nera, volentieri ti dirò anche i professori picchiati a Parma come sta procedendo la cosa. Il tennis lo lascio a voi, ragazzi.
1: Va bene, il tennis lo lascio a noi. Comunque, ieri ha dovuto fare una riunione di gabinetto con l'idraulico e quindi è normale ragazzi, c'è un piccolo problemino, ha allagato la casa della signora del piano di sotto, tutto qua, niente di che, insomma.
2: Ma che ti ha rimagnato?
4: No, non è un problema mio, guarda, magari
1: no, vabbè, insomma, dei tubi che perdono, lo possiamo dire, dai, tanto aspetta.
0: Buongiorno, mi dite che scarpe ha oggi Flaminia? Grazie.
1: Allora ragazzi, la questione non cambia più di tanto, perché ieri siamo partiti malissimo dal punto di vista dell'abbigliamento estivo. Oggi
3: lo dici tu?
1: Beh no, lo dico io, insomma, l'abbiamo detto in diverse persone qui dentro. Però oggi ragazzi ha rincarato un po' la dose, ma migliorando, però lasciatevi dire.
2: Trovi?
1: Trovi? Devo mettere a confronto fra quelle di ieri e quelle di oggi, forse dai.
2: Perché manchi in un dettaglio, perché non sei attento.
1: No, piede. Ho visto poco, devo dire la verità.
2: Non è questione di piede, perché oggi diciamo una brutta ciabattina con soletta in sughero consumata e malodorante, però la questione è che la stessa ciabattina di 3 anni fa, cioè sempre quella.
3: No, è vero, più di 3 anni fa, non hai capito, io l'avrò comprate 10 anni fa, comunque vabbè, per gli amici che ci guardano sul canale 91, io agevolo l'immagine. Guarda, non c'è bisogno.
1: Me ne sbatto della ciabattina.
3: Vuoi vedere il piede dentro?
1: Il piede, devo venire a vedere il piede.
3: E via a vedere, va.
4: Ah, vabbè, oggi no, dai.
3: Che dici?
4: Oggi è solo ascolto.
3: Piede allora, bianco.
1: Ragazzi, piede con duroni. Vi dico solo questo.
2: Guarda, abbiamo dovuto spegnere la TV perché è talmente tanto usurata. Ma questi veramente ma lavorano per tozzi e bocconi.
3: Parli tu che ti vesti uguale da tutta la vita, ma cosa vuoi? Ma
2: uguale, però ogni tanto le cambio.
1: Ma scusate un attimo, tozzi e bocconi chi sono? Quelli che fanno le scarpe?
2: Esatto.
1: Nero e Giardini? Uguale, la stessa cosa. Nero e Giardini, ho detto. Vabbè ragazzi, insomma, una mattinata che prende una piega strana qua nel morning show di Radio Globo, ma ci sono tante cose delle quali dobbiamo parlare. Ecco, una per esempio è la questione della Ferrari elettrica.
3: Polemiche.
1: Mamma mia. Ieri si è incazzato chiunque. Chi si poteva incazzare si è incazzato davanti a questa roba della Ferrari elettrica. Si chiama luce. Tra l'altro, la cosa buona è che è economica: 550.000 euro. Niente ma di che sarà mai. Insomma, per questa macchina che, insomma, posso dire a mio giudizio, sembra un mouse. Io ci vedo un mouse, non so se voi ci vedete qualcos'altro.
2: Un portasapone.
4: Non l'ha criticata Mattarella, mi sembra che ci sia salito, però il Presidente della Repubblica, come ovviamente un marchio made in Italy.
1: C'è salito Giovanni.
4: E che ha detto?
1: No, insomma, ha detto delle cose di circostanza, però secondo me lì ci sarebbe da interpretare il pensiero. Cioè, salendo anche il Papa c'è salito e ti dico che ha bestemmiato.
2: Guarda, era di circostanza anche il pensiero, pensa.
1: Sì. Vabbè, comunque, uno che non l'ha presa proprio bene. bene bene, invece possiamo dire che è stato Montezemolo.
4: Sì, perché vedendo la borsa è crollato del 6% il titolo, quindi Montezemolo, brutta.
1: Ex presidente della Ferrari, sì, ragazzi. Brutta, cioè, quindi insomma uno che in qualche modo mastica dell'ambiente.
5: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
6: Ma lo possiamo, spero lo possiamo dare?
5: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
7: Che dobbiamo fare con la Cina?
5: Questa sicuramente è sicuramente una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno. This is the morning show
1: on Radio Globo. Cioè, talmente brutta che nemmeno i cinesi te la copieranno.
4: Ma secondo me le tue dichiarazioni, questa arriva per seconda, che è importante. Togliere il cavallino.
1: Beh, certo.
4: Cioè, proprio l'identificazione e l'appartenenza.
1: Però ti dico una cosa: allora, stando poi al giudizio di tanti altri esperti, perché ieri ho letto un po' di commenti, effettivamente l'identificazione l'hanno già tolta facendo una Ferrari elettrica,
4: modello,
1: no?
4: Dici.
1: Cioè, non puoi, la Ferrari, proprio per antonomasia, nasce.
3: È il rombo.
1: Ma sì, nasce con determinate caratteristiche.
4: Vabbè, però bisogna pure stare ai tempi, nel senso, magari la linea può non piacere, su questo siamo tutti d'accordo, tutto, però magari bisogna stare anche ai tempi.
2: No,
4: c'è un'evoluzione, no?
2: No, un marchio come Ferrari
4: non deve evolvere.
2: Sono d'accordo con Montezemolo. No, non è questione di evoluzione, è che sei in un'altra nicchia. Cioè, perché aggrapparti a quel mercato, no? Lui si è sentito
4: sta cambiando. Snaturato
2: nel
4: marchio. No, che lui, che la macchina sia quello che sia, ci mancherebbe altro. Però il fatto di andare verso la critica è andare verso l'elettrico o è la linea
1: ma
4: che non
1: nasce
4: piace.
1: Nasce così, la Ferrari nasce in quel modo.
3: Ma non è che stiamo a parlare comunque di un'utilitaria. Voglio dire, mica è brutta.
1: Certo.
3: Adesso possiamo dire quello che ci pare, ma comunque è una macchina figa, nel senso, poi
4: la critica,
3: ma
4: no, su questo la critica.
3: Ma noi
4: no.
3: Ce la possiamo comprare sta macchina?
1: Ma nemmeno
3: allora
1: una panda.
3: No,
4: però manco Sinner se potremmo comprare, però ne parliamo di Sinner.
1: Certo. Ragazzi, però ecco, quello che hai detto, no, non è un'utilitaria, è proprio perché non è un'utilitaria, non è una macchina di uso comune, no? Quindi voglio dire, si può fare anche a meno a quel punto
2: e
1: di andare sull'elettrico.
2: Non è un'utilitaria, quindi è inutile.
1: Comunque
4: un'inutilitaria.
1: Oggi ci chiudiamo in una stanza e tutti quanti diciamo insieme
4: inutilitaria.
1: Vabbè, comunque dice la distruzione di un mito. Voglio sentire se siete d'accordo con Montezemolo. Io sono d'accordo con Montezemolo. Stavolta, cioè, mi dispiace, non avrei mai pensato di dire qualcosa come Montezemolo, però questa volta, insomma, mi trovo d'accordo. Lo chiediamo anche a voi, appassionati di Ferrari. Cioè, veramente è uno schiaffo a tutta la storia della Ferrari, a Enzo Ferrari, no? Tanti ieri, Ferrari potesse vedere questa macchina, si rivolterebbe nella tomba. Tu dici di no, Tu dici di no.
3: Comunque mi ha fatto ridere Montezemolo. Se dovessi dire la mia, rovinerei la reputazione della Ferrari.
2: L'ha detto,
3: poi ha detto mi fa cagare.
8: Cioè, fa Ferrari elettrica come fa i preservativi Bugatti, c'hanno senso.
1: Sì, capito, ha poco senso effettivamente, si perde un po'. Vabbè, vi do il numero 393-777-7172, il numero della Globo WhatsApp. Poi c'è anche lo 0689-28996. Ma adesso Sabrina, Madonna.

0: 7:15 minuti, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: Un sole che spacca le pietre, in questo momento ci sono già 19 gradi, quindi poi domani dovrebbe addirittura peggiorare, quindi giornate da bollino rosso.
4: Oggi allerta arancione.
3: Che bello, ragazzi, che bello. Quindi oggi mi raccomando, servizio del telegiornale con le solite cose che abbiamo detto: piedi nelle fontane, vecchietto che riempie la bottiglietta d'acqua alla fontanella.
5: Oggi c'è anche Montezemolo che smadonna.
3: Sì, oggi ci si aggiunge anche Montezemolo che impreca contro questa Ferrari luce, insomma, non proprio bellissima. Poi, tra l'altro, disegnata da uno che di macchine non ne sa nulla, perché insomma è uno che disegnava gli iPhone, l'Apple Watch. Johnny Ive si chiama il disegnatore di questa automobile, però te l'ho detto, è uno che disegnava cose di altro genere.
6: Potrebbe sembrare un prodotto Apple, però pensi così, io... arrotondata,
3: ci vedo un
6: compatta.
3: Mouse, ci vedo un mouse però al 100%.
5: Dopo che l'ha detto Massimo, ormai ci vedo un mouse anche io.
3: è un mouse. Beh, sentiamo come l'hanno presa anche gli ascoltatori, vogliono dire la loro.
7: Ma raga, chi ha disegnato la Ferrari elettrica dovrebbe arrestato.
3: Ecco qua.
6: Come sei tramofano.
8: Raga, la Ferrari elettrica ci sta, perché il trend è il futuro, e Enzo Ferrari, che era un visionario, tendeva sempre a portare al massimo della tecnologia le sue vetture, anzi anticipava quella che era la tecnologia, quindi forse l'avrebbe inventata lui l'auto elettrica, ma avrebbe avuto un concetto di design molto diverso, e questo è il punto, design e tecnica molto diverse da questo schifo che hanno fatto.
3: Ma tutto è possibile, per carità, adesso non stiamo nella testa di Enzo Ferrari, quindi non è che possiamo dirlo, però è vero, era comunque un visionario.
5: Al di là dei gusti, no, che poi possono essere soggettivi, tu immaginati proprio la scena quando tirano sul lenzuolo e si scopre la macchina nuova. In quel momento hanno bruciato 5 miliardi di euro in borsa.
3: Sì,
5: già devono venderle 9.000 per recuperare.
3: Il titolo ha perso l'8% ieri in borsa. Niente male per cominciare alla grande.
5: E l'8% di un'azienda così sono 5 miliardi di euro. Mica fusaglio.
3: Comunque, primo giorno. Niente male a Elkan, eh? Cioè, Juve, boom, una merda. Ferrari, boom, una merda. Scuderia Ferrari, boom, una merda. Cioè, ragazzi, insomma, grande Elkan.
6: Cosa intendi dire?
3: No, niente, sai, tra le righe.
7: Pienamente d'accordo, hanno proprio rovinato la macchina.
4: Beh, anche la Stellantis, qua Elkan. Ma si conosce con Salvini?
3: Ma non lo so. Non lo so.
9: Sì, no, è orrenda, è una macchina esteticamente brutta, ed elettriche belle ce ne sono, ma sì, sono d'accordo con Montezemolo, perché hanno distrutto il nome della Ferrari, i vuoto, che col sound che ci avevano con un'elettrica non si può fare, non è più una supercar, definibile supercar.
3: Sì, sarà anche una supercar magari, se vogliamo metterla in quella categoria, però non è la solita Ferrari a cui siamo abituati.
6: Infatti forse bisogna abituarsi.
3: Non lo so, io non riesco a abituarmi a questa, devo dire la verità.
5: Se hanno pensato di fare il registratore con il rombo simulato, ti ricordi c'era un film, adesso non ricordo il titolo, che ricreavano il rumore di un'automobile in una vettura più moderna?
6: E
5: mettevano l'altoparlante nel cofano che si sentiva il rombo, ma il rombo in verità non c'era.
3: Che meraviglia.
5: Abbastanza triste.
3: Allora, farla elettrica se poi devi mettere comunque una macchina, ho capito.
6: Però è pericoloso, perché le macchine elettriche veramente non le senti, e certe volte tirano giù qualche pedone, perché non te ne accorgi.
3: Senti quello,
6: hanno messo un fischietto, sì.
3: Dici sì, ma che è, una zanzara?
5: Quando tirano giù un pedone senti Marco.
10: Io fino a quando non avevo sentito pensavo che fosse tutto uno scherzo, che non era vera qua Ferrari.
3: No, tutto vero ragazzi, è tutto vero, però ecco, ci sarebbe da togliere il cavallino, sì o no? D'accordo con Montezemolo? Tu dici di no, io toglierei il cavallino.
4: Io sono del parere che al di là della critica sulla linea che ci sta, sul fatto che sia elettrica non è un problema, togliere il cavallino no, mi sembra esagerato, però per me è un'evoluzione, al di là del fatto che magari è brutta come macchina.
3: Però secondo me il modo per uscire uscirne per quanto riguarda gli Elkan adesso sarebbe soltanto dire era una chiamata a carico, dai, stavamo a scherzare.
6: Ma non è possibile. Però volevo chiedervi un parere vostro, ma la Tesla, ok, che non è nata come la Ferrari, come una macchina da corsa, vi piace o non vi piace? Cioè, nel senso, a me non piace
3: nemmeno
6: molto la linea della Tesla.
3: Nemmeno a me.
6: E questa ci si avvicina molto.
3: Certo, certo.
6: Quindi.
3: Però la Tesla nasce con quel proposito lì, capito? La Ferrari invece
6: però anche
3: è
6: un cambiamento. Poi se hanno fatto il botto e continueranno a farlo, peccato per loro.
3: No, il botto ancora non hanno fatto.
11: Per me qua un'altra persona che si è offesa è Edison. Hanno chiamato pure Luce questo cesso.
3: Sì, si chiama Luce, ragazzi. Si chiama Luce.
12: Ma secondo me non è un problema della forma. Infatti è proprio che è elettrica.
3: Il fatto che sia elettrica di per sé, capito?
5: Beh, sì,
3: beh, sì, cozza un po'.
13: Oh, pure un Erti l'avrebbe disegnata meglio.
2: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
16: Bel veicolo a motore umano. È usato?
15: Usato a chi?
17: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
16: Info su leonori.it.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
22: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
23: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: The Morning Show,
10: sponsored by Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
13: Perché è una cosa molto seria.
14: This is the morning show.
15: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.

0: 550.000 euro, quindi nemmeno insomma un prezzo così abbordabile, no? Dice, ma chi la comprerà? Beh, sicuramente qualche collezionista, però non credo che possa avere un grande seguito, eh. Anzi, secondo me io sento puzza di ritiro dal mercato.
1: Ma sai che danno?
0: Appunto là, la punto là.
2: Cristiano Ronaldo potrebbe comprarsene tipo 50.
0: Ma Cristiano
2: per
0: Ronaldo
2: tutti i soldi che sta.
0: Potrebbe fare qualunque cosa. No, ma magari chi la comprerà, ecco, la terrà lì come a memoria di guardate che merda che fece la Ferrari in un tempo di smarrimento, capito?
1: Cioè,
0: come
1: uno se la compra per dire sta cosa?
0: Certo.
1: 500
0: assolutamente sì, Giovanni. Beh, ricordiamoci che c'è gente che si è comprata una banana attaccata a un muro, quindi
1: sì,
0: insomma,
1: tutto può essere.
0: Tutto è possibile. Allora, sentiamo Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Anni e anni di impegno ingegneria meccanica buttati al cesso, proprio.
0: Buttati al cesso.
4: Perfettamente d'accordo con Montezemolo. Non sono un appassionato di Ferrari, ma le macchine mi piacciono però di stili un po' retro, un po' così, e poi su questa tipologia di macchine proprio no.
0: No. Tra l'altro c'è anche il sondaggione, no? Togliere il cavallino, non togliere il cavallino. Ma sai che potrebbero
1: esagerato.
0: Fare? Convertirla, magari metterci su, che ne so, il logo Fiat.
1: Oppure ti mettono un pony. Un cavallino più piccolo. Un pony.
0: Esatto.
1: Sta nascendo un altro tipo di Ferrari.
5: No, vedrei più una capra.
0: Capra! Comunque dentro quest'auto è ricca di tecnologia, pensate che dentro ci sono svariati brevetti, questo per farvi capire comunque insomma c'è un grande lavoro dietro.
2: Pure la mia c'ha un sacco di tecnologia.
0: Allora dovete considerare che ha più optional un cerchione di questa auto che tutta la macchina dei Flaminia.
2: Decisamente. Ma proprio guarda.
6: Posso dire solo che è una bestemmia, perché Ferrari si è sempre contraddistinta dalle altre case per il motore, per le linee belle, i colori. Cioè, il rombo della Ferrari, quello che fa, cioè mettono una cassa acustica sotto la macchina per fare rombo. Scusate.
0: È vero, ragazzi, è vero. Ieri c'è salito il Papa, quando è salito ha bestemmiato, è vero.
2: Non mi dire pure il Papa. Cioè,
0: Mattarella. Tu guarda Mattarella, se vedi Mattarella mentre sale, non dice una parola, ragazzi, non dice una parola. Cioè, fa finta di schiacciare i due bottoni. Questo a che serve? È l'autodistruzione? Ah no, non l'avete fatta. Ecco il Papa. Adesso, per chi ci sta seguendo in TV, canale 91 del digitale terrestre, c'era il Papa che stava salendo. Ecco, guardate che faccio. Guarda.
5: È scettico.
0: Guarda.
1: Leggete il labiale.
0: Sì, per chi sta in radio, il labiale è fondamentale. Vai.
3: Gli potrebbero mettere il cavallino della Juve.
0: Cavallino della Juve, ragazzi.
6: Dico, dopo sto scherzo, ma compro più la Ferrari. Ma fa schifo.
0: Vedi, ha cambiato idea. Lui se la voleva comprare. Infatti, ha cambiato.
3: Devono togliere il cavallino su quella macchina e metterci nasino.
0: Nasino, ragazzi, stanno proponendo. Ma c'è qualcuno a cui piace? Cioè, a questo punto è inutile dire, non vi piace, togliamo il cavallino. C'è qualcuno a cui piace? È più facile fare così.
2: Sì,
0: almeno
2: infatti.
0: Sentiamo le ragioni di quello che la pensa in maniera diversa.
2: Esatto.
0: Magari qualcuno che abbraccia questa nuova tecnologia elettrica.
5: Se ci fosse a quel qualcuno, ricordiamo, 5 miliardi di euro bruciati.
0: Sì, ricordiamolo. Sì. E poi soprattutto, se chiami, preparati anche agli insulti.
3: Ma vi devo dire che a me, tutto sommato, proprio brutta, non mi pare. È tutta una questione d'abitudine. È come quando ho tirato fuori la puro sangue, il sub da Ferrari, ma che ci ha fatto? I Ferraristi che si sono scatenati. Ma fine ce l'hanno tutti.
0: Ragazzi, l'hanno trovato! In redazione l'hanno trovato, è lui! L'abbiamo trovato!
5: Sicuro che non sia intelligenza artificiale?
0: La voce di questo tizio.
6: Sì, l'altro giorno mi è passata vicino una macchina elettrica. Sembra che stava arrivando all'ora mia, sembrava Gesù Cristo e mi stava portando a paradiso. Ma che c***o è sto rumore?
0: Beh, la macchina elettrica, ragazzi, effettivamente, insomma, per i pedoni è una mano santa, però.
2: Per il centro di Roma soprattutto.
5: Il rumore che fa Flaminia quando abbassa il finestrino, che lei ce l'ha ancora a manovella, sì, per far finta di averlo elettrico.
0: Per darsi un tono, quando abbassa
5: fa
3: A me non mi dispiace affatto, tanto non me posso comprare né quella elettrica né quella a motore, perciò sto tranquillo.
0: Che bello. Allora, se dovessi comprare io una Ferrari, ragazzi, non so, forse sono nostalgico, ma io vorrei quella di Magnum PI. Se potessi scegliere una Ferrari, sceglierei quella di Magnum.
5: Cos'era? La 300?
0: Oh, non me ne intendo di queste cose, però.
1: Ma cosa che era una Ferrari?
0: Ah, no, non lo sapevo.
1: Io macchine
0: ma
1: zero.
0: Ma tu non sai nemmeno chi è Magnum PI, tra l'altro.
1: No, Magnum PI lo so.
5: È un gelato per Giovanni. Magnum PI.
0: Allora, dalla regia mi dicono testa rossa. Mi dicono così, no. Però testa rossa. Sinner è testa rossa. Sinnered? Vabbè, anche qua la Ferrari. Dico,
4: vabbè, no? Invece del cavallino ci potrebbero mettere un pony.
0: Però secondo me non era testa rossa, eh? Adesso figa, controlliamo, verifichiamo, però no, credo.
5: No, no, era la 208, mi che pare. Bella,
2: la 308 ragazza. GTS.
0: Ah, no, ok, vabbè. Prendiamo una direzione, 200, sincronizziamo gli orologi.
2: 308.
4: Ma Ferrari giusto luce la potevano chiamare. E stai segnata a luce spenta.
0: Eh sì, effettivamente al buio me sa. Vai ancora.
7: Ma regà, guardate che quella di riprodurre il sound dalla macchina non è un film. È vero, c'è la 500 Abarth elettrica che c'ha l'altoparlanti che riproduce il rombo.
4: Che vergogna.
0: Ma perché, ragazzi? Sai che se dovessi fare un paragone è un po' come quello che mangia l'hamburger vegano. La stessa cosa.
2: È vero, è la stessa cosa,
0: scusate.
2: Senti, visto che stai parlando di surrogati, te la regalo io a 308 Ferrari. Playmobil, che 59
0: bella,
2: euro.
0: Che bella, ragazzi. Quella figa, secondo però, me è una delle più belle mai disegnate dalla Ferrari.
2: Playmobil.
0: Cioè, troppo bella. Poi vabbè, c'è tutto il mito del Magnum PI, Tom Selleck.
8: Ma un'informazione, ma nel prezzo è incluso anche il telecomando oppure acquistabile a parte?
0: È vero, ragazzi, sembrano quei modellini dei bambini. C'ha ragione.
9: La Ferrari elettrica già esiste, è un razzo, è stupenda, ma certo non in quel modo lì. Adeguiamoci alle nuove tecniche e tecnologie di costruzione, idrogeno, elettrico, possiamo rimanere all'epoca di cannina.

0: The morning show.
1: Quando ho cominciato quel pomeriggio a drogarsi?
2: Dio, a drogarmi, avvocato.
3: Oh, e basta, di cazzo.
4: E allora, signori, buonasera!
0: On Radio Globo.
5: Niente, vabbè ragazzi, ci abbiamo provato con la Ferrari elettrica a vedere se qualcuno magari potesse mettere così la faccia e dire oh, a me piace, ma non l'abbiamo trovato, cioè nessuno che si fa avanti, magari ecco con qualche globo WhatsApp la buttano lì, però rimangono in anonimo e non va bene, cioè.
6: Ma poi non sarebbero gli acquirenti,
5: no,
6: quindi di che sta a parlare?
5: No, vogliamo chi ci mette la faccia a battagliare, a difendere questa macchina che è piaciuta tantissimo anche a Montezemolo, l'abbiamo sentito veramente molto molto molto. A proposito di elettrico, prima dicevamo il rumore dell'elettrico, questa mattina quel l'ho sentito io con alla faccia della regolamentazione dei monopattini, con un monopattino ragazzi che mi è passato a fianco, ma io penso almeno a 60 all'ora, perché io stavo andando a 40, ma superato, fate un po'
6: possibile?
5: Voi almeno a 60 all'ora,
7: ma modificano anche quelli?
5: Ma molto, ma
6: oppure
5: moltissimo,
6: oppure prendono velocità, li fanno prendere velocità,
5: no. Tra l'altro eravamo anche in leggera salita, comunque mi è passato a fianco, mi è sfrecciato, io ero più o meno a 40, quindi ti lascio immaginare, per andare via così veloce, almeno a 60. E comunque simpaticamente non aveva casco, non aveva targa, non aveva niente di tutto quello che stiamo dicendo.
7: Non hai aperto lo sportello al volo per fermarlo?
5: Eh no, perché l'ho sentito dopo, perché se mi fossi accorto l'avrei fatto anche volentieri. Però attenzione, perché ci dicono che ci sono dei dati, l'altro giorno abbiamo detto che hanno già cominciato a fare i primi posti di blocco, ma adesso ci sono proprio i dati.
8: Allora, a Roma in 4 su 10 non rispettano queste nuove regole, partiamo subito da questo presupposto. Allora, dal 16 luglio poi, per il mancato rispetto dell'obbligo di targa, sono previste multe da 100 a 400 euro, quindi sbrigatevi, mentre per il mancato utilizzo del casco le sanzioni vanno da 50 a 250 euro. Allora, nell'ultima settimana i vigili hanno controllato più di 1000 mezzi, rivelando oltre 400 condotte irregolari. L'infrazione più frequente è quella legata proprio all'utilizzo del casco, anzi al mancato utilizzo del casco.
5: Non ce l'ha nessuno.
8: Con molti utenti appunto sorprese a circolare su mezzi privati e in sharing. Per quanto riguarda l'obbligo del contrassegno invece, sapete dove è stato registrato il maggior numero di violazioni, in quali zone?
5: Non lo so.
6: Centro storico,
5: sì, dai.
7: Marconi.
8: Bravi tutti quanti, bravi.
5: Ah, centro storico Marconi?
8: Il centro storico Marconi e Aurelio.
5: Ammazza ragazzi, musica trionfale allora.
8: No, centro storico perché insomma, ma va da sé, sembra logico perché comunque noleggiati, sia dai turisti, più persone. Marconi mi avete sorpreso.
7: Facile,
8: se dicevate Aurelio, dicevo.
7: T'ho ascoltato alle 6:15.
8: Ah, questo è vero.
5: Io pensavo. Io pensavo fosse venuto a sbirciare durante la pubblicità sugli appunti di Giovanni, e invece.
8: È vero. Perché l'abbiamo trattata prima.
5: Molto bene.
8: Queste sono le zone appunto dove avvengono le maggiori infrazioni legate al monopattino. Ora, quanti di voi sta vedendo i monopattinisti senza casco?
6: Io.
8: O in due?
5: L'ho appena detto.
8: Ecco, senza targa?
6: In pieno giorno a Piazza Risorgimento ne ho visti più d'uno, erano tanti.
8: Però attenzione, io non so, per il casco già ne abbiamo parlato, perché molto volte c'è la problematica che tu esci, vai a affittare, a noleggiare il monopattino, non è che porti il casco di età. Però per quanto riguarda invece il targhino sembra che ci siano proprio difficoltà rilascio, quindi anche qui la motorizzazione dovrebbe dare delle risposte, perché io che devo andare a lavorare e ti ho fatto una richiesta e non mi arriva sto targhino, la colpa è la tua della motorizzazione, non è di chi non gli arriva.
5: Ok, però questo non vale anche per gli altri, cioè tipo se a me che ne so, non mi fanno l'assicurazione perché c'è un problema col terminale, non è che io allora sono giustificato per andare in giro senza l'assicurazione.
8: Però tu capisci che chi è intorto non sei te. Intorto perché se tu hai fatto tutto in regola in tempo, poi dopo se dovete fare le regole, mi rivolgo alle autorità, cercate anche di farle svolgere in maniera coerente,
5: quello sì,
8: perché sennò la gente sta in difficoltà.
5: Però voglio dire, non ti autorizza comunque in ogni caso, anche se lo sai come funziona, no? Non è che sei autorizzato ad andare in giro senza la patente perché la motorizzazione ha avuto un ritardo.
8: Però la responsabilità Poi certo, è ovvio che te paghi la multa perché è così, però la colpa non è della gente, la colpa è delle autorità.
6: Ma pensiamo ai turisti, non è che il turista si mette il casco con il trolley e prende l'aereo e viene a Roma a fare la vacanza col casco, dai.
5: Invece no, lo deve fare, lo deve
6: lo
5: fare.
6: Lo sharing non è possibile.
5: Lo deve fare, con l'elmetto li voglio vedere, con l'elmetto devono venire. Vabbè, insomma, questi alcuni dati per quanto riguarda il discorso dei monopattinari, chiamiamoli così.
8: O monopattinisti.
5: Sì, che continuano ad andare, quindi io propongo una soluzione, sparare alle gomme. Che ne dite? Sparare no, alle gomme.
8: Alle gommette
5: no,
8: dei
5: alle
8: gomme.
5: Ma no, non cambia tanto.
8: No, invece attenzione perché stanno facendo tanti posti di blocco, Li stanno facendo giorno dopo giorno tantissimi, quindi attenzione.
5: Vabbè, se no fate come, insomma, dicevamo prima, aprite lo sportello quando li vedete arrivare.
7: Ma tu dicevi sparare alle gomme del posto di blocco?
5: No,
8: monopattinista.
5: Quello no. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Buona mattinata, questo è il morning show di Radio Globo senza casco.
9: Pronto Radio Globo?
10: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate.
11: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show
12: su Radio Globo.
11: Radio Globo meteo.
13: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiatole. Non guardare il cielo, attraversalo.
11: Radio Globo Meteo.
14: Amici del morning show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, qualche nuvola nelle ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, ma soprattutto gran caldo con temperature fino a 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più e poi per colpa dell'umidità, insomma, ci sarà da sudare parecchio. Però per giovedì prevediamo l'arrivo di qualche temporale, si forma a ridosso dell'Appennino ma poi potrà raggiungere anche nelle ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, ma soprattutto gran caldo con temperature fino a 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più e poi per colpa dell'umidità, insomma, ci sarà da sudare parecchio. Però per giovedì prevediamo l'arrivo di qualche temporale, si forma a ridosso dell'Appennino ma

0: o farvi vedere da un osteopata? Normalmente non sarebbe possibile effettuare tutte queste operazioni in un unico posto, ma adesso si può, grazie alla farmacia Corsetti, che ormai non è più solo una farmacia, ma qualcosa di più. Per spiegarci questa nuova iniziativa è qui con noi la dottoressa Gabriella. Salve dottoressa!
1: Salve a tutti!
0: Dottoressa, allora, può spiegarci meglio l'idea dietro la Corsetti Health?
1: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
0: Ecco, perché dovremmo venire da voi?
1: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
0: E da voi che servizi si possono trovare nello specifico?
1: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
0: Quindi basta venire da voi, dottoressa?
1: Assolutamente sì, siamo all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
0: Avete capito? Corsetti Health, l'unico posto per stare bene.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care e del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli €2,49. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
19: Magicland.
20: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
21: Oh, ma che c'era la fila della macchinetta del caffè?
22: The Morning Show.
23: Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando ascolto Radio Globo perché mi vergogno.
24: Tutti i giorni, tutti dalle 7 alle 10.
25: Dottor Michelini.
26: Buongiorno a tutti, Morning Show!
27: Radio Globo.
0: Bella! mi piace questa carica. Buongiorno con il Morning Show.

0: mi devo riprendere dopo. Mi devo riprendere. Sentiamo ancora sulla questione dei numeri che abbiamo dato per quanto riguarda i monopattini e le sanzioni che stanno facendo in questi giorni. Ci sono ancora criticità per quanto riguarda il casco, soprattutto il casco, ma poi ci sono anche i ritardi nella targa, quindi qualche sanzione comincia a volare qua e là.
1: Raga, buongiorno, premetto che io il monopattino non l'ho mai preso, quelli là che stanno su strada, ma per quanto riguarda oggi con il casco, cioè se io qualora volessi prendere uno di quelli là, ma mi devo portare il casco con me oppure i caschi sono allacciati ai monopattini? Anche perché se stanno lì quelli si fregano. Come funziona?
0: È questa la questione, lo abbiamo detto. Per il momento ancora non sono attrezzati, quindi devi provvedere tu. Questa è la soluzione per il momento. Poi non si sa come andrà a finire, che probabilmente, insomma, veramente tanta gente avrà difficoltà poi a usufruire del mezzo, perché non è che uno può andare in giro col casco.
2: Poi quelli in sharing chiuderanno.
0: Si perde il senso. No, si perde il senso. Ho bisogno del monopattino, ne trovo uno per strada, lo posso utilizzare, però se non hai il casco che
3: ma
0: fai?
3: Ma troveranno un sistema con lucchettone per lasciare il casco attaccato,
0: giusto? A meno che non vai sempre in giro con un casco, fai finta che sia un nuovo taglio di capelli
2: e poi troveranno anche il sistema di staccare anche con lucchettone,
0: giusto?
2: Il casco.
4: Vabbè, quello lo troveranno sempre. Ma ragazzi, le bici sharing anche, allora perché non il casco nella bici sharing? Quelle verdi,
0: adesso magari è una cosa per volta,
3: perché tutti vivono con l'inconfessata speranza che i ciclisti si spacchino la testa.
4: Verrà anche con i monopattinisti.
0: No, perché credo che sia una questione anche di velocità, almeno così ci diceva qualcuno, però non ho capito bene, ragazzi. Adesso una cosa per volta. Intanto monopattini, partiamo da là, va bene?
5: Ma Marconi, se ti passa un monopattino sul marciapiede e testa in mezzo, se fanno pure rode, perché te devi spostare a te e loro vanno a 3000.
0: A 3000, sì, beh, alcuni sono molto spericolati, ve l'ho detto.
3: Beh, ci hanno mandato un video di una ragazza con monopattini in corsia di sorpasso sulla Colombo.
0: Comodo,
3: senza casco.
0: Comodo.
6: Vabbè, Giova, dai, mo. Cioè, voglio dire, se viene fermato uno che non c'ha la targa, ma non ha manco fatta richiesta, è normale che viene sanzionato. Tu dimostrami che hai fatta richiesta, e insomma, un po' di buonsenso, no? La sanzione a quel punto non si fa. Ti si raccomanda di non utilizzarlo finché non ti arriverà la targa, ma...
0: Eh beh, perché si diceva prima che ci sono dei ritardi, no?
2: Sì, nel senso che comunque la colpa è anche delle autorità che si sono trovate di fronte a tante richieste e non hanno saputo far fronte. Ora, io spero che ci siano agenti della polizia locale che abbiano il buon senso, però non è richiesto vabbè, per
4: ragazzi,
2: legge. Non è richiesto per legge.
4: Ma la richiesta è ovvio che non te la fanno, dai.
0: Vabbè,
3: ma quale ovvio? Ma quando mai?
2: Sinceramente, io sull'ovvio qualche dubbio me lo pongo.
4: Sì,
0: No, ecco, però se magari puoi esibire un certificato di richiesta
2: per legge, come
0: no,
2: funziona?
0: Non c'è.
2: Ci vuole il buon senso.
0: Becchia multa.
7: Io sono Torvaglianica, ma qua mi sa che la legge nuova è arrivata, perché non se ne vede né uno né col casco né con la targa.
0: No, è arrivata dappertutto, ragazzi, che fanno finta che non sia arrivata, tanti non se ne sono nemmeno accorti.
8: Raga, qual è il problema se i turisti non lo vanno a fare? Piano il taxi e ci lasciano i soldi qua. Come noi stiamo a tirare fuori i soldi, li mandiamo tutti all'estero. Se il turista viene qua, invece devi ha il monopattino, che dopo sono i primi a fare i pazzi in giro, perché tanto che c***o viene fuori. Non c'hanno problemi, no? A sto punto viene il taxi e ci lasciano con i soldi. Indossa il problema.
0: Siamo proprio
2: inclusivi.
4: Sì, ma poi
2: guarda,
4: è ovvio.
2: Benvenuti.
4: Era un servizio che veniva offerto a chi viene qui, una cosa in più della nostra bella città.
0: Adesso invece
2: devi da pagare.
6: Ragazzi, posso fare un appunto, però prima che tutto questo diventasse realtà, i monopattini venivano usati in zone centrali per utilizzo turistico. Quindi nessun tipo di preparazione, nessun tipo di sicurezza, era usato da cani e porci, quindi sembrava un mezzo a tutti gli effetti innocuo. Adesso è diventato destra portata. Magari tutti gli incidenti successi prima che hanno sollevato il polverone è proprio perché l'hanno messo sto mezzo in mano a tutti senza preparazione. Uguale per i droni, prima te li fanno vedere, te li fanno usare, poi scoprono le zone in cui uno può volare, uno no, e poi ti chiedono anche là l'assicurazione. Scemi noi o bravi loro?
0: No, ha perfettamente ragione lui.
2: Però perdonatemi, loro chi? Cioè, se un'azienda privata mette in vendita una cosa nuova che non è regolamentata, è ovvio che poi con il tempo più viene acquistata più viene regolamentata. È quello che è successo ai monopattini e ai droni.
0: Sì, ok, però
2: loro chi sono?
0: Quello che sta dicendo lui è un'altra cosa. Dice è anche vero che magari il monopattino è stato fatto e pensato per fare dei piccoli spostamenti. C'è gente, Giovanni, e li abbiamo visti, non è che sto scherzando una battuta, che ci ha fatto i traslochi. Cioè, abbiamo visto un divano su un monopattino su Tuscolana, ragazzi,
2: è per
0: non scherziamo,
2: che, è per
0: no?
2: questo che poi arriva l'autorità e ti fa la regola. Ma all'inizio loro chi sono sti loro?
0: Vabbè, loro si fa per dire, loro si fa per dire. C'è gente che sta organizzando le vacanze in Puglia, tutta la famiglia col monopattino.
3: E
0: ragazzi,
3: sai chi?
0: Loro. Tra poco, a proposito di traffico, sentiremo le ultime notizie con il Traffic News di Radio Globo. Buongiorno, questo è il Morning Show, Alex Warren.

0: 800-700-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Morning Show di Radio Globo con casco stamattina.
2: Sì, se torna non lo il casco, sai, capita mia, dei pidocchi che gira.
1: Per i monopattini ci vuole il casco, poi ci vogliono anche i pidocchi. Ci sarebbe da fare una canzoncina? Beh no, magari si organizzeranno con quel sottocasco che viene utilizzato quando.
3: La cuffietta retina, andiamo su.
1: Che pagherai 2,50 euro.
3: Ma io non lo prendo il monopattino.
1: 2,50 euro.
4: Monouso.
1: Monouso, naturalmente, certo.
5: Vai. Ecco, mi è sprecciato uno adesso davanti, contromano, in mezzo al traffico e col casco appoggiato al braccio. Ma questa è Roma, raga.
1: Beh, però ce l'ha il casco, almeno quello appoggiato al braccio, però
6: dai,
1: ce l'ha.
6: Sei il peggio, cioè ce l'ha il casco, mettilo.
3: Fa caldo, no, fa caldo, cambi.
1: Allora, sentiamo 06 89 28 996. Chi abbiamo con noi?
3: Gianluca.
1: Buongiorno, Gianluca.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Sei in monopattino.
7: Volevo solo dirvi sì, volevo solamente dirvi sul discorso monopattino che praticamente via Prenestina tutto bloccato,
1: sì.
7: Altezza la tangenziale est, quindi Roma Aquila.
1: Sì.
7: Due ragazzini ci avranno avuto 14-15 anni, zaino di scuola tutti e due, belli tranquilli che andavano
1: monopattino.
7: Sul monopattino, cioè, senza targa, mezzo privato, perché non è quelli di car-sharing.
1: Ma in due sullo stesso?
7: Sì.
1: No.
7: Sì, in due.
1: Senza
7: gas. Ho cercato di fargli la foto per mandarvela, ma purtroppo in mezzo al traffico lì non ci sono riuscito al volo. In due senza casco, mezzo privato.
1: Immagino anche senza targa, no?
7: Senza targa, senza logicamente. Targa. E anche perché ho visto adesso mentre camminavo, ci stanno degli stalli per i monopattici, quelli dei sharing,
1: sì.
7: E la larga ce l'avevano tutti.
1: Beh, certo.
7: Quindi questo invece mezzo privato, poi anche i colori erano abbastanza
1: vabbè. Niente, l'unica cosa che puoi fare è speronarli, mi viene da, mi viene da dire
3: sono
1: questo.
3: Ragazzini.
1: No, sto oddio. Scherzando sto scherzando, naturalmente.
7: Prendo una sportellata.
1: No. Però ecco, effettivamente, insomma, sono tanti che ancora non hanno proprio capito quello che è successo, cioè mi sa che proprio forse
2: con
1: è sfuggito.
2: Capì.
1: O forse stanno facendo un po' orecchie da mercante.
6: Una manciata di chiodi per terra?
1: Quello sì, dai.

0: al 28 maggio, Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. Facciamo il punto sulla situazione del traffico, le ultime sulla viabilità.
2: All'Adria Mazzone Roma Sud c'è un chilometro di coda per traffico intenso tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Sul raccordo c'è traffico in carreggiata interna tra Casilina ed Appia, in esterna tra la Tiburtina e la Nomentana. Congestionato completamente il traffico sul tratto urbano della Roma L'Aquila, con code che interessano l'intero percorso verso la tangenziale. In tangenziale traffico intenso tra Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, e poi code sulla Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti verso la Salaria, tra la motorizzazione civile e via dei Prati Fiscali. Infine si rallenta sulla via del Mare a partire da Acilia verso il centro e sulla Pontina all'altezza di Pomezia in direzione di Roma. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
3: Loro, la lobby dei monopattini.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio.

0: La miniera è inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno.
1: La domenica
0: dalle 10 alle 11
1: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Su bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
6: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Solo le migliori in FM,
9: streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: What is the love, bro?
1: I use love, baby, come on me. Come on me, come on.
2: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
3: Buongiorno, globalizzati.
4: Buongiorno, globalizzati. Dai, ripartiamo, altri 120 minuti da passare insieme in armonia, in allegria e what you are wow. Dice, ma che è sto what you are wow? Non lo so, è uscito fuori così e quindi faceva figo.
5: Ci sta sempre bene.
4: Ci sta sempre bene, ci sta sempre bene. Allora, stiamo per ripartire, però scusate, ci vorrebbe tanto per cominciare, non so, una musica adeguata, se possiamo. Però con un filo di tristezza, ragazzi, mi chiude il castello delle cerimonie. Lo so che è una notizia che vi uccide.
5: Vabbè,
6: passiamo ad altro. Prossima notizia, grazie.
4: No, vabbè, aspetta un attimo, perché ci sono un sacco appassionati del genere. Genere matrimonio sono... napoletano. Ah,
7: dovresti ripetere l'ultima frase: ci sono molti appassionati del genere.
4: Guarda che la trasmissione andava grande.
7: Non ho dubbi, però chiude.
4: Sì, chiude.
7: Allora, che andava così grande.
4: Allora, aspetta, ci sono due cose parallele che viaggiano. No, allora, uno è proprio il castello delle cerimonie che ha avuto dei problemi giudiziari con degli abusi.
7: Ma
4: però ci sono stati dei risvolti, perché sembrava destinato proprio alla chiusura totale e invece sembrerebbe che si apra uno spiraglio, cioè possa continuare, l'ha deciso il TAR, possa continuare ad operare. Queste sono le notizie che ci arrivano.
6: Da quello che ci arriva, gli è stato confiscato il ristorante, però è tutto un work in progress, ovviamente. Però real time, sì. Cioè che è il canale, no, la televisione dove va in onda questo programma Super Trash che si chiama Il Castello delle Cerimonie.
4: Super Trash lo dici tu?
6: No, lo
4: è bellissimo. Guarda che è in linea con Sal Da Vinci, quindi non giocare,
6: ma
4: te lo
6: infatti
4: dico.
6: Io ti volevo dire, altro che questa base dovevi mettere Sal, però vabbè, noi gli vogliamo troppo bene.
7: Ah, è vero.
6: Comunque Il Castello delle Cerimonie chiude e per ora non faranno più questo programma, però secondo me una speranza ci rimane.
7: Una speranza nel cuore ci rimane.
4: Magari i produttori ci ripenseranno. Comunque è perché non lo trovavo che non lo mettevo. Adesso

0: È finita tutto qua.
1: Anticipiamo la chiusura della stagione del Morning Show.
0: È tutto finito.
2: Chiamalo 06 8928 996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Pomeriggio fanno è tutto bloccato, noi facciamo è tutto finito.
3: Esatto.
0: Va bene.
3: Massimo, te lo dico a te perché tanto questi veramente per le voci.
0: No, non sanno niente.
3: L'altro giorno sono andata a una festa di un compagno di classe di Tommy, quindi bambini di 5 anni, pensate il livello proprio traviare le menti. C'era il piano bar.
0: È ovvio.
3: Sembrava di star Jackie O.
0: Ma certo.
3: Con i bambini che cantavano Sal Da Vinci, tutte e due, Rossetto e Caffè. E per sempre.
1: E queste sono le perle.
0: Grazie per aver condiviso questo momento con noi.
1: Grazie.
0: Di che stiamo parlando? Questa mi sembra ovvia come cosa. Cioè, non è che dice una notizia, i bambini cantano solo quello. Adesso raffica da bambini, se non sono entrati a scuola, che mi cantano la canzone di Sal Da Vinci. Vai.
3: Magari,
0: senti, non anticipiamo la chiusura, la pensione.
3: Ma quale pensione? Tanto non ce l'avranno comunque.
0: Però buoni un attimo, rimaniamo su questa roba del castello delle cerimonie, la trasmissione televisiva che ha regalato perle e secondo me sì, anche qualche spunto per chi si deve sposare. Cioè, secondo me c'è gente che ha preso spunto da lì, dice ma sono tutte tamarrate. Oh ragazzi, se li fanno così evidentemente vanno così i matrimoni.
1: Anche i tamarri si sposano.
4: Certo. Tamarrate hai detto? Lo sai che adesso si possono organizzare i matrimoni da Ikea?
0: È vero, tra l'altro adesso c'è questa novità, si possono organizzare i matrimoni low cost in 5 punti Ikea in Svezia,
3: solo
0: in Svezia, inizieranno così.
4: Pensa che bello il buffet con le Kotbullar
0: che devi montare, tra l'altro.
4: Sì. Ma sono i polpette.
0: Devi montare.
3: Ma carne macinata.
4: Hai tutto tu.
0: Te devi fare. È scomposta, capito? Ti danno abitatore e tu componi. No, però allora, voglio però grande sincerità da parte degli ascoltatori a questo punto e vi chiedo, scusate, ma non siete mai andati a un matrimonio dove avete visto ma delle gafonate terribili? Cioè,
3: certo, a tutti è capitato un evento del genere.
0: La gafonata terribile, qual è a un matrimonio? Quali sono le gafonate che ci possono essere a un matrimonio?
4: Non ci sono andato perché poi ho deciso di risparmiarmelo anni fa. Vabbè, ti lascio perdere la location che poi era abusiva, hanno chiuso tutto su un posto che proprio ho detto qui è meglio non metterci piede. Però l'arrivo sarebbe stato con elicottero.
0: Ma
4: in un posto, ma non hai capito, dici sai mi sto sposando in Alta Badia lì per raggiungere la montagna. No, proprio qui a Roma sarebbero arrivati in elicottero e poi scaricati su un ascensore che si praticamente loro entravano, andavano sotto per poi riapparire con l'ascensore.
0: Ma nemmeno uno show di Michael Jackson era così, ragazzi, era una cosa incredibile.
4: Aberrante.
0: Ma che cos'è, dico io?
4: Una gafonata.
0: Una gafonata terribile, ragazzi.
3: Sei pazzo che non ci sei andato? Io ci sarei andata tutta la vita.
4: Mi sono buttato malato.
3: Vabbè,
0: adesso io posso immaginare che ci sia grande difficoltà adesso nell'ammetterlo, perché di solito uno va al matrimonio di qualcuno che conosce. Però ragazzi, le gafonate sono sempre dietro l'angolo, no?
3: Ma bellissimo. Ma anche solo passeggiare per Napoli mi era capitato, solo le comunioni delle bambine, solo come sono vestite le bambine, poi arrivano tutti gli invitati e i familiari. Ragazzi, è pittoresco, è stupendo.
0: È bello,
3: cioè, va visto.
0: A voglia, è bellissimo, viene da
5: saremo io e te.
4: A proposito di caponate,
5: legati per la vita che
6: io e te. A così sarà per sempre. Saremo io e te. A così stanno sempre.

0: le cafonate da matrimonio, ma anche da diciottesimo, ragazzi, perché anche il diciottesimo ultimamente sta tirando fuori belle cose.
1: Sì, regala emozioni.
2: Sembrano matrimoni anche i diciottesimi adesso.
0: Matrimoni, ragazzi, è tutto un bellissimo momento, ecco. Però i momenti migliori, possiamo dire, insomma, hanno veramente insegnato, hanno fatto da scuola al Castello delle Cerimonie, dove c'erano queste perle.
3: Sono un'impresaria, sono una management.
4: Una bella spada di mezzo peso vicino al pesce e mi tirava il pesce. E così me l'ho fatto tutta la sala con il pesce in mano.
3: Ecco, ma dopo secondo me ci servirà un dietolico. Io come mamma di Salvatore, come figlia di Cerasella, mi aspetto una festa stupitosa. Tutti invitati vicino a lei che l'applausavano. Cerasella, Cerasella, Cerasella.
5: Tina è una bambina molto vivace e molto ribella.
6: Buona più vista.
3: Ci siamo colpiti entrambi.
7: Trucco semplice, sì. Non troppo semplice, sì. Con un pizzico di apparizione.
8: Quando mi vede nella chiesa se ci unisci. Ci finisci, sicuramente. Viene. Ah, boh, ci viene. Ah, ci finisce già, ci finisce.
9: Se dovrei ritornare qua, ritornerei.
0: Certo.
3: Sì, tornerei indietro, non cambierei niente. Quando arriverò in chiesa, lui rimarrà a bocca asciutta.
10: Con il telefono si mette a fare i vidi.
11: Già te non è un influencer.
3: TikTok, le persone ballano, cantano, sì? E fanno delle changers.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Global.

0: Massimo quando diceva vabbè diamo i numeri.
1: Ma perché fino a mo capito cosa?
2: Chiama lo 06 89 28 996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Dalle 6 alle 10
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Ero io e te accusi dallo sempre.
6: Senti con l'accento napoletano peraltro.
7: Belli, bravi.
6: Attenzione, matrimoni delicatissimi direi. Niente cafonate al matrimonio, eh. Mi chiude il castello delle cerimonie come trasmissione televisiva, non solo come struttura proprio. Ecco, anzi, forse quella riapre, vediamo. Sentiamo.
1: Ma raga, io per sto organizzare matrimonio, mi sposo fra 2 anni, ma una regola base e fondamentale, inviolabile: no canzoni napoletane al mio matrimonio.
6: Quella è la regola, capito? No, non dovrebbe essere proprio no matrimonio, dovrebbe essere quella.
8: No canzoni napoletane o no canzoni neomelodiche? È questa la domanda.
6: Cioè, tipo
8: napoletana è troppo campanilistica come cosa, non mi sembra anche un po' razzista.
6: Cioè tipo non Napoli di Pino Daniele, la canzone di Pino Daniele, o Scarrafone di Pino Daniele.
7: Ma questa è discriminazione.
8: Grandissime canzoni quelle. No, proprio il neomelodico, forse neomelodico. È quello che non va, che non è solo e unicamente napoletano o campano.
6: Allora devi specificare, caro amico.
8: Sì.
6: 8 e 18 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Ti è venuta voglia di sposarti?
3: No.
2: Ah no?
3: Una considerazione però sul messaggio dell'ascoltatore di prima, no?
2: Sì.
3: Che ha detto condizione imprescindibile no canzoni napoletane
2: sì.
3: al mio matrimonio.
2: Mm.
3: Allora questo presuppone che qualcuno nella sua famiglia e forse la sua futura moglie desideri avere della musica napoletana al matrimonio.
2: Potrebbe e avanzare allora, una proposta del genere.
3: Esatto. E allora cosa succederà visto che lui è un sottone?
4: Che non si sposano, non si sposano. Salta sì. tutto.
3: No, attenzione. Si sposano con Sal Da Vinci.
2: Potrebbe essere, perché se è sottone e si sente che è sottone, ragazzi,
3: è
2: perché
3: chiaro.
2: Uno che dice no, il matrimonio mio, questo non... già, ragazzi, è sottone al 100%, vedrai che ci sarà tutta la colonna sonora del, che ne so, la tragedia napoletana.
5: Sì,
2: Mario Merola per cominciare.
5: Sì. Proprio i video proprio.
2: Sì,
3: Sal Da Vinci sarà l'ospite che canterà le sue canzoni e poi se ne andrà.
4: Anzi, sarà
3: ovvio.
4: Lo sposo, guarda qua.
6: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Aggiungo, si sposerà con un jeans e una maglietta, tra l'altro.
7: Attenzione. L'altro anno con alcuni miei amici siamo stati invitati una villa stile post delle cerimonie, lei vestita con un vestito bianco clamoroso, mega buffet, antipasti in giardino, poi buffet all'interno di una struttura stupenda, cenone con 800 portate, poi torta, cioè, hanno fatto la torta in piscina dove c'è un gazebo fatto apposta, fuochi d'artificio e tutto quanto. Il problema è che era un battesimo
2: ragazzi, cioè,
3: bellissimo.
2: È incredibile,
4: promette malissimo.
2: Però non riesco a capire questa logica, no? Cioè è qualcosa che tu fondamentalmente nella tua vita non la fai mai, non è che dici sai vivo con quel tenore di vita lì, cioè perché sentirsi così una principessa? Sono le donne, secondo me queste sono le donne che l'hanno progettata sin da quando erano piccole.
5: Ma la risposta è molto semplice, per farsi vedere dagli altri.
2: Che brutta roba,
5: cioè, solo e unicamente come immagine per farsi vedere dagli altri. Non c'è gioia, non c'è cos'è immagine.
2: In
5: una società consumistica come la nostra,
4: avendone vissuti tantissimo per lavoro, perché poi noi facciamo gli allestimenti di G7 per i matrimoni, quelli più belli sono sempre quelli più semplici, anche e soprattutto per un motivo, perché nella preparazione gli sposi sono sereni, si stressano di meno, arrivano lì e se la godono. Quelli che organizzano queste cose più pompose arrivano, mamma mia, non vedo l'ora che passa quel giorno, ma com'è il matrimonio tuo? Arrivano devastati, quindi easy.
3: Secondo me non è come dice Giovanni che non c'è gioia, c'è gioia pure
2: ma,
3: lì,
2: insomma,
3: solo si parla di, secondo me, un po' di cattivo gusto.
2: No, guarda, c'è
3: ragione
2: gioia.
3: Gabri.
2: C'è gioia, ma c'è gioia di lei, che è diverso, capito? Cioè, questo è il discorso, lui effettivamente non mette bocca.
5: No, San Pietro, per lui non c'è gioia quel giorno.
2: Oppure
5: e poi se ne accorgerà i prossimi
2: se
5: giorni.
2: Se c'è è finta. Se c'è è finta.
4: E se non c'è gioia quel giorno, pensa ai giorni dopo.
5: Esatto.
2: Ma come mai gioia ne è venuta a sto matrimonio?
5: Manca a lei che andava a venire.
8: Volevo solo ricordarvi che questa gente va anche a votare e poi ci chiediamo perché si è messi così.
2: Ecco, vai.
9: Levate Sal Da Vinci perché sennò cambio stazione.
2: È arrivato lui a minacciare. Senti qua.
10: Saremo io.

0: Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
4: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con €2,000 di bonus finanziamento. Da €115 al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo €7,970, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, €3,99.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
13: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
15: The Morning Show,
16: sponsored by Magicland.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Signor Presidente,
18: ammazza che matto Sinner.
19: Ne sta più simpatico Sinner De Giovanni.
20: Dino Zoff, confronta Sinner, era Claudio Bisio.
21: The Morning Show on Radio Globo.
1: Il Morning Show di Radio Globo riprende, ragazzi, in questo appuntamento di mercoledì, è il 27 di maggio, quindi anche momento in cui ci sono matrimoni, comunioni e tutto il resto, e stavamo parlando proprio di questo, dei matrimoni, quelli del Castello delle Cerimonie, che probabilmente non vedremo più perché insomma la trasmissione è stata annunciata. Chiuderà, lo so che ti stai dispiacendo, però chiuderà, Giovanni. E quindi c'è un po' di tristezza in tutti noi.
22: Vabbè, tranquillo.
0: tranquillo, Giovanni, ti invito a un gender reveal. Bello, a breve, bello, appena arriva, mamma mia, ragazzi.
1: Bello.
0: Non se ne può più.
1: Gender reveal,
0: ma
1: ragazzi.
0: Basta, gender reveal. Ma si può fare una festa pure per dire se è maschio o femmina tuo figlio?
1: Come no? Addirittura lo fanno anche ai concerti ormai, no? C'è sì. l'artista che si presta a fare il gender reveal.
0: Harry Styles l'ha fatto proprio ultimamente. L'hai visto il video?
1: Sì, l'ho
0: no?
1: visto. È successo proprio l'altro giorno. Quindi anche Harry Styles si è prestato a per fare forza. Il gender reveal. Però, sentiamo un attimo che cosa ci dicono qua sulla questione delle cafonate ai matrimoni, no? Prima dicevamo, ecco, probabilmente siete già andati a qualche matrimonio dove avete notato, ecco, qualche somiglianza con quelli che facevano vedere al castello delle cerimonie.
0: Dove,
1: secondo me si toccava il top lì, lì si toccava veramente l'apice. Però. Sentiamo che dicono.
17: Ragazzi, non mischiamo il neomelodico con la canzone napoletana. È come mischiare la seta con il cotone. Le canzoni napoletane, vi ricordo, sono state riconosciute in tutto il mondo e cantate dai più grandi artisti a livello mondiale. Parlando se vogliamo parlare Rosolo Mio, Torna sul Riento, Ma la femmina di Totò, quelle sono canzoni napoletane.
1: Ha ragione, sono due cose separate, ragazzi. C'è la canzone popolare napoletana e poi ci sono i neomelodici, che è un'altra storia.
0: Il neomelodico, lo dice la parola stessa, è l'evoluzione della canzone napoletana in chiave contemporanea.
1: Poi quando andate alle cene spettacolo comunque a fa femmina tu si trova la femmina, oppure a cantare usurdate innamorate e tutto
0: infatti.
1: Il resto dai, vai.
22: Comunque ragazzi, aspettatevi la sposa che arriva con il monopattino.
23: Non sarebbe male però,
1: bello matrimonio bello. Green,
23: ma sì, ste carrozze hanno rotto
24: la carrozza,
0: i cavalli bianchi,
1: la carrozza
23: fanno anche
0: la carrozza,
1: ma quello è minimo, ma abiti su Adusco la carrozza, dico
23: se
1: io.
23: Parliamo di cafonate.
1: No, ragazzi, non è possibile.
25: Io un giorno sono stato invitato a un matrimonio dove come DJ animazione c'era un matto che non l'ho capito che faceva
26: sì, forse sì, no, secondo me no.
25: Mi piace il vermentino.
1: Allora, evidentemente gliel'hanno chiesto, però insomma avevano poco budget, quindi lui fa solo quello. Quando c'è poco budget, solo quello.
23: Brutto matrimonio. Sì,
27: sì. Io sono stato invitato al matrimonio di mio cugino, al quale poi sono andato che, con la scusa che mia moglie era incinta, interessate, pagato, non posso, ma poi vedendo le foto lui è arrivato con carrozza, vestito che sembrava un domatore del circo Fei, cavalli, carrozza barocca, una cosa improponibile.
1: Domatore del circo, ragazzi, guarda che bello, questa è la musichetta dell'entrata.
28: Ma perché volevamo parlare del gender review, revar, revival, come cazzo si dice?
1: Gender review adesso.
0: Ne abbiamo parlato.
29: Io il battesimo dei miei figli l'ho fatto nella saletta dalle suore.
1: La saletta delle suore per fare. Beh, perché dove vuoi farla? Scusa.
0: Beh, è carino. C'è una cosa semplice.
1: In chiesa
0: per
1: farla. Sì.
23: Penso io l'ho fatto in chiesa. Con un prete.
1: Ma che cafone, sei proprio cafone, guarda.
25: Gli assistenti sociali in tutto questo che dicono? Sti bambini che ascoltano Sir Da Vinci.
1: No, sono d'accordo, scherzi.
30: Io il 2 luglio mi sposo, datemi qualche idea per qualche cafonata allora.
1: Allora, te l'abbiamo detto perché fino adesso insomma qualcosa abbiamo tirato fuori, però ecco, per darti ancora qualche idea in più ti facciamo sentire un altro piccolo pezzettino del top del castello delle cerimonie.
23: Vai,
1: sentiamo.
31: Sono un'impresaria, sono una management.
32: Una bella spada di mezzo peso vicino al pesce e mi tirava il pesce. E così me l'ho fatto tutta la sala con il pesce in mano.
1: Ecco qua.
33: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
1: Col pesce in mano, ragazzi. Bello, bello, bello. Bel matrimonio deve essere stato.
34: Poi c'è chi tifa per il Vesuvio.

0: un mercoledì molto up, fammelo dire, molto up. Non so cosa possa significare, sì, però va bene così. Mercoledì qualunque in ogni caso.
1: Comunque posso dire, il castello delle cerimonie era l'unica cosa che si poteva guardare la domenica, invece da guardasse Barbara D'Urso.
0: Che tristezza, ragazzi, che niente, ormai dovremmo riempire questo vuoto con qualcos'altro.
2: È rimasto all'anteguerra, però.
3: Una bella passeggiata, no?
0: pensa te, cioè lui preferiva, capito? Pur di non fare la passeggiata, il castello delle... Ma diciamo che è uno di quelli che c'ha l'attività fisica mia e di Giovanni, giusto?
4: Non aveva alternative. Beh, almeno la domenica mi guardo il calcio.
0: Bene, bravo Giovanni.
3: Convinto di fare attività fisica guardandolo.
4: No, ma non mi offendere, io non faccio attività fisica e non ci penso proprio.
0: No, no, l'unica attività fisica che fa Giovanni è scavalcare allo stadio oppure andare a fare gli scontri, perché si sa, lui insomma è uno di quelli che mette a fuoco a ferro la città.
4: Rischello ha scavalcato lo stadio.
0: lo sappiamo. Attenzione, ragazzi!
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Riempiamo il carrello della spesa a qualcuno di voi, il più veloce che adesso ci chiamerà allo 0689 28 996, cantandoci il gingolone dei supermercati PIM, Iper Family di Agora. Ci sono 100 euro di spesa, vi ripeto il numero 0689 28 996. Ora è il momento.
5: Chiama ora lo 0689 28 996, cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora e vinci 100 euro di spesa. Globo. Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
5: Per delle notti da vivere da protagonista.
6: Da lunedì 1 giugno.
5: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 0689 28 996.
6: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
5: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: The Morning Show, sponsored by Magicland.
20: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
21: E vinci 100 euro di spesa.
5: Radio Globo.
0: E allora ritorniamo insieme per premiare come facciamo ormai tutte le mattine. Abbiamo questo brutto vizio. Beh, brutto, insomma, è bellissimo. Dai, facciamo sempre regaloni molto importanti. Adesso 100 euro di spesa. Riempiamo il carrello cantando il jingolone dei supermercati PIM, Iperfamily ed Agora. Detto così sembra anche facile, perché poi diciamo che c'è una prova nella prova, ma lasciamo perdere.
2: Ma lo sanno tutti ormai.
0: Alessio, buongiorno, benvenuto su Radio Globo.
22: Buongiorno a voi.
0: Allora, ecco. Mamma mia, già partito malissimo.
3: Per me è no.
0: No, no. Metti Giovanni, bene quel telefono.
4: Io non lo so, dove abiti? Dacci l'indirizzo subito.
0: Metti bene il telefono, Alessio, te lo dico, perché guarda, oggi te la do io una gomitata sulle gengive, eh? Non si può fare così. Metti bene, hai messo bene il telefono?
22: Benissimo.
0: Vedi?
22: Eccoci qua.
0: Lo so, Giovanni, che dobbiamo fare? Io non lo so. Hai fatto colazione stamattina?
22: No, come morto?
0: No, c'hai sto tono veramente che da funerale. Sì. Allora, tirati un po' su, tirati un po' su, ok? Ci sei?
22: Eccomi qua, tirato su.
0: Bene, ok. Allora, adesso per te c'è la prova del canto, quindi vediamo come te la cavi. Ti diamo il microfono, puoi partire con il jingle. Vai.
22: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, sì. Il risparmio di qualità.
23: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
0: Sai qual è la cosa? Non ho capito, ma che c'è il maestro che dà il tempo? Hai visto? C'hanno la pausa iniziale.
3: Bravo e intonato. Prendo già le distanze da Giovanni. Allora, non gli puoi dire nulla.
4: A lui manca la presenza sul palco e al telefono.
0: Anche perché non è vero.
4: Sì. Una persona, tu appena mi dici che sto smorto, vedi subito, non va bene.
0: È vero.
4: Sul canto potrei dire, ieri avevamo un 1.5. Oggi abbiamo un 2.5.
0: 2.5 addirittura.
4: Sì,
0: abbiamo migliorato.
4: 2.5, però come personalità non ci siamo proprio.
0: Allora devi lavorare un po' più sul personaggio,
4: sì,
0: Alessio.
4: Sì, sì,
0: ecco,
4: sull'immagine.
0: Sull'immagine.
3: Sì, sì. Beh, il palco, l'immagine, ma stiamo alla radio.
0: Sì, è vero. Non me ne ero accorto. Complimenti, Alessio, vinci 100 euro di spesa. E dici un po', qual è l'unica radio che ti riempie il carrello, che lo dovresti sapere?
22: Radio Globo.
0: Oh, lo sapeva, ragazzi.
5: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
21: ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: Sega.
1: Comunque era meglio quando c'era la pandemia, vivevamo solo noi.
2: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
3: Ti preoccupa che quartieri, nuovo sistema al traffico.
4: This is the Morning Show on Radio Global.

0: anche per Alessio, che ha preso per primo la linea. Bisogna essere veloci, ragazzi, e poi soprattutto svegli, perché se no si innervosisce il giudice, che insomma oggi ha picconato anche stamattina.
1: Non è che stava giocando qua, no,
0: giustamente, giustamente.
1: Ah, no? No, io no, gli altri giocano, qui stiamo dando dei giudizi.
0: Però ti volevo segnalare che quello che facciamo è proprio un gioco per far vincere.
1: Sì, tu stai giocando, l'ascoltatore no, ma io no, io non gioco.
0: Allora, quando si gioca, com'è? La stessa cosa dello scherzo, no? Quando si scherza bisogna essere seri.
1: Molto seri.
0: È la stessa
1: come
0: cosa.
1: Diceva Totò.
0: Allora, come? No, Alberto Sordi. Alberto Sordi. 8:47 minuti. Bene, ragazzi, il morning show di Radio Globo tra poco tornerà a darvi notizie sulla viabilità. Siamo lì lì,
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Però intanto aggiornamenti dal Roland Garros. Continuano le gare, continuano le partite. Beh, ieri Jannik Sinner è esordito con una prima partita che è andata bene, sembrerebbe.
3: Come no?
0: È andata bene, 6-1, 6-3, 6-4
1: contro Tabur. Quello che è andato bene, male invece il femminile, però vabbè, quello ci può stare con l'accocciaretto. Mentre oggi ci saranno le altre partite, quindi oggi 27 maggio.
0: Ecco, okay.
1: Non ci sono i vari Alcaraz,
0: non c'è. No, non c'è, sappiamo che è infortunato, ha questo problema al polso e quindi è fuori uso. Continuano a esserci problemi per il caldo. Sì, insomma, abbiamo visto che anche chi lavora poi insomma intorno al campo, no? I raccattapalle, se non sbaglio c'è stata una ragazza che ha avuto un problema,
4: ragazza,
0: che è successo?
4: Poverina, ha avuto proprio un malore per il caldo e alla fine l'hanno fatta uscire dal campo.
0: Porca miseria.
4: Ci sono delle immagini, insomma, ci sono dei video che fanno vedere che la mettono su una sedia a rotelle, appunto seduta.
0: Chi ci segue in questo momento in TV può vedere, ecco, insomma, quello che è successo a questa ragazza, però non come è successo negli altri tornei, no? Ricordiamo a Torino, vi ricordate a Torino? 4 morti, 7 feriti, cioè di tutto e di più.
4: Speriamo non succeda niente.
0: Ma sti campi, farli al coperto, dico io, ma non converrebbe? Beh, a sto punto organizziamo. Aria condizionata dappertutto, non è possibile.
4: Al foro si stanno organizzando, l'anno prossimo si stanno organizzando.
3: Ma nebulizzano.
0: Comunque attenzione, aspetta un attimo, mi dicono che forse, no, non mi dire, c'è Yannick collegato con noi, ragazzi.
3: Che onore.
0: Ma super Yannick, buongiorno. Congratulazioni, tanto sei riuscito nella prima impresa, complimenti.
5: Sì, veramente un'impresa, è un risultato importante.

0: ottenuto con grande preparazione e concentrazione.
1: Sì. Vabbè,
0: in particolare in questi ultimi giorni sapevo che era necessario non perdere il focus per concludere questo importante inizio.
2: Bravo.
0: E che dire, felicissimo, davvero una grande soddisfazione. E adesso avanti tutta.
1: Vabbè, avanti tutta, per carità, benissimo, sei partito bene, però insomma hai battuto Tabur, non pensavo che la considerassi un'impresa così importante, ecco. Non...
0: Ma quale Tabur? Io parlo della base dell'ego della Tour Eiffel.
2: No!
0: Con mio cugino l'abbiamo finalmente finita e adesso si passa al secondo piano.
1: Ah, ecco.
0: Eureka, che impresa!
1: Ma com'è,
2: no!
1: Eureka?
0: Sì, vabbè, Eureka. Ieri ho vinto anche una partitella, ma non è che sia successo nulla, ecco.
1: No, infatti.
0: Sì, magari 8 milioncini di euro in più, ma niente a confronto dell'ego della Tour Eiffel.
1: Okay,
0: boh, farbacco, ora vi lascio che mi devo concentrare sui pezzi dell'ascensore che porta in cima. Ah, un'ultima cosa.
1: Sì.
0: Tette di Flaminia.
2: No,
1: perché?
0: Ho detto tette.
1: Ma perché?
3: News. Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: Radio Globo Traffic News.
1: Era così soddisfatto nell'aver detto tette. Baba, io la vado a capire. Ci siamo, è arrivato il momento dell'aggiornamento. Torniamo sulle strade, ecco la viabilità.
5: Un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Poi sul raccordo il traffico è molto sostenuto in carreggiata interna tra la Casilina e l'Appia, mentre in esterna tra la Tiburtina e la Nomentana. Congestionato completamente il traffico sul tratto urbano della Roma L'Aquila. Code che interessano l'intero percorso in direzione della tangenziale est, dove si rallenta sempre per traffico tra Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Molto sostenuto il traffico in ingresso sulla Flaminia e sulla Salaria. Infine rallentamenti sulla via del mare a partire da Acilia verso il centro e dalla Pontina all'altezza di Pomezia verso Roma. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
4: From 6 to 10 a.m. The Morning Show. Sorgi sole parte la

0: Radio Globo.
1: Bene, grande Yannick, come abbiamo sentito si sta preparando alla grandissima per questo torneo. Peraltro, ecco, insomma, è l'unico che manca alla collezione di Sinner e lui si sta preparando facendo il Lego. Bene, dai, bravo,
2: va bene, si rilassa.
1: Molto bene. Ragazzi, una cosa, prima di fermarci per una piccola pausa, adesso lo so che anche qua, insomma, probabilmente infrangeremo i cuori di qualcuno, il mio sicuro, perché io ci ho sperato, ragazzi. L'altro giorno si è votato per le amministrative, abbiamo sentito anche un po' i risultati, ecco, però stanno venendo fuori anche i nomi degli esclusi d'eccellenza, no? Quelli che avrebbero avuto delle grandi possibilità, magari anche perché dei personaggi un po' più in vista, famosi, non ce l'ha fatta lui, ragazzi, non ce l'ha fatta. Flami...
2: Io non lo so, non ho il coraggio di dirlo. Vabbè, possiamo fare una delle sue celebri uscite social. È finita.
1: Ecco, è finita, ragazzi.
2: Alle elezioni comunali non sono stato candidato, non sono passato.
1: No, non ce l'ha fatta, non è stato votato abbastanza. Stiamo parlando di Matti il Biondo. Avete presente chi è Matti il Biondo? No, tu Giovanni non lo conosci proprio.
2: Ma come no? Giovanni, l'hai sentito mille volte.
3: Probabile sì, però non mi viene in mente nulla.
1: È finita la scuola, te lo ricordi? È quel ragazzino di Angri, un paesino molto carino, si era candidato, un ragazzino, insomma, è un ragazzino, a guardarlo gli dai più o meno 96 anni.
2: Sì. Cioè, però è un neo diciottenne.
3: Marceo Dimitri Verdoliva.
2: Esatto.
1: Sì, sì, c'è questa piccola incongruenza, diciamo, tra come parla, il modo di esprimersi e l'aspetto fisico. Ragazzi, c'ha 97 anni,
2: sì,
1: è una cosa.
2: È vero. Il suo slogan era godo come un riccio.
1: Godo come un riccio.
2: Adesso però perde
1: non
2: come un riccio.
1: Fatta, non ce l'ha fatta.
4: Ha portato grandi risultati lo slogan. 51 voti.
1: Sì. 51 voti, ragazzi. 51 voti. A proposito di grandi esclusi, non ce l'ha fatta nemmeno Rocco Casalino, per esempio. Vi ricordate Rocco Casalino?
3: No.
1: Ragazzi,
3: grande fratello, Movimento 5 Stelle, portavoce di Conte.
2: Lui per pochi voti non ce l'ha fatta.
1: No, non ce l'ha fatta per pochi voti, però non ce l'ha fatta. Ecco.
2: No.
1: Però, insomma, diciamo che quello a cui tenevamo in maniera particolare era Matti il Biondo. Non godo come un riccio.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Da oggi è possibile iscriversi ai corsi delle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Dalla pittura alla fotografia, dall'informatica al restauro. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi con più di 16 anni che possono presentare domanda e indicare due preferenze. Tutte le informazioni su comune.roma.it. Nel municipio 15 è nato un nuovo roseto all'interno dei giardini di via Antonio De Viti De Marco. Oltre 600 rose contro l'abbandono e il degrado di questo triangolo verde incastonato tra grandi arterie stradali. Corso Francia, via Flaminia e Cassia Nuova. Tutte le informazioni sulla web TV di Roma Capitale. Dal 29 maggio al 2 giugno, piazza Anco Marzio ospita l'Ostia Jazz Festival, un cartellone di 5 giorni tra musica e spettacolo che trasforma Ostia in un palcoscenico dedicato alla partecipazione, alla cultura e all'identità del territorio. Info su comune.roma.it.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
15: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
15: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
20: The Morning Show,
21: sponsored by Magicland.
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
0: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
0: Dab.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Ma buongiorno, ripartiamo altri 60 minuti con il Morning Show. Questa è Radio Globo.
23: Buon mercoledì dal Morning Show, buon mercoledì dal Morning Show. Vi farete due risate con Massimo Flaminia Gabri e Giovanni. Buon mercoledì dal Morning Show, buon mercoledì dal Morning Show. Vi farete due risate con Massimo Flaminia Gabri e Giovanni. E dai, dopo da Gianci.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: E allora buon mercoledì con il

0: quello che è. Mercoledì niente di che, insomma lunedì era sicuramente molto peggio, diciamo che il grosso lo abbiamo superato, ormai abbiamo fatto il giro di boa, però c'è qualcuno che ha bisogno di quel kick in più, no? E allora senti,
1: Raga, buongiorno, che ne dite di un po' di quarantena?
0: Ecco, ci chiedono per esempio, che ne dite di un po' di quarantena?
2: Cioè, vuole proprio un lockdown o si accontenta della canzone?
0: Adesso arriva Conto a chiudere tutto, ti immagini?
3: Perché lui ha chiesto la quarantena, il nostro amico. Sì.
4: Dipende quale.
0: Ecco. Credo sia riferita alla canzone che abbiamo fatto su quella storia dell'antivirus, no? Lo sapete?
3: Quarantena song.
0: Tra l'altro è rientrato quell'allarme lì, almeno speriamo, però si prospetta un'ebola.
3: Esce l'antivirus, entra l'ebola.
0: Giusto, giusto, giusto.
4: E troviamo un altro.
0: No, vabbè, insomma, la possiamo comunque continuare ad utilizzare. Siccome in tanti però ce la stanno chiedendo questa canzone, fatecela sentire, fatecela scaricare.
2: Ma faremo di più.
0: Beh, insomma, adesso faremo di più. Facciamo quello che possiamo.
3: Vabbè, andiamo a casa loro e gliela cantiamo.
0: Ma questo lo fai tu, Giovanni. Vestito da mariachi. Vestito da mariachi. No, vi diamo la possibilità di poterla ascoltare quando volete, perché se andate sulla nostra pagina YouTube, YouTube, avete la possibilità di poterla ascoltare in qualsiasi momento, perché è stata pubblicata, quindi sul canale YouTube di Radio Globo c'è la canzone dello Smornings.
2: E domani vi interroghiamo sulla coreografia, quindi mi raccomando.
4: No, ti prego.
0: No, no, ragazzi, allora abbiamo fatto una canzone, si chiama Quarantena, deve diventare virale, mi sembra il minimo.
4: Quindi, per forza.
0: Per farla diventare virale poi c'è bisogno anche del balletto allegato. Esatto. E quindi c'è tutta una coreografia che va rispettata, è chiaro?
2: Esatto.
0: Domani vi interroghiamo sui passi, ok? Ah, ti dico, parto da te, Giovanni, sappilo,
3: La voglia.
0: Mi devi venire vestito come sei nella...
3: Ma anche tu però.
0: Sì,
3: tutti
0: sì.
3: Anche Flaminia.
4: Io già
3: anche
4: sono vestita, sono fucsia.
3: Sì, sì, sì. Già sono fucsia, pronta. Va bene.
0: Sì, sì, sì. Allora, attenzione.
1: Aspetta. Buongiorno, ma ce la mettete la canzone della quarantena?
0: Ancora, vedi? L'ho appena detto.
2: Allora, adesso voi fate il vostro per farla diventare virale, link spammato a tutti i contatti WhatsApp.
4: Condividete!
0: Mi raccomando, anche perché...
1: Ah, regà, tanto gira gira ci richiudono un'altra volta.
0: No, speriamo di no, speriamo di no.
2: Abbiamo visto che si tratta solo di capire quando.
0: La potete ascoltare, quindi, quando volete, sul canale YouTube di Radio Globo, però intanto lo facciamo noi. Qua alla radio, sì, ok? Ve la facciamo riascoltare ancora una volta, pronti col balletto. La quarantena.

0: insomma.
1: Forse no.
0: È un po' d'ottimismo.
2: Comunque l'inizio con Flaminia che fa eo eo l'amme già mi fa morire da ridere.
3: Io la canzone l'ho messa come suoneria di messaggio quando mi chiama il mio ex marito.
0: Ah, ecco, associata a una cosa brutta, giusto?
1: Che bello.

0: 9:09 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: aspetta.
1: Comunque speriamo dalla quarantena, cioè i magazzini pieni di disinfettanti e mascherine, per chi vuole.
0: Ah sì, avanzati dall'altra pandemia. Siamo pronti allora.
2: Facciamo una cosa, Java deve cantare a Salvini sta canzone. Dai.
0: No, prego, non scherziamo.
3: Abbiamo detto che Salvini è meglio che non ne parli proprio.
0: Buoni.
4: Cioè, questo ha detto la suoneria messaggio quando mi chiama il mio ex marito. Bah. Vabbè, se voi avete capito.
0: Ma no, è associata una cosa brutta, quello ha fatto, no? Ha messo la canzone alla quarantena, credo, so, perché quando chiama l'ex marito non è proprio un momento piacevole.
3: Avete mai fatto una roba del genere? Cioè, assegnare suoneria o un nome particolare alla persona sgradita che vi scrive?
0: Ovvio. Ovvio.
3: Su chi?
5: La mia. Ma ragazzi, è la prima volta che sento sta canzone da quarantena. Comunque tu, Massimo, c'è proprio la voce da quarantena. Bellissimo.
0: Cosa vuoi? La voce da quarantena. Sì, un po' gypsy l'ho fatta, capito? L'ho fatta un po' gypsy. Comunque abbiamo sentito prima Sombra. Beh ragazzi, allora attenzione, perché Sombra, che abbiamo sentito, è uno degli artisti premiati all'American Music Awards. Sono stati assegnati questi premi, ragazzi. Insomma, ci sono diversi premi per Sombra. Ne ha vinti, insomma, più di uno. Però, ragazzi, la sorpresa delle sorprese sono loro, lo possiamo dire, che si sono fermati per il militare. Poi alcuni hanno fatto, diciamo così, lavori da solista, poi si sono riuniti di nuovo insieme e sono ritornati a dominare il mondo. Di chi parlo? BTS. Qualcuno sta dicendo, di chi parlo? Cugini di campagna. No.
6: Questa ha vinto anche la canzone dell'estate, era proprio una categoria.
3: Solo perché quarantena non era ancora uscita.
0: Sì, è vero, lo possiamo dire, avremmo vinto a mani basse, ragazzi. Sì.
7: La canzone dell'estate di quest'estate?
0: Di quest'estate. No. Ah, poi, tra l'altro, sulla canzone dell'estate dobbiamo aprire un capitolo, perché è qualche estate ormai che manca il tormentone estivo.
3: Quarantena.
6: Ce l'abbiamo.
0: Beh, quest'anno ci abbiamo pensato noi, però non è che possiamo sempre provvedere noi. Artisti. Fate anche voi qualcosa. Comunque, loro sono gli artisti dell'anno, i BTS. Poi però ci sono anche altre cose,
6: altre
0: per esempio,
6: categorie.
0: La canzone dell'anno, volete sapere qual è? Indovinate.
6: Vai.
0: Un

0: Felix. La canzone si chiama Golden. Beh, ormai le ragazzine si vestono solo come loro, no?
1: Sì, e cantano solo questa canzone che noi non avevamo mai sentito. Per esempio, al disco Abusivo Junior non ce l'hanno, credo, no, mai richiesta.
2: Mai passata. Però, non sono d'accordo con nulla.
0: Niente.
2: Perché quella di prima, canzone dell'estate, perché dice nuota, swim, però per il resto di estivo che c'ha. Questa, mo, quella dell'anno, io avrei detto un Opalite piuttosto.
0: No, sì, ma... No, invece vi dico una cosa, Taylor Swift non è stata proprio cagata.
2: Complotto.
1: Zero
0: premi per Taylor Swift, quindi Opalite lascia il tempo che trova.
1: Però devi calcolare che questo è il mercato americano.
0: American, certo.
1: Music Awards.
2: Complotto.
1: Non è globale.
3: Infatti la signora ha in mano una piramide. Voi sapete il simbolo della piramide cos'è? È il simbolo della massoneria.
0: Ah sì?
3: Ragazzi.
1: Stai dicendo questo?
3: Cioè, non ce lo dicono. Loro decidono.
0: Ma come fa quest'uomo a trovare il complotto in qualunque cosa?
2: È evidente.
3: È la piramide, è un triangolo massonico. È massoneria.
0: È incredibile. Attenzione, andiamo avanti con le categorie, perché c'è il nuovo artista dell'anno.
1: Sì.
0: Sai che questa non la conosco io, persona. Forse magari ascoltando la canzone.
1: Neanch'io, però, sto vedendo le immagini di questo gruppo tutto al femminile con un dubbio gusto nel vestire. Poi andatele a vedere e dite voi.
0: Allora, parole della signora che indossava le scarpe ieri traforate. Lei che dà il giudizio sull'abbigliamento. Comunque si chiama Cat's Eye, si chiama.
1: India.
0: Beh, le signore niente male.
2: L'abbigliamento non è così male.
0: Passa un po' in secondo piano l'abbigliamento.

0: il premio American Music Awards.
1: Lascia, guarda. La giarrettiera funziona, sì, la twerkata.
2: Maiali!
0: Hanno twerkato un pochino.
2: Mamma mia, basta.
0: Che sarà mai. Comunque, non c'è Taylor Swift, però attenzione, c'è invece un'altra signora che ha dominato comunque le classifiche mondiali, peraltro snobbando il premio, perché non c'è andata, non si è presentata nemmeno a ritirarlo.
2: Ma che gli frega, lei è la nostra piccola Marilyn.
0: Ragazzi, ha vinto...

0: Vabbè, insomma, ha vinto anche lei e ha vinto anche parecchio a scapito, lo possiamo dire, di Taylor Swift, che comunque a casa ce n'ha svariati di premi, quindi insomma non
1: ma
0: credo
1: basta
0: che possa
1: pure sta Taylor Swift, hai dai, detto Giovanni,
0: basta,
1: no?
0: Hai detto basta Taylor Swift? Ha detto basta Taylor Swift? Aspetta,
2: basta con le antri, basta, mi dia 4 anni, mi faccio più basta.
0: Vabbè, questo è un papà esasperato un po' come siamo noi, perché insomma, soprattutto se hai figlie femmine, io ho la figlia femmina, sono 2 anni che ascolta la canzone delle antri.
3: Sempre quella.
4: Accontentiamo tutti. Basta Taylor Swift, basta Antrix. Facciamo Vinci. No, i rimanenti 45 minuti, solo quarantena in loop.
5: Ma sai che canzoni è me. Oh, era meglio quello che si erano portati nello spazio quell'altri.
0: È vero, sì, vi ricordate quando facemmo ascoltare la playlist degli astronauti che se ne andarono sullo spazio? Vabbè,
6: comunque io ho un sogno: ballare sulla spiaggia quest'estate quarantena.
0: Dai! Morning Show, sei nel Morning Show.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
12: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
11: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta o rottamazione.
12: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
19: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
20: The Morning Show, sponsored by Magic Land.
21: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.com.

0: Radio Globo.
1: Dopo la musica degli American Music Awards, cambiamo genere, ci dedichiamo a qualcosa di più rilassato, qualcosa di più classico, no? Facciamo sentire questa bella aria lirica. Sì. A proposito di aria lirica, ce n'è una che ho scoperto ieri, ragazzi, non la sapevo. Io sinceramente questa mi mancava. C'è qualcuno appassionato di lirica tra di noi? Io assolutamente no.
2: No. La musica classica, sì.
1: Ti piace
2: sì.
1: la musica classica?
2: Tantissimo.
1: Ti piace?
2: No, non mi chiedere i nomi dei brani, eccetera, però Mozart mi è sempre piaciuto. Beethoven, Mozart, Mendelssohn, però Mozart è il mio amore. Principale.
1: Il tuo amore principale è Mozart.
3: Adesso... musica classica, sì. Opera, però un altro
1: certo.
3: pianeta.
1: Ragazzi. Comunque, se Mozart è uno di quelli che preferisci, sicuramente conoscerai anche la canzone che stiamo per andare a sentire. Allora, ragazzi, tra le tante opere scritte da Mozart, ce n'è una che ieri ho scoperto e che mi ha colpito in maniera particolare. Ragazzi. Allora, si chiama. Non so nemmeno come. Cioè, come faccio a pronunciarlo?
3: Ci pensa Flaminia perché è in tedesco.
1: Ecco, brava, pronuncia tu, vai Flami.
4: Lechmischen Arsch.
1: Ok.
3: Ma Flaminia.
1: Ti senti anche di fare una piccola traduzione per caso? Oppure.
4: Leccami il culo.
3: E non è uno scherzo.
4: E non è l'unica, perché poi c'è anche la versione Leck mir den Arsch fein recht schön sauber, che significa leccami il culo bene bene pulito finché non diventa completamente pulito.
1: Molto bene. No, ragazzi, non stiamo scherzando, c'è una canzone di Mozart che nel testo, se andate a sentirla, dice proprio questo.
3: Allora, l'ipotesi che abbiamo fatto è che Mozart, si sa, era sordo, no? Però aveva questo grandissimo cervello e riusciva a comporre in maniera meravigliosa e anche a sentire la musica proprio dentro di sé, pur non riuscendo più ad udire nel modo proprio giusto. E quindi che qualcuno gli abbia tirato un brutto tiro, cioè gli hanno detto: ah, ma ci possiamo mettere sopra la tua meravigliosa musica anche un testo? E lui e hanno messo questo testo e poi lui se l'ha riascoltata dicendo: bello, bravi, molto bene.
1: Sì, ieri insomma abbiamo buttato giù qualche ipotesi perché dico: oh, ma uno come... No, in realtà sono canzoni che lui scriveva per diciamo dei momenti privati con i suoi amici, no?
4: Per intrattenerli.
1: Sì, per giocare, quindi faceva così queste canzoni, diciamo a parentesi, che utilizzava nei festini con gli amici.
4: Risate nel 1800.
1: Da ammazzasse dei risate proprio, da ammazzasse dei risate. Vabbè, ragazzi, io ieri con Gabri ci siamo messi e abbiamo detto: ma come poteva essere sta canzone? Insomma, vogliamo immaginare un attimino. E quindi abbiamo provato un attimo a ricreare la canzone, ok? Allora, intanto vi faccio sentire la versione originale.
3: Sì.
1: Questa
3: Vai.
1: È quella originale. Attenzione.
5: Fammi il culo!
1: No! Aspetta!
3: Questa mi sa che è la traduzione.
1: Questa è. questa. Non sembra. No, vabbè, ma non c'è quella, ragazzi, non c'è. È inutile che mi dite. Non c'è.

0: Questa sta dicendo quello che vi abbiamo detto.
1: È un desiderio unto, solo ben unto di burro. Ronzare è inutile perché leccare gli arrosti è il mio compito quotidiano.
0: Mozart, stiamo parlando di Mozart. Adesso vi facciamo sentire la versione che abbiamo realizzato noi, appunto, perché con la traduzione. E magari anche
2: aspetta, con... la sentire a occhi chiusi, così almeno si
0: entra
2: dentro.
0: Mozart ti fa sempre lo stesso effetto. Entra dentro. Senti che aria, Gio, senti che aria. È aria che esce.

0: aspettavo la sonata numero 11.
1: Mozart, oh, ragazzi. Cioè, questo è Mozart, non so se. Lo so, ho distrutto un mito. Oh,
2: tradotto paro paro, tradotto.
0: Cioè, questa è proprio la traduzione.
2: Fedele.
0: Cioè, proprio lecca l'arrosto.
2: Sì.
0: Un arrosto.
2: Un arrosto particolare.
0: Che bello.
3: Ma raga, ma mi spiegate una cosa? Ma perché non mettete mai quella che va fatto la banda dell'esercito come sigla, raga, che è bellissima.
1: No, ogni tanto la ritiriamo fuori. Ogni tanto la ritiriamo fuori.
4: Beethoven era sordo, no Mozart.
1: Chi è che ha detto Mozart? Chi è che ha detto Mozart? Qualcuno ha detto Mozart?
2: Mozart?
1: Adesso tutti quanti a fare gli gnorri.
2: Adesso non stiamo qui a vedere il capello.
1: Stiamo a fare orecchie da mercante.
2: Serviva per la gag della canzone.
1: Va bene, vai. Insomma, adesso questo è un ottimo argomento di discussione. Oggi tornate in ufficio e dite: sapete quella canzone di musica classica di Mozart? Leccami il culo, leccami il culo.
5: I can say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Siamo a posto, direi.
1: Comunque, ragazzi, l'ecmi smash significa che sarebbe il nostro vaffanculo in italiano.
0: Sì, vabbè, poi ci sono diverse interpretazioni.
2: Però, sempre l'ecmi.
0: Quella roba là.
3: Quello ha detto.
0: Quella roba là. Lo ricordiamo, insomma, c'è questa canzone di Mozart. Andatevela a recuperare, ascoltatevela a casa. Bella musica per il. Questo ti ascolti il pomeriggio. Bravo, Giovanni. Quando spendersi un tono, ascolto Mozart.
4: No, che tono. È tanto tranquillizzante. Anzi, non la posso sentire sta musica che chiunque mi sta intorno. Che sto schifo. Quindi
0: sì, è vero.
3: Come schifo? A parte che con Mozart le vacche producono più latte, le piante crescono più alte. Quindi
4: si fa
3: dire,
4: bene l'amore. Anche.
3: I pomodori.
0: Con Mozart.
4: No, fai bene l'amore. Con la musica. Mozart è andato di là.
0: Ce ne sono diverse canzoni di Mozart.
4: Sì, no, cioè, non mi chiede titoli e cose che non li so.
0: No, però insomma, che ne so, tipo. Tu con questa.
2: Però posso dire, non è proprio un mood da far l'amore, no?
0: No, apposta, dico. A me sembra da attesa telefonica, quindi fa un po' te, Giovanni. Cioè, tipo la metti in attesa.
4: Lo so, perché noi, la nostra cultura ci porta a portare questi gioielli come attesa telefonica. In realtà però, bisognerebbe andare a teatro ad ascoltarli.
2: Se tu vedi la tua lei che ha un'espressione stile attesa telefonica in quel momento, non è bello.
4: No, beh, non guardo l'espressione stile. No, che si fa roba.
0: Va bene, comunque, ragazzi, abbiamo capito. C'è questa bellissima canzone di Mozart, ve la potete ascoltare, vi abbiamo fatto scoprire un'altra cosa, di la verità, insomma, gira in rete questa roba qua, non è che abbiamo scoperto.
4: Sì, ma io dico, la cultura italiana, se non ci fossimo noi del Morning Show, no? Cioè, ma dove andrebbe a finire? Abbiamo fatto scoprire una cosa fantastica.
2: Per lei porci,
4: esatto.
2: Mi sono immaginato lei che dice, dimmi qualcosa di porco, e lui, siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
0: Please hold on. Cioè, capito come? Dimmi qualcosa di zozzo. Please hold on. No. Aspetta che c'è Flaminia che vuole dire qualcosa.
3: Leccami il culo.
0: Molto bene.
5: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
3: Leccami il culo.
5: Radio Globo Meteo.
6: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
5: Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone resta ben saldo e robusto su buona parte dell'Europa centro-occidentale ed anche sulla nostra penisola. Anche il Lazio questo mercoledì 27 maggio ne risulta con tempo stabile, asciutto ed assolato, soprattutto con clima caldo di piena estate, intenso in molte località, con temperature massime eccezionali prossime anche ai 32-33 gradi, valori tipici di fine luglio. Per il resto la ventilazione resta per lo più debole, salvo locali rinforzi in serata sul tratto costiero dai quadranti settentrionali. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trevi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con 2 parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a 2 passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
12: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare,
14: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui?
19: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
20: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli €9,99 al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli €3,99. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
24: The Morning Show,
25: sponsored by
26: Magic Land.
27: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
28: Good morning, ladies and gentlemen.

0: dicevamo questa mattina, le temperature si stanno alzando. Domani, tra l'altro, dovrebbe arrivare anche qualche bollino rosso. Per oggi è soltanto arancione. Ci accontentiamo, eh?
1: Insomma, non è cosa da poco, comunque.
0: L'altro giorno 42 gradi in macchina, sì, ragazzi. Ho dovuto aspettare 20 minuti per poter mettere le mani sul volante.
2: Sì, ma parlavi di bollino rosso? Cioè, bollino intendi rosso. Anche le punture di zanzara?
0: Eh beh, col caldo, naturalmente, chi si rifanno vive? Le nostre amiche zanzare. Avete cominciato già a fare il ballo del gratta gratta, il gratta e vinci, ecco, se volete.
3: Io ieri ho fatto il ballo della disinfestazione. Olè. E mentre disinfestavo in giardino mi hanno punto 4 volte.
2: Quattro?
0: Sì.
2: Io ho il record.
0: Quante volte?
2: 16 ieri. 16 punture. Sì, 16. Una sola zanzara tigre, perché fino a qualche giorno fa c'erano quelle anni 80, quelle, vi ricordate, che uscivano solo la sera?
3: Quelle un po' più grosse.
2: Trasparentine, no?
1: No,
2: un po' più tranquille.
1: Del
2: Esatto. Adesso sono arrivate quelle tigre.
0: Sono zanzare, insomma, un po' più evolute. Io addirittura gli ho fatte le chiavi per entrare dentro casa, perché ormai è inutile, la zanzariera ormai non serve a niente, quindi, e vengono con l'accetto emostatico, tra l'altro, a pungere. Fanno benissimo, sì, che i zoccoli da infermiere, tutte queste cose. È una cosa meravigliosa. Attenzione però, perché non ci dobbiamo lamentare noi qua a Roma, perché probabilmente non lo sapete, ma come tutte le cose, e poi a noi quanto piacciono le classifiche. Con questa, ragazzi, ci divertiamo, perché è la classifica con le città che hanno più zanzare.
3: Sono già divertitissimo.
0: Questa è proprio una di quelle che fa divertire, l'ammazzi dalle risate, guarda. Allora, attenzione, sentiamo come siamo messi, eh?
1: Allora, le 5 città con più zanzare. Partiamo dalla quinta. Napoli. Poi dopo vi do anche le regioni. Comunque Napoli, perché in questo elenco rientrano Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Ma andiamo proprio sulle città, quindi Napoli. Dopodiché Qual è? Vediamo, perché dovrebbe essere logico però, perché i corsi d'acqua.
0: Milano.
1: Venezia.
0: Ah, bene.
1: Venezia. però perché poi adesso ci arriviamo. La terza in assoluto qual è? Roma.
0: Siamo al terzo posto
1: e non siamo al primo posto per una notizia negativa, fortunatamente, una volta ogni tanto.
3: Però comunque una brutta notizia, ragazzi.
1: Terzo posto.
0: Aspetta, una buona io. Flaminia sta abbandonando lo studio, ragazzi.
1: Bene.
0: Devo andare via 2 minuti prima.
2: Allora
0: oggi
2: posso dirlo? C'è la recita di Tommy. Ciao ragazzi, a domani.
0: Ciao Ciappi. Allora, ritorniamo alla classifica.
1: Poi come secondo posto abbiamo la tua Milano. Al secondo posto delle, diciamo, città con più zanzare.
0: Io te l'ho detto perché tu mi hai fatto il trabocchetto, mi hai detto, città con corsi d'acqua. Milano, ricordiamoci che è Navigli,
1: però
0: no?
1: Insomma, Venezia stanno i corsi d'acqua per eccellenza, era per quello. Sì, sicuramente i Navigli, tra l'altro, sono uno dei fattori che danno questo secondo posto a Milano.
3: Sai come si chiamano le zanzare a Venezia? I mussatti.
1: I mussatti.
0: Ma niente, vabbè, no, però pensavo che noi ci fosse più acqua a Venezia piuttosto che a Milano. Milano, no? Quindi
1: però magari
0: ce ne sono
1: Venezia
0: di più. E invece
1: più aria.
0: No, in classifica.
1: E chi è che vince straordinariamente questa stupenda classifica di più zanzari in assoluto in Italia? Quale città?
0: Bologna.
1: Il capoluogo emiliano presenta un clima umido e numerose aree verdi, quindi sono degli elementi che concorrono poi a trasformare la città in un vero e proprio paradiso per gli insetti, quindi per questo Bologna diventa la prima città in Italia ad avere più zanzare.
0: Ragazzi, Bologna non me lo sarei mai aspettato, però pensavo qualcosa di
1: Venezia. Io pensavo una Venezia, ma anche una Roma, una Milano, però Bologna, per effetti Bologna, Roma e Milano, insomma, stiamo là.
0: Stanno facendo disinfestazioni, che voi sappiate.
1: Ma certo, come sempre, sì. Che servono a niente.
0: No, è vero, effettivamente poi.
3: Però
0: ogni anno
3: un modo c'è, bisogna trasferirsi in Islanda.
1: Ma non ci sono le zanzare in Islanda.
3: L'unica nazione al mondo senza.
0: Comodo.
1: Islanda, bella, perché no?
3: Vai a fare 4 mesi lì e
1: manco
3: via.
1: Fa caldo là.
3: Sì. No, stai benissimo.
1: Stupendo.
0: Guarda, se non si organizzano le zanzare, se tu vai lì, sono sicuro che prendono un volo Ryanair e vengono là. Cioè, pur di pungere, capito? Pur di rompere le palle.
3: Oppure puoi portarle tu in valigia per far dispetto agli islandesi.
0: Però abbiamo sempre detto, ma perché ste zanzare lì e
1: manco
0: via.
1: Fa caldo là.
0: Sì.
3: No, stai benissimo.
1: Stupendo.
0: Guarda, se non si organizzano le zanzare, se tu vai lì, sono sicuro che prendono un volo Ryanair e vengono là. Cioè, pur di pungere, capito? Pur di rompere le palle.
3: Oppure puoi portarle tu in valigia per far dispetto agli islandesi.
0: Però abbiamo sempre detto, ma perché? Ma perché ste

0: Sta più a zanzariera.
1: No, ma noi pensiamo sempre alla zanzara, perché in effetti è quella che ci dà più fastidio proprio per le punture. Ma ci sono tanti altri insetti che comunque sono nostri fratelli e nostre sorelle, come ci dice Lunerti, ed è giusto così. Ma state guardando voi nei balconi se vi fanno queste api, gli alveari, questi nidi, perché a me l'altro anno si stavano appunto formando e tu li devi stroncare subito. E devi avere anche gli strumenti
0: come
1: per stroncarli.
0: Come lo stronchi? Perché tu sei uno di quelli che fa il percorsino per le formichine, quindi non ti vedo con lo scopettone
1: Lo scopettone magari non è tanto utile, però ci sono due tipologie di insetticida, c'è quello a breve distanza, sì, quello che fai e poi c'è quello invece a lunga distanza, perché magari stanno in alto più verso il soffitto del balcone o verso le tende,
0: però distruggi il nido, quindi
1: guarda, io ci sto molto attento appena iniziano, e quello invece è liquido e c'ha uno spruzzo più alto, e poi la prima volta che l'ho fatto basta tutti i volumi, perché se mi sente quella di sotto,
0: addirittura
1: ha fatto è tutto andato di sotto, io non lo sapevo che spruzzava un liquido, ma tantissimo.
2: Ma gli hai fatto un favore con quello che se avete visto i prezzi degli insetticidi quest'anno.
1: È pure vero,
2: tant'è vero che ci sono metodi economici colore delle magliette,
0: colore delle magliette,
2: usare colori pastellati, giallo, verde chiaro, bianco, beige,
1: da mettere sui soffitti,
2: no, da indossare
0: scusa
2: perché
0: un secondo,
2: invece i colori scuri attraggono le zanzare, tipo il nero, il blu, il grigio scuro attraggono le zanzare.
0: Quindi se uno si veste male alla zanzara, vabbè, questo è vestito male, non lo pongo.
2: Esatto,
0: cioè,
2: discrimina.
0: Comunque Giovanni, sei un fantastico vicino per la signora del piano di sotto.
1: Io ho anche allagato casa.
0: Pure allagato casa, ragazzi, capito? Cioè, questi giorni tra l'altro c'ha la ghiazza sopra il soffitto al bagno, che è una cosa meravigliosa. È proprio bello averti come vicino. Questa è Radio Globo. Buongiorno.

0: Radio Globo.
1: Bologna, la città con più zanzare in Italia. Roma si aggiudica soltanto al terzo posto. Che peccato, che peccato. Ci dispiace proprio,
2: Vabbè, un po' come è finito il campionato, terza.
3: Raga, mi posso fare odio da tutti, ma proprio da tutti, Io ho 28 anni e penso che mi avranno pizzicato massimo una decina di volte.
1: Mamma mia, no, beata
2: lui. Odio.
1: Maledetto.
2: Così non è odiato da tutti. No, io non ti odio.
1: Stefano, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, caro.
1: Allora, Stefano.
4: No, vabbè, dico così, mi fai un fratellato.
1: Che cosa? Non ho capito niente,
4: No, io ho detto così, fratello.

0: La mente, non è niente.
1: Sì, ma non ho capito. Se, metti bene il telefono, si sente male quello.
0: Sta benissimo. Io sto qui fuori al terrazzo. E sto
2: è entrato già due polemiche.
1: Ma allora ti devi prendere
0: un. Che cagazzi, sei reggio la polemica, fai la finita.
2: Quanta polemica!
1: Aspetta, fammi sentire. Allora, Stefano, a parte Giovanni è più fastidioso di Zanzare, questo lo possiamo. Ok, ma al di là di
0: questo.
1: Senti, che volevi dire? Aspetta, la fatto parlare.
0: No, io ho mandato un vocale con
1: dai, vai.
0: No, parlavamo delle cose dei niti, no?
2: Lo sappiamo.
0: Che dicevi che Giovanni diceva giustamente del insetticida, quella a lunga distanza. Però c'è un però, che praticamente quelle lì ci ho avute sul tetto, ci ho avute nel camino. Alla fine uno dei pompieri mi ha spiegato, metteci un pochino di nafta, perché tanto quelle rivengono, quando prendono di punta un metro quadrato vengono sempre là, tutti gli anni, no?
2: Cioè, aspetta, quindi sul soffitto come metto la nafta, scusami?
1: Spruzzi con nebulizzi.
0: Io stavo al camino, c'avevo la botola per andare su, quindi ho potuto fare. Se tu ce l'hai sul soffitto, oppure sotto la cosa del balcone di sopra, prendi una scala, uno spruzzino e io spruzzi un po' di nafta, ma appena, che devi imbrattare.
1: Questo che te l'ha detto i pompieri?
0: Il pompiere. Infatti a me da 5 anni non vengono più, vengono tutti gli anni.
3: Ma non ho capito, spruzzare cosa?
1: La nafta.
0: Con i spruzzini quelli che c'è a casa, pure dei spuzzini dei prodotti, no? Cioè metti un po' di nafta allungata pure con l'acqua, tanto loro poi la sentono e non vengono più. L'unico modo.
1: Ok, però per quello che costa la nafta in questo momento io preferisco farmi pungere dai zanzare, scusa.

0: omaggio Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Mamma mia, che fastidio che sei, pipipi tutto il tempo, è fastidioso. Giovanni, dacci le notizie sul traffico.
3: Code in entrata sulla derivazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo anulare, già è molto sostenuto il traffico proprio sul grande raccordo anulare, in carreggiata interna tra Bufalotte e Tiburtina e ancora tra Casilina e Ardeatina. Nella carreggiata opposta invece si sta in coda dalla Casilina alla Nomentana e nel settore opposto tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontina. Molto traffico poi proprio sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano. Sempre sulla Pontina, però siamo nel quadrante della provincia di Latina. Lavori in corso rallentano il traffico tra Sezze e Latina sulla carreggiata nord.
1: Radio Globo. The Morning Show. On Radio Globo.
2: Fatto incazzare.
4: Ma questo che parla come i messaggi di WhatsApp in due per? Questa fa venire il sole di Cauri.
2: Che bello. Grande. Comunque la nafta, ragazzi, è la soluzione. Ma non ho capito se poi la devi incendiare o solo spruzzare la nafta.
3: Solo spruzzare,
2: no?
3: Incendi la casa.
2: Eviti
3: le zanzare.
5: Invece spruzzare la nafta in camera da letto.
2: È un piacere dormirci. Comunque io direi che insomma va bene tutto, però se non me lo dice Andrea Lunerti, ragazzi.
3: No,
2: Non mi fido. Vi lasciamo, sta arrivando Roberta Coletti, ci risentiamo domani mattina. Ciao ragazzi, ciao.
1: The Morning Show.
6: Oh, comunque mi fate ride, oh. Ogni due per tre, mandate il messaggio vocale al numero di Radio Globo. Mandate di qua, mandate di là, mandate di su, mandate di giù. E poi uno manda il vocale e ne lo mettete mai in onda, oh. Ma non ho capito.
1: Il Morning Show è stato offerto da
7: Magicland. Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Radio Globo Promotion.
2: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
8: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
8: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
1: Wait for me, I'll be back.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
10: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, Become Big. A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Ecco al servizio Todis, volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
18: Todis, buongiorno convenienza.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
2: Manca un minuto alle 10 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E eccoci qui, finalmente metà del lavoro è stato fatto. Siamo a mercoledì.

0: bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E alle 10.18 minuti già si suda, già fa caldissimo, ragazzi. E possiamo immaginare.

0: tutta la musica della radio, che poi suona solo le migliori. Radio Globo, state con noi, ci sono anche un sacco di sorprese, un sacco di premi da vincere.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Il sole sorgerà all'ora di ieri a quest'ora.
4: Ma no.
3: Mentre calerà lentamente, piano, piano,
4: allora,
3: sempre più giù, fino a sparire.
5: Ma dai!
3: Non si è fatto più sentire.
5: Dea, dea, sono una dea.
3: Curiosità del giorno.
4: Sì.
3: Il monopalla da Livigno è una peculiare varietà di omuncolo, di penduncolo, appartenente alla nobile famiglia dei gambi incompiuti. A differenza dei più comuni esemplari, dediti al sostegno, all'adempimento del proprio naturale compito, il monopalla non sorregge alcunché. Viene anzi impiegato per mera ornamentazione, vezzo estetico e talvolta fragile simulacro di vigoria, incapace di impegno e poco incline ad avventurarsi nei vicoli ciechi impenetrati. Ti ho detto che non è stato ancora penetrato, non l'ho ancora provato lì, te lo giuro, senza il conforto della madre. E ora il detto del saggio: chi vuole essere lieto sia, del domani non vi è certezza, segui retto quella via e non confondere la fessa. Buona serata.
4: Cioè, sei andata a scomodare Lorenzo De Medici?
5: Sì, sono stata a Firenze. Era scritta così.
4: Immagino, certo.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Grano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula a noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
16: Dem Supermercati. Preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
17: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
16: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Questo trio norvegese che esplose subito a livello globale grazie al loro sound che unisce

delle cantanti britanniche più talentuose di quest'ultimo periodo, considerata il nuovo fenomeno della musica. Lei ci ha conquistati a colpi di ballad. A luglio uscì anche il suo primo album, Sienna Spyro. Ora c'è l'inno dei mondiali di calcio con Shakira.

0: diretta, perché non so se avete visto anche il videoclip di questa Dai Dai, è un tributo al calcio dove ci sono i miti del pallone, quelli che hanno fatto sognare generazioni come Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo. Sono tutti immortalati nei loro trionfi, tutti tranne uno. Indovinate chi? Proprio lui, il suo ex marito Piqué. Non in una giocata da ricordare, ma proprio nel suo errore più clamoroso, cioè il fallo su Cristiano Ronaldo proprio durante Portogallo-Spagna ai mondiali 2018. Ragazzi, vi consiglio di andarlo a vedere.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio

0: ospiti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer, conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
9: Su bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
11: Sono le migliori Radio Globo insieme a Barbara Coletti fino alle 2 oggi.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Siamo prontissimi, 10:51 minuti qui su Radio Globo a darvi anche le ultime segnalazioni sulla viabilità dalla redazione Lucio Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Sul tratto urbano dell'A24 da questa mattina e ancora adesso sono segnalate lunghe code tra l'allacciamento al raccordo anulare e lo svincolo per la tangenziale. Sulla stessa tangenziale traffico rallentato tra le uscite Salaria e Portonaccio e poi rallentamenti lungo la Colombo, in particolare all'altezza dell'incrocio con piazzale 25 marzo 1957. Sulla Pontina il traffico sta rallentando da Mostacciano alla Colombo a Torrevecchio. Infine prosegue la chiusura di un tratto di strada su via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Sciamanna in seguito ad un avvallamento.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
1: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
5: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Parco scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
1: Le bombe della programmazione.
5: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
5: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
1: On Radio Globo.
4: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
2: 56, all'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: mondiali di Rihanna. Era il 2008 quando usciva questa Disturbia e va a chiudere la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55
2: su Radio Globo.
0: Stiamo tenendo in piedi.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Ci vuole grinta.

TTA hanno nuovamente visto il trionfo agli American Music Awards domenica sera, premiati per la seconda volta come artisti dell'anno. Siete su Globo, arriva Annalisa.

0: Anzi, essere follower di Radio Globo su Instagram vi conviene, nel caso in cui non lo siate ancora, ovviamente vi invito subito a diventarlo. Basta entrare su Instagram, cercare Radio Globo FM, cliccare segui e poi lì vi guardate un po' tutti i nostri contenuti, i nostri reel, anche le nostre storie Instagram, e spesso regalano grandissime occasioni.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
2: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Visto che lui è

0: Ti per il 19 luglio al Lucca, Lucca Summer Festival. Siete su Radio Globo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: capacità di rimanere comunque umani, no? Di donarsi agli altri. Sono le 11:52 minuti, ragazzi, siete su Radio Globo, Only the Hits, con Roberta Coletti fino alle 2.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Le bombe della programmazione.
13: Una dietro l'altra.
12: Solo le migliori.
13: Senza interruzioni.
12: Sequenza bomba.
13: Tra poco.
14: On Radio Globo.
15: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
16: 11:56 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buon mercoledì 27.

0: nostri momenti migliori, anche fra premi, giochi, i nostri contest. Quindi se avete bisogno di far salire di botto il buon umore, con Radio Globo trovate tutto l'intrattenimento necessario.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Raga, la Ferrari elettrica ci sta, perché il trend è il futuro, e Enzo Ferrari, che era un visionario, tendeva sempre a portare al massimo della tecnologia le sue vetture, anzi anticipava quella che era la tecnologia, quindi forse l'avrebbe inventata lui l'auto elettrica, ma avrebbe avuto un concetto di design molto diverso, e questo è il punto, design e tecnica molto diverse da questo schifo che hanno fatto.
3: Ma tutto è possibile, per carità, adesso non stiamo nella testa di Enzo Ferrari, quindi non è che possiamo dirlo, però è vero, era comunque un visionario,
4: al di là dei gusti, no, che poi possono essere soggettivi, tu immaginati proprio la scena quando tirano sul lenzuolo e si scopre la macchina nuova. In quel momento hanno bruciato 5 miliardi di euro in borsa.
3: Sì, sì, sì,
4: cioè già devono venderle 9.000 per recuperare.
3: Il titolo ha perso l'8% ieri in borsa, niente male per cominciare alla grande.
4: E l'8% di un'azienda così sono 5 miliardi di euro, mica fusaglio.
3: Comunque, primo giorno. Niente male a Elkan, cioè Juve, boom, una merda, Ferrari, boom, una merda, scuderia Ferrari, pum, una merda. Cioè, ragazzi, insomma, grande Elkan.
0: Cosa intendi dire?
3: No, niente, sai, tra le
0: così.
3: Righe, tra le righe.
5: Pienamente d'accordo, hanno proprio rovinato la macchina.
6: Beh, anche la Stellantis, Elkan.
3: Beh, sì, insomma,
6: ma si conosce con Salvini?
3: Ma non lo so.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
16: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
17: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.

0: addirittura un ulteriore aumento della temperatura massima. Andiamo a sentire quello che succederà più nel dettaglio insieme ai nostri amici e colleghi di Trebi Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sul centro-nord Italia con temperature che anche sul Lazio sono piuttosto elevate nelle ore pomeridiane, fino a 32-33 gradi sulle zone interne con tempo soleggiato. Da domani però infiltrazioni di aria più umida da est porteranno della maggiore variabilità con annuvolamenti più diffusi dal pomeriggio, qualche acquazzone o temporale a partire dai rilievi che potrà poi estendersi anche alle vicine zone pianeggianti e all'area di Roma entro sera. Le temperature saranno dunque in lieve diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care e del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Wake up!
1: Good morning, the morning show.
8: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
10: Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
13: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

Black Eyed Peas 2003. Intanto c'è Will.i.am, il frontman, che sta investendo tantissimo nello sviluppo di agenti IA per la casa, anche per la gestione di vita quotidiana. Praticamente vuole ribaltare tutto con questi agenti IA che vivono realmente a casa nostra, praticamente una estensione digitale.

0: tutta l'ironia, l'intrattenimento dei nostri amici Massimo Mari, Gabri Venus, Flaminia Cappelli e Giovanni Lucifora, che ti cambiano proprio la giornata. Poi un'altra cosa bella è che oltre a sentirli li potete anche guardare su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, dalle 7 alle 10 del mattino.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, per Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.

0: gioco on Radio Globo.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Sono le 12:56 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Poi entriamo nell'ultima ora, che poi è anche quella delle lamentele, eh. E c'ho fame, e c'ho caldo. Buon pranzo insieme a Roberta Coletti su

0: frequenza bomba torna alle
1: 13.55
0: su Radio Globo.
2: Gran Barry ascoltò tutte quelle che c'erano anche all'interno di questa sequenza bomba di Radio Globo, ne ritroverete tante altre poi nelle prossime che arriveranno.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: E allora abbiamo detto andiamo a costruire magari un, che ne so, un film, un film stavolta western, con le vostre segnalazioni.
3: L'ho presa. Sembrava sera banda un certo
4: punto. Vai gringo, quanti cavalli hai? 140. E io ce n'ho 160. Vabbè, li faremo correre la prossima volta. Qui sulla Cristoforo Colombo è tutto bloccato.
5: Sono quasi le 18 in punto. Il sole è ancora alto.
2: Bello.
5: E sul raccordo in direzione Casilina dalla Tuscolana si scorre abbastanza. Ma fai attenzione, gringo.
6: Sulla Garcia, quando un uomo con la macchina incontra un uomo con la moto, l'uomo sulla macchina è un uomo morto.
7: Ehi gringo, all'orizzonte vedo una mandria di auto sul Grea. Che faccio, imbocco la rampa o mi fermo ad un saloon per una birra?
8: Ehi Geremia, ma quello non è il comandante Pontino? Ehi, comandante Pontino!
9: Sì ragazzi, eccomi. Sto venendo da un lungo viaggio. Sono partito dall'uscita 10 del raccordo 3 mesi fa e adesso, sotto queste temperature, mi trovo ancora qui.
2: Bravi!
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

le produzioni euforiche dei due DJ Afrojack, David Guetta, molto amici, sono tornati a lavorare insieme, si è riunito il trio con sia la voce Wake Tonight. 13 e 35 minuti su Radio Globo, ormai la concentrazione sì, è ufficialmente andata in ferie, qui si attende l'ora di pranzo, ovviamente io in particolare perché la fame si comincia a far sentire, ragazzi. Ovviamente voi continuate.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
1: Radio Globo Promotion.
2: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
0: presso i supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
7: Nei supermercati Pim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
8: Su bestia immonda, esci da questa casa!
9: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: davvero non ha vinto un American Music Awards Taylor Swift? Ci sarà rimasta un po' male secondo te?
1: Ma secondo me sai che invece è contenta.
0: Dici?
1: Sì, perché poi quando sbanchi, cioè lei comunque per diversi anni ha vinto la qualunque.
0: Appunto, abituata.
1: Adesso magari avrà detto diamo anche spazio agli altri. Dici di no, dici che non funziona così.
0: Ma magari sì, magari è buona.
1: No, vabbè dai, rosicherà un pochino ovviamente. Ma sì, perché poi di solito è così, no? Più ne hai, più ne vuoi.
0: Più ne vuoi, esatto. Dai, un po' di delusione ci sarà stata sicuramente. Però dai, spazio anche ad altri, basta, ma su.
1: Chi ha vinto?
0: Chi ha vinto? Beh, hanno vinto i BTS.
1: Ah, beh.
0: Poi ha vinto. Hanno vinto le Antrix.
1: Ah, beh, ma certo, tutte un po' anche le novità, no? I ritorni con i
0: già,
1: BTS. Quello fa tanto.
0: Va bene. Jacopo Sagnani è prontissimo, ragazzi. Ci sentiamo domani con me. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su Leonori.

0: www.ripontait.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra.
12: Solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba.
13: Tra poco
14: on Radio Globo.
15: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
16: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
17: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
18: Le 13:56 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: E dai che si parte.

0: le vibes giuste che ci vogliono a quest'ora, dopo il caffè, per non abbioccarsi sul posto di lavoro. Joel Corey a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: E noi ragazzi siamo pronti a continuare a stupirvi, con tanti nuovi contest, quindi prendete carta e penna e segnatevi questo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: così a sorpresa, come siamo abituati a fare. 06 89 28 996, ormai la regola la conoscete: il primo di voi che chiama e ci canta il jingle dei supermercati PIM Iperfamily Agorà si porta a casa 100 euro in buoni spesa. Si chiama adesso.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996,
2: cantaci il jingle dei supermercati PIM Iperfamily e Agorà
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
2: Il Morning Show
1: è live
2: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente
1: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Wake up!
3: Good morning!
4: The morning show.
5: Buongiorno!
3: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show.
7: On Radio Global.
3: Sponsored by
8: Magicland.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa si

0: Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'elite. Ci rivolgiamo a profitto.
2: Proverà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.

0: canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa. Radio
2: Globo. Scopriamo chi c'è in linea, pronto?
3: Ciao, buongiorno, sono Desiree.
2: Desiree, benvenuta su Radio Globo. Oddio, buongiorno, ormai

0: Ti porti a casa questi 100 euro in buoni spesa, ma adesso mi devi urlare qual è quella radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
3: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello.

0: Steve in versione merengue forse mancava, e l'ha tirata fuori Fred De Palma insieme ad Anita ed Emi Schilla, La testa gira. 14:52 minuti, ritardissimo, quindi vi posso solo dire che tra poco inizia un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico.

0: traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
1: Bel veicolo a motore umano. È usato?
0: Usato a chi?
2: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
1: Info su leonori.it.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
8: E usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: 14:57 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ed è iniziata anche la nostra seconda ora insieme, sempre qui sulla radio che suona

0: Marcomi sulla pelle a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna domani
2: alle 9.55 su Radio Globo.
0: 15 e 15 minuti in questo mercoledì 27 maggio. Beh, un mercoledì particolare in cui io faccio 6 mesi in più, ragazzi, perché diventano, mamma mia, sto invecchiando, 27 anni e mezzo. Comunque siamo pronti.
3: Vaffanculo.
0: No, cosa fai? Ma sei matto? Ma qua bisogna censurare, ragazzi, capite? Perché Davide Mannone viene in onda qua in studio per registrarsi le citazioni e poi le riescono queste perle al microfono quando la responsabilità è mia. Volevo dire in realtà di riascoltare quello che è successo stamattina durante il morning show e di andare anche su YouTube ad ascoltare la loro canzone, La Quarantena.
2: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show Radio
4: Global. Io fino a quando non l'avevo sentito pensavo che fosse tutto uno scherzo, che non era vero qua Ferrari.
5: No, tutto vero ragazzi, è tutto vero, però ecco, ci sarebbe da togliere il cavallino, sì o no? D'accordo con Montezemolo? Tu dici di no, io toglierei il
6: cavallino. Io sono del parere che al di là della critica sulla linea che ci sta, sul fatto che sia elettrica non è un problema, togliere il cavallino no, beh, mi sembra esagerato, però per me è un'evoluzione, al di là del fatto che magari è brutta come macchina.
5: Ok, però secondo me il modo per uscirne per quanto riguarda gli Elkan adesso sarebbe soltanto dire era una chiamata a carico, dai, stavo
7: a
5: scherzare.
7: Ma non è possibile. Però volevo chiedervi un parere vostro, ma la Tesla, ok, che non è nata come la Ferrari, come una macchina da corsa, vi piace o non vi piace? Cioè, nel senso, a me non piace
5: nemmeno
7: molto la linea della Tesla.
5: Nemmeno a me.
7: E questa ci si avvicina molto.
5: Certo, certo.
7: Quindi...
5: Però la Tesla nasce con quel proposito lì, capito? La Ferrari invece...
7: Però anche un cambiamento. Poi se hanno fatto il botto e continueranno a farlo, peccato per loro.
5: No, il botto ancora non hanno fatto.
7: Non hanno fatto il botto.
8: Per me qua un'altra persona che si è offesa è Edison. Hanno chiamato pure Luce questo cesso.
5: Sì, si chiama Luce, ragazzi. Si chiama Luce.
9: Ma secondo me non è un problema della forma. Cioè, il fatto è proprio che è elettrica.
5: Il fatto che sia elettrica di per sé, capito?
10: Beh, sì,
5: sì, cozza un po'.
11: Oh, pure un Erti l'avrebbe disegnata meglio.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
14: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
16: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
15: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
16: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
18: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
10: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
21: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99 euro.
22: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
21: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
23: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21. Back to the music.

0: Io ho qua vicino a me il protagonista, o meglio il conduttore del programma della domenica qui su Radio Globo, più uno. E andiamo subito ad ascoltare quale sarà l'ospite, o meglio, ce ne saranno due di ospiti. Quindi quello che dirà il promo, e vogliamo dire l'altro, chi è il più uno? Chi è? Dillo tu, Mannone. Mister Marra, ok, mi prendo la responsabilità di aver detto anche chi è il più uno di questa domenica.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: ufficiali.
1: In questa puntata
0: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
1: la domenica
0: dalle 10 alle 11
2: on Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
10: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
13: Nonostante ormai la popolarità acquisita dopo Sanremo non disdegna le sagre della suora Pallo, anzi va anche come volontario a servire la focaccia.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal GRA.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
12: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro 700 grammi, 89 centesimi.
18: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
17: Dem, ogni giorno il meglio.
19: tutto bloccato
20: è offerto da
21: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
23: Siamo tutta

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Oh, corri qua, corri. Che sta succedendo? Sto iniziando tutto bloccato, tutto bloccato. Come sta iniziando tutto bloccato? Sì, tutto bloccato, muoio 16, madonna. No, muoio.
3: Dai, che inizia tutto bloccato. No.

0: ragazzi.
1: Angelica Baraldi è single.
2: Signori, buonasera e saluti da Bologna, dove Radio Globo prende come a Roma, motoseghe, frullini, non c'è scusa neanche in trasferta per non ascoltarvi.

0: only on Radio Globo.
1: Vabbè, buonasera.
2: Oh, buonasera.
1: Ho incontrato il T-Rex. Ah. Lo chiamano così perché c'ha il braccino corto. Ha detto: il pavone è uscito dal locale delle Marche. Stava bell'articcio. È salito in macchina e subito gli si è messa una volante dietro. Allora lui, per non farsi fermare, ha girato subito a destra. Errore grave. Non ha messo la freccia. Subito la volante ha sceso la sirena e gli ha fatto segno di accostare. Lui si ferma, resta immobile. La forza dell'ordine si avvicina e gli fa: oggi abbiamo il signor Marchetti. Ah. E mi dica la freccia. Lui risponde subito così a bruciapelo: e che sono indiano. Mamma mia, Robè, oltre che re di Roma mi sei diventato pure un comico. Ciao amico mio.
2: Ciao carissimo, il mitico Mirchetto canta storie 4 e 4 anche oggi. Ragazzi, che precisione, mi emoziono ogni volta, anche per questo mercoledì 26.

0: lo so che intendi, non lo dico, non lo dico più, non lo dico più, però fammi lamentare, dai, fammi lamentare. Sono fiacca.
1: Madonna,
0: sono
1: però
0: fiacca.
1: E poi si trasferisce agli ascoltatori. Capisci che questi hanno lavorato per davvero, non come noi.
0: No, lo so.
1: Che ci grattiamo una volta a destra, una volta a sinistra.
0: Però, oddio, guarda che aspettare le 4 per iniziare a lavorare è mica cosa da tutti, perché comunque tu accumuli l'adrenalina, la voglia di andare in onda.

0: Ah, proprio così?
1: Sì.
0: E pensa se dicevo giro di boa, come facevi?
1: Alla fine del tempo! Brutta bestia! Ti odio!
2: Marchetti?
1: Sì.
2: Marchetti, buonasera.
1: Buonasera.
2: Marchetti? Ieri Roberta si è superata quando ha detto che le sue amiche hanno detto che faceva una trasmissione con il padre. Marchetti, sì. Come confondere una voce come la sua così profonda? Marchetti, glielo dico io. Ancora rosicato che ne ha chiamata un bel bicchiere di vino nella sua terrazza su Roma spettacolare. Marchetti, quando non viene invitato vai fuori di testa. Ma lei si rende conto a che punto arriviamo a dire che fa la trasmissione con suo padre? Come sbagliare una voce così sicura? Marchetti, stiamo andando avanti. Roberta ha rosicato. Fantastico. Ma poi ha sentito come rideva, come se lei ci fosse caduta in questo scherzo. Marchetti, avanti così. E Roberta non ce la fa più. Sta morendo di vedere quella terrazza e quel bicchiere di vino. Ma soprattutto lo sa che quella camicia aperta di un tessuto che lei non ha mai visto. Buona serata. Arrivederla Marchetti. E avanti così. Roberta non ce la fa più. Arrivederla Marchetti. Arrivederla.
1: Arrivederla. Sospira. Sospira il mitico simpaticone. Allora, 16:06, signori, le coordinate le conoscete tutti, tra l'altro, tra cui 393 777 7172 e

0: Ecco, questo è un altro. E se lo acchiappo, cioè, se sto con lo scooter lo vorrei prendere sotto proprio. Sarà Fregno, cantante dei Maroon 5. Ah, questa canzone, mamma mia, come ti è venuta. Prima davanti Taylor Swift, poi così in, in parallelo subito dietro il signor Levine, Levine, come diavolo si chiama. Sono le 16:09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.

0: on Radio Globo.
1: Comunque qui a Centocelle non è niente bloccato.
2: Oh, però se portano via le borse, poi ne parliamo.
3: Veramente. Ma poi dagli tempo, sono le 4:10. Ha voglia a bloccarsi.
2: Anzi, ragazzi, mettetevi i bastoni tra le ruote a questa voce qua.

0: limone d'oro.
1: Abbiamo capito, chiaro, chiaro.
2: Dai, antilope delle Ande, si parte, si vola.
1: Magari, avere quell'agilità.
3: È vero, si vola, già state affaticando, non ce lo spremete troppo. Il mitico Tommaso Di Vito davanti alla Globo WhatsApp, nel frattempo in parallelo, con le braccia appoggiate sopra il desk, sopra la scrivania dell'assistenza, Ileana Caselli.
4: Olè, buon pomeriggio!
1: Oh, guarda quanto è bella, sorridente, carica, oggi ti vedo fresca.
4: Sì, sì, sì, oggi mi sento carica.
1: In forma, bene.
4: Sì, sì, sì, in forma, in forma. Ho mangiato bene.
3: Poi?
4: Beh, basta.
3: No, che ne so, questo sorriso a 37 denti. Che poi 37 uno comunque ne manca, perché è che sì, c'è mezzo e mezzo. Sì. Comunque, a parte i conti sui denti, ovviamente tutto è sorvegliato da quelle parti, anche da Miriano Di Bartolomeo, quindi la squadra è pienamente al completo.
5: Comincia tutto bloccato!
6: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Una coppia rientra dall'Uganda con febbre, vomito e diarrea e scatta il protocollo Ebola in Italia. Ma cosa è successo davvero? I sintomi erano compatibili con quelli che possono comparire anche nelle prime fasi di diverse infezioni tropicali. Per precauzione è stato attivato il protocollo nazionale per l'Ebola. Ha dato esito negativo. Secondo gli aggiornamenti disponibili non si tratta di Ebola, non sono risultati positivi neanche alla malaria. L'ipotesi è attualmente considerata un'infezione batterica gastrointestinale. Sorveglianza non significa emergenza.
3: Oh, meno male. Queste sono le buone notizie che arrivano da Milano.
1: Sì, a Roma però ce ne sono altre, perché in queste ore sta rientrando proprio dal Congo, quindi da dove c'è stato, c'è il focolaio di Ebola in Africa, una chirurga di Medici Senza Frontiere che è entrata in contatto con dei pazienti positivi e quindi verrà trasferita allo Spallanzani in isolamento, in quarantena, in via ovviamente precauzionale. Lei non ha ancora sintomi, magari non arriveranno mai. No, non ha sintomi, però visto che viene proprio da là e che ha avuto contatti positivi, è bene che venga isolata per qualche settimana.
3: Questo andava detto, insomma, perché no, tra a volte appunto l'emergenza, il panico, gli allarmi, compresi quelli della Marchetti, che in genere però si occupano di temi più leggeri, i tuoi allarmi.
1: E sono comunque
3: Come va questo allarme caldo oggi, quindi? Lo stai accusando?
1: Ma sto accusando tantissimo. Tra l'altro il caldo di oggi è peggio di quello di ieri e quello di domani sarà ancora peggio, perché domani...
3: Ma hai detto che rinfrescava domani i temporali?
1: No, hanno cambiato, nel giro di 12 ore è cambiato tutto. Domani alcune città saranno addirittura da bollino rosso.
3: Madonna.
1: Rosso. A maggio, fine maggio.
3: Ma beh, tanto bello il caldo, che c'avete? Madonna mia, che vitaccia, che vite de me. Che fate però, guarda, ve lo posso dire.
1: Ma io tra il caldo e il freddo preferisco il caldo.
3: Ah, sì?
1: Sì, sì, sì, quello sicuramente. Il freddo mi incupisce anche proprio come umore, quindi però già così, io ad esempio volevo aspettare almeno metà giugno per accendere il condizionatore a casa. E invece già è partito.
3: Pensa come fanno quelli che non ce l'hanno per niente il condizionatore,
1: per
3: dico
1: carità,
3: io.
1: Per
3: dico
1: carità.
3: Io. Mamma mia, siete dei rammolliti. E ricordatevi che anche oggi avete fatto colazione. Anche oggi magari avrete scelto qualcosa, aprendo il frigo, preparando il pranzo. Dici, che famo, questo o quest'altro? Lo farete la stessa cosa anche stasera. E invece di lamentarvi su del caldo, andate sul terrazzo, cenate fuori, cenate là e passa il caldo.
1: Beh, ma soprattutto a pranzo non ci puoi stare col sole a picco, si muore.
3: E non pranzate.
9: Marchetti, belli mia, buonasera!
1: Buonasera.
3: C'è comunque sempre quel tono di disperazione.
1: Sì, esauriti.
10: Lungo Tevere dei Vallati, tutto bloccato. Avanti, treni!
9: Voglio treni!
3: Al grido di avanti treni! Forza legione di tutto bloccato! Avanzate! Le armature a testuggine, dritti, schierati, forti come non mai! Le 19 non saranno più la terra promessa, saranno il nostro obiettivo, anche oggi, tutti insieme!
7: Tutto bloccato on Radio Globo. Questa è la radio che suona solo. Only.

0: molto semplice. Noi suoniamo solo le migliori. We play only the hits. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
5: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
6: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
15: Eccala, ha dovuto far pesa a tutti, oh. Andate fuori al terrazzo. Te ce l'hai il terrazzo, io c'ho il terrazzino, eh? Bravo.
16: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
17: E namo, mo comincia la festa.
18: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
19: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
20: Now on Radio Globo.
21: Tutto bloccato!
22: Io ieri sera sono andato a Centocelle. Per la prima volta in vita mia, la faccio breve, mi rubano la borsa.
23: Sì.
22: Dentro c'erano pochi contanti, il danno lo sapete qual è, sempre quello dei documenti e della rottura
23: di palle,
22: di queste cose qua. Ma mi dispiace proprio di come è successa questa cosa, perché per la prima volta ho visto anche come è successo.
24: Se fanno ruba tutto tutti, ma state con gli occhi aperti, se no in giro non ci potete andare.
22: Non ci andate in giro con la minigonna, se no è la stessa cosa.
0: Diglielo Fede, diglielo. Che bello Federica Dalla Valle, che così si ribella al commento stupido, cioè stupido insomma, un commento così magari di stomaco di un ascoltatore. Allora, che è successo? Hanno rubato la borsa a Federica Dalla Valle ieri in un locale famoso di 100 celle.
1: Tra l'altro tu testimone quasi oculare.
0: Quasi.
1: Perché la stavi raggiungendo, me l'hai raccontato stamattina.
0: C'ho io la borsa.
1: Ma sei fregata te? Non era venuto questo dubbio. No, pavone.
0: Perché poi, esatto. No, perché poi questo il capitano dai picci mi è rimasto solo per fregare le borse. No, tra l'altro, sì, la stavo raggiungendo, c'era lei e un'altra amica. E insomma, arrivo con lo scooter, arrivo lì, parcheggio. Oh, buonasera, no? Tutto così, caruccio, e mi dicono. Mi fanno, hai sentito il vocale? Vedi? Io ho detto, no, perché che è successo? Sta andando via. No, senti un po', e l'ho sentito davanti a loro, un vocale di Federica che diceva via, via pure, ma tanto alla fine mi hanno fregato la borsa. Io, no, ma non me di, ma che me stai a di, ma dimmi un po' te. Questo più o meno è stato riassunto.
1: Ho visto il video che ha pubblicato il locale, quelle immagino siano le telecamere, sì, del locale che hanno ripreso il furto, e sta anche sulla nostra pagina, sì, di Radio Globo FM. Devo dire, un furto, cioè, pazzesco.
0: Da campioni,
1: perché la borsa ho visto che era sotto la sedia di Federica, quindi neanche attaccata sulla sedia, che a volte capita, no? Comunque sei di spalle, sì, te la sfilano con un attimo. Questo si è abbassato, ha preso, si è allungato fino a sotto la sedia di Federica, ha preso la borsa, l'ha coperta con una giacca e se n'è andato. Cioè, quindi mi viene da dire un abitué di furti del genere.
0: Beh, uno sicuramente che avrà fatto dei corsi, magari alla regione, Lazio, non so, insomma, ha fatto delle grandi scuole per rubare.
1: Comunque, fenomeno. Siccome dalle telecamere sulla pagina Instagram di Radio Globo è stato oscurato il volto del ladro, sul video originale, quello che sta sulla pagina del locale, invece si vede in volto, mm-hmm, io mi auguro che le forze dell'ordine, dove sicuramente Federica avrà fatto denuncia,
0: sì, sì,
1: risalgano al ladro.
0: Ma ce lo auguriamo, è vero pure che è un pochino sgranata la cosa, poi magari le forze dell'ordine hanno degli strumenti magari per rimettere a fuoco, non lo so, allargare senza perdersi la diciamo.
1: Si vede bene in viso a lui, su quel video là.
0: Sì,
1: magari
0: vede.
1: Non è nuovo. E quindi riescono a rintracciarlo.
0: Ma tu pensi, io dico sempre, no, pensa invece a sgamarlo. Poi dopo ti portano via casa, ti portano via tutto, però lì veramente una scrocchiata dei zeppi.
1: No, se io mi giro e vedo che hai preso la borsa, una bella manata addosso te la metto.
0: Ah, sei matta? Sei matta? Poi dopo sei violenta, sei razzista, no. Sei violenta anche se magari quello di Foligno.
1: Magari,
0: sei razzista lo stesso, sì, perché ce l'hai con quelli umbri.
1: No,
0: è così, cara mia.
1: Se lo cogli in flagrante, si prende senza fargli del male possibilmente, però insomma la borsa me la riprendo. Tra l'altro questa è una cosa che molto spesso accade nei ristoranti. A me una volta è successo, mm-hmm, l'hanno rubata una mia amica, eravamo a cena in un ristorante tra l'altro ai Parioli, quindi neanche dici sai, in periferia. Lei aveva la borsa attaccata alla spalliera della sedia. A fine cena stavamo tutte tranquille perché poi il locale era anche abbastanza pieno, e a fine cena non c'era più la borsa.
0: Quanta gente ci abbiamo all'ascolto che ha fatto la stessa fine, cioè che gli è stata rubata la borsa oppure qualcosa, a volte qualcuno si dimentica, che ne so, un qualcosa appoggiato sul cruscotto della macchina,
1: sì,
0: magari di poco valore anche, però comunque te spaccano il vetro, entrano dentro, mamma mia, cioè non mi fa venire.
1: Se ti dimentichi le cose in qualche luogo pubblico, 9 su 10 non le ritrovi. Se ti dimentichi poco il cellulare sul tavolo di un bar, se non lo prende il barista che l'ha visto e te lo mette da parte, 9 su 10 non lo ritrovi.
0: Era una volta quando potevi lasciare le chiavi attaccate al buco della serratura, signore e signori. Eccoci qua, ovviamente andiamo così a fare una sorta di denuncia, furti, quello che è stato rapinato agli ascoltatori di Tutto Blocco.

0: Cesare Cremonini.
1: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia.
3: Dai, e bomberoni.
4: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
5: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato.
8: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
6: On Radio Globo.
0: Tommaso De Vito, buongiorno.
9: De Vito.
0: Hai preso il caffè? Scrocchia le dita. Vai, attiva la circolazione. Scrolla le spalle. Pronto? 3, 2, 1. Cazzo, figa culo. Vai, Mattia, te l'ho svegliato. Ciao.
10: Bravo, bravo. Il nemico del bippatore.
9: La preparazione atletica questa per il nostro Tommaso De Vito andrebbe fatta all'inizio di ogni puntata.
10: Sì, sì, sì.
9: E qua in 3 ore se ne dicono le cose.
10: Il riscaldamento muscolare, anzi, articolare. Il riscaldamento articolare per Tommaso De Vito, che come sapete appunto sta alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
11: Arobè, oh. Ieri ha fatto la borsetta a Federica. Dico, ma almeno i documenti gli potevi lasciare. Ma sei proprio una sola, sei proprio una sola.
10: Sono proprio una sola.
12: E quindi alla fine Robè ti è toccato pure da pagare conto. Scusa, gli hanno fregato la borsa.
10: Ah, no. Chi se capirà, queste sono magnate di tutto. Giù, prende, magna, beve, fa. No, io che sono arrivato lì, ho fatto 2 birrette. Ho pagato il mio. Anzi, no, non ho pagato.
9: Vabbè, ma routine del resto, siamo abituati anche a di peggio. No, c'è da dire che se ti succede, a me una volta ero ragazzina, però ero in vacanza con una mia amica,
10: sì.
9: E mi avevano rubato la borsa, adesso che mi ricordo, e per 5-6 giorni, gli ultimi giorni di vacanza, stavo senza una lira, quindi mi campavano gli altri.
10: No.
9: Ma guarda che senza portafoglio ti senti nuda, perché non hai capacità di spesa.
10: Aspetta che te lo tolgo un attimo, no. Allora che te tolgo il portafoglio.
9: Ti senti, non lo sei. Sei degli amici che pagano per te, poi ovviamente gli ho ridato tutto. Però è brutto, perché comunque un conto ti succede una sera, poi vai a casa, risolvi il giorno dopo. Stai 5-6 giorni in vacanza senza portafoglio, senza soldi, senza una lira.
13: La povera Roberta Marchetti rimane senza niente. Si sente nuda.
9: Nuda.
13: Alla parola nuda, secondo me adesso all'ascolto molti stanno riflettendo su questo. Ma torniamo al messaggio. Invia un SMS solidale al 5775577 e dona 2 euro a Roberta Marchetti per farla tornare vestita.
10: Allora, invece, Raffica da Furti, partendo da quello di De La Vallée.
14: Boba, fini pure che se bevono il titolare del locale, perché ha diffuso immagini che non poteva diffondere.
10: Certo.
14: Perché ha leso la privacy del povero ladruncolo.
15: Cioè, mi avrebbe voglia di fare una delle battute mie, però vi giuro, qua mi cascano proprio le palle per terra, scusate il termine. A sentire ste cose, a vedere ste cose. Vi giuro, qua, mamma mia, uno non si può appena aperitivo in pace, sta in compagnia.
10: No, no.
15: Deve stare con 1.000 occhi.
16: Quando hanno rubato la borsa della palestra con tutti i panni sozzi, sudati e tutto quanto, mi hanno rotto il vetro per fregarsi la borsa della palestra. Non siamo un po' cacattoni.
17: Scusate, tutti gli ascoltatori di Radio Globo, ci abbiamo conoscenze in largo e lungo, ma è possibile se riesce a ritrovare questo con sta borsa? Forza un po', mettiamoci tutti quanti in moto, forza!
18: I migragnosi a me a Cinquina mi hanno rotto il vetro del furgone per prendersi che la borsa frigo mia. Portarci i vostri, c'erano 2 bottigliette d'acqua dentro.
10: Ma pure te, borsa frigo che te nell'acqua. La ducere, se no, del genere.
9: No, comunque sì, è vero, di Roma, quella è una bella rosicata, che ti spaccano il vetro, sono soldi, rimettere per rubarsi che la borsa da palestra con... almeno gli avrà fatto una lavatrice, non lo so.
10: Ecco, effettivamente comunque stavo ragionando su sto fatto, dopo l'intuizione dell'ascoltatore, no? Che dice, adesso sta a vedere se ci va di mezzo pure il proprietario del locale, perché ha diffuso in maniera esasperata, tra l'altro, ieri, vabbè, poi un caro amico, il proprietario, Saolini, che praticamente ne ha pubblicati diversi, perché dice, mo basta veramente però come i film del Maccio Capatonda.
9: Certo, perché comunque poi ci rimetti anche in quanto locale, perché poi se si diffonde la voce che lì più di una volta è avvenuto qualche furto, la gente non ci viene più.
10: Certo.
9: Quindi io lo capisco che è esausto.
10: Comunque sì, veramente, come qualcuno no diceva, l'hanno detto sia della Valle stamattina, ma anche adesso qualcuno magari potrebbe dire, comunque ragazzi dovete stare attenti, occhi sempre, sempre aperti. Ma uno se va a bersi una cosa è per rilassarsi. Esatto. O giri con un saio senza niente, cioè vai così come con un sacco di patate, qualcosa di patata. Vedete, presenti con un sacco di patate addosso, ma poi non c'ho nemmeno i soldi. E la scarsella con dentro le monete di Torre Gaia stampate, guarda, a fuoco.
9: No, non ti rilassi. Io, ad esempio, quando sono fuori, la borsa o la tengo sulle gambe.
10: Capisci? Però che ti tocca
9: sta scomoda, capito?
10: Ma poi c'è una borsa che ci vuole la patente per portarla.
9: È con questa che con cui ci vengo in radio, sì, c'ha pure il PC. Mi lacera se me la metto sopra.
10: Me lacera. Adesso la lacera. Che sì, c'hai dentro? Excalibur. Ma guarda te.
7: 20 anni fa facevo il cassiere in un supermercato. Abbiamo subito una rapina. Il rapinatore si avvicina alla mia cassa con la pistola, la appoggia sulla discesa dei prodotti, quindi all'altezza del mio pene, e mi fa apri il cassetto. E io la prima cosa che mi è venuta in mente di dirgli è: sì sì, non ti preoccupare, però me la punti in faccia che preferisco.
19: La settimana scorsa mia madre a Viale Marconi è stata scippata della collanina che aveva al collo. Mia madre ha 70 anni, l'hanno spinta e strappato la collanina. Un ragazzo con lo scooter a Viale Marconi.
20: A me invece qualche mese fa mi hanno rubato la batteria della macchina. Sono andata in macchina, non partiva la macchina, ho detto vediamo un po' il cofano, apriamo il cofano, magari passa qualcuno con i gavetti, ho visto che non c'era più la batteria.
10: Cioè, quindi addirittura hanno fatto il furto, hanno aperto, sì. Hanno tirato via la batteria, hanno richiuso pure.
9: Sì, io non ci sarei mai arrivata al furto della batteria.
10: Vabbè, dopo tanto quando apri qualcosa vedi che manca, cioè.
9: Io avrei chiamato direttamente qualcuno, figura di non so, brava lei, io non sono capace a vedere che manca, che non
10: ti
9: manca.
10: Ricordi, l'ho raccontato di quell'Audi che mi hanno rubato, no, sotto, sì, casa. Già ci avevano provato alcuni mesi prima, e praticamente io sono andato la mattina perché facevo il morning, quindi prendo, vado lì e vedo il cofano leggermente alzato. Io aspetta un attimo, poi guardo dentro, c'era tipo io capirai, non ci capisco niente, però c'era tipo un supporto che era tipo il filtro dell'aria, non lo so, e me l'hanno appoggiato dentro, caruccio, messo sopra il sedile.
9: Educati,
10: sì, e un po' di frazione sul blocchetto delle chiavi, però evidentemente non sono riusciti a portarla via,
9: quindi è andata bene.
10: Quindi mi è andata bene, poi due mesi dopo si sono fatti pure più furbi, l'hanno portata via. 0689289996, andiamo da Monia, benvenuta a Radio Globo.
21: Eccoci qua.
10: Sì.
21: Ciao
9: Monia.
10: Vai Monia, corri.
21: Io vada. Ciao. Vabbè. Allora, niente, io come dicevo nel messaggio, in poche parole, ho avuto la brutta esperienza di trovarmi la macchina rotta, cioè il vetro della macchina rotta davanti casa, perché abito proprio su Viale Palmiro Togliatti. E la prima volta per sbaglio ho lasciato una busta che in verità poi c'erano quattro salviette comprate delle mie bimbe e mi hanno rotto il vetro per quello.
9: Cioè se le sono portate via le salviette?
21: Sì, si sono portate, perché poi una volta spaccata la macchina io poi c'avevo, ma gli occhiali, hai visto quelli da bimbi stupidi lì?
9: Sì,
21: cose
9: di
21: che
9: plastica.
21: Le mie bimbe lasciano, bravissima, cose che lasciano lì in macchina, si sono presi tutte cazzate.
9: Ma dai.
21: E la seconda volta purtroppo è stata stupida mia, che ho dimenticato una busta con un giacchetto in macchina.
9: Si sono presi il giacchetto.
21: No, in verità quella volta io ho sentito, sono tipo riuscita mezza a rincorrerli, quindi poi si sono persi le cose nel mentre, ma ovviamente non sono riuscita a prenderli.
9: Ah, c'è stato l'inseguimento.
21: E poi era una donna. No, era una donna. E infatti poi in zona abbiamo scoperto, la terza volta che mi ha rotto il vetro di dietro del cofano, che lì è stato un grande danno perché là devi cambiare tutto il pezzo. Per prendermi un passeggino doppio appunto delle mie bimbe, dato che il passeggino pesa un accidente, per quello io lo lascio in macchina, loro non sono riusciti a prendere, lo hanno spaccato, quindi mi hanno fatto doppio danno, vetro e passeggino.
9: E neanche piccolo il danno, perché poi non so i prezzi del passeggino, ma per riparare un vetro del genere sono soldi.
21: Era un usato, però mi ero dovuto il culo perché io quello non lo trovo più.
10: Certo, dai che c'è da fare, che deve andare la madre. Salutaci mamma.
9: Vai, Monia.
21: Torna a fare la mamma, grazie.
10: Sì. Quindi perché ha detto mamma? Io ho capito che chiamasse la mamma, no? Invece no, era quando dicono arrivo, mamma.
9: Ah, ce l'aveva coi figli. Se no non saresti stato così.
10: Ma
9: carino,
10: certo, gli avrei spaccato il telefono sulla fronte a questa bestia linguistica. Oh, signore mio.
1: Ma immagina Roberta, gli rubano le quattro ruote della macchina, sale, mette in moto, vede che in parte, riscende. Boh, ma che ci avrà sta macchina? Io boh, fammi chiamare il meccanico.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
22: Globo. Ma dico io, no, ma signora mia, ma stacci attenta, ma che fai, ti compri casa sulla Parmino Togliatti? Se sa che la rubano, no? Occhi aperti, mi raccomando, alla prossima volta, quando compri casa.
2: Tutto bloccato, torna tra poco
23: su Radio Globo.
2: Radio Globo Meteo.
24: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
2: Radio Globo Meteo.
25: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sul centro-nord Italia, con temperature che anche sul Lazio sono piuttosto elevate nelle ore pomeridiane, fino a 32-33 gradi sulle zone interne con tempo soleggiato. Da domani però infiltrazioni di aria più umida da est porteranno della maggiore variabilità, con annuvolamenti più diffusi dal pomeriggio, qualche acquazzone o temporale a partire dai rilievi, che potrà poi estendersi anche alle vicine zone pianeggianti e all'area di Roma entro sera. Le temperature saranno dunque in lieve diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
23: Scopri come su radioglobo.it.
26: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
27: Bel veicolo a motore umano. È usato?
26: Usato a chi?
28: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
27: Info su leonori.it.
29: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
26: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
30: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
31: Una cittadina isolata.
32: Ma che cosa? Internet è scomparso!
31: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
33: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
34: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
35: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
36: Inizio conto alla rovescia.
37: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
26: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
38: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
39: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli €9,90 al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi. Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città,
4: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
10: A me ieri sera mi hanno rubato il gel per i capelli in palestra. Pensa un po'.

0: uno se va a bersi una cosa è per rilassarsi. Esatto. O giri con un saio senza niente, cioè vai così come con un sacco di patate, ma quanto usa patata? Capite, presenti con un sacco di patate addosso, ma poi non c'ho nemmeno i soldi. La scarsella con dentro le monete di Torre Gaia stampate a fuoco.
1: No, non ti rilassi. Io ad esempio quando sono fuori la borsa o la tengo sulle gambe.
0: Capisci? Però che ti tocca
1: sta scomoda, capito?
0: Ma poi c'è una borsa che ci vuole la patente per portarla.
1: È con questa che con cui ci vengo in radio, sì, c'ho pure il PC, mi lacera se me la metto sopra.
0: Le lacera, adesso la lacera. Che c'hai dentro? Escalibur. Ma guardate.
2: Io invece vado controcorrente. Stavamo in vacanza a Santa Maria de Leuca una ventina d'anni fa con noi e un'altra coppia. Questo mio amico parcheggia con la sua macchina, gli scivano le chiavi vicino allo sportello. Torniamo dopo un paio d'ore, se ne accorge che non ha più le chiavi addosso, va a sporgersi verso il vetro davanti, quindi il parabrezza davanti, e trova le chiavi sul tergicristallo, quindi qualche buon'anima ancora c'è.
0: Ma certo che c'è, grazie a Dio ancora il mondo si regge, se no.
1: Mi è venuta in mente una cosa, a me una volta mi è caduta la borsetta stavo in macchina, dovevo far salire un amico. Apro lo sportello, cade la borsetta davanti la fermata metro Cavour.
0: Sì.
1: Mi rendo conto mezz'ora dopo che era caduta là, torno convinta di non trovare nulla, l'ho ritrovata nello stesso punto in mezzo alla strada.
0: Forse non l'hanno vista. Era trasparente.
1: Sicuro? No, era marrone, era pure una Louis Vuitton.
0: Mi sembri il povero scomparso Nandone, che c'è sempre un avvenimento, un accadimento.
1: Adesso mi dimentico, mi tornano...
0: Ciao borsetta.
1: In mente chiacchierando.
3: Mi alzo, vabbè, 6.05, esco, vado a lavorare, entro in macchina, apro la smartina, metto seduto, metto la chiave, vado per accendere, però uno, due. A un certo punto apro l'occhio e c'è più il volante. Fuori casa, borghesiana, quindi vanno.
1: Mamma mia, penso che non te ne rendi conto neanche subito, talmente tanto è una cosa che dai per scontato,
0: certo.
1: No? Il volante.
0: Aspetta un attimo, come si guidava? Come? Però potevi girare il perno, capito? Con due mani.
1: O con la cesoia.
0: Sto pappagallo.
4: Comunque volevo dire che anche dentro il castello di Torre Gaia ci sono i furti.
1: Sì,
4: a una mia amica sono entrati proprio dentro casa.
1: Sì,
4: con
1: sì.
4: Tutto che c'è la vigilanza.
1: Sì, è vero, tra l'altro un paio di furti proprio in questi giorni e mi dicono che in un appartamento sono entrati con i proprietari dentro, neanche di notte mentre dormivano, ma di sera. Da verificare, non lo so, me l'hanno detto stamattina. A quanto pare i ladri avrebbero detto state buoni, non vi famo niente, quelli sono rimasti lì.
0: Hanno aperto una breccia nelle mura. Possenti di Torre Gaia, del consorzio di Torre Gaia.
5: Eccola là, l'impallata, devo

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Ripetere?
2: Puoi ripetere?
3: Calma, calma, che già è caldo là fuori, no? Non ansimare, che questi poi svitano il volante, veramente lo tirano via e guidano senza mani.
2: Chi ce l'ha, insomma, ancora sto volante? Se... Ma poi come fai a rubare un volante? Che ti serve?
4: Per staccare il volante?
3: Interessa,
4: Per arrotondare ora la caselle. Se fa un giretto.
3: Che capirai, con quelle gonne da zingara che porti, te capirai, butti sotto di tutto.
2: Cascio tutto, chi se ne accorge?
3: Arriva la sera al bagno, trotron, si scorda, tu porrò il suo volante dentro il water. Tipo setaccio, capito? Allora, nostra signora dei setacci, ci dica.
2: Allora, ma visto che stiamo parlando di ladri, io ci avrei un cartone che guardo spesso, che in realtà è un ladro di cuori, perché lui poi è innamorato,
3: è romantico.
2: È romantico.
4: Ma quelli che vedi come quei programmi altri.
3: Tipo setaccio, capito? Allora, nostra signora dei setacci, ci dica.
2: Allora, ma visto che stiamo parlando di ladri, io ci avrei un cartone che guardo spesso, che in realtà è un ladro di cuori, perché lui poi è innamorato,
3: è romantico.
2: È romantico.
4: Ma quelli che

0: Sempre gagliardo e colmo d'amor, il nostro Lupin cerca di conquistare la dolce Margot tra le romantiche pareti strapiombanti della gola dell'infernaccio.
1: Oh Margot, mi spremo d'amor per te con tutto il cuor. Sopraffina e delicata, pari a una regina. Quando passi tu si desta la primavera in ogni fior.
2: Sei proprio un tenerone, Lupin. Ma che fai con quella sciarpa rosa al collo? Non hai caldo? Dai, toglitela.
1: Non è una sciarpa, ma una parte di me. Ecco, è il prolungamento del mio amor e si tende per eterni e infiniti orizzonti al sol sfiorar del tuo dolce candor.
2: Oh, Lupin, su, basta, non ce la faccio a vederti così. Ora te la tolgo.
3: No.
1: Ma che te voli toglie?
4: Fammi un urlo però anche, che io te lo sto toccando.
5: Ok.
4: Ma sì, una casella.

punta larga? Un tessuto spugnoso che per alimentarlo ci vuole tutto lo sangue che si è bevuto Dracula appena vita? È così grosso che la città dove sono nato, San Benedetto del Tronto, gli hanno cambiato nome in Gran Peneretto del Tronco? Ma si capito perché mi chiamano Lupin?

0: Fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso il traffico, c'è un incidente che provoca code sul Lungotevere tra Ponte Garibaldi e Ponte Umberto I in direzione di Ponte Flaminio, Corso Francia. Lavori sulla Salaria, dalle ore 4 alle 7 del mattino è vietato il transito tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario in uscita da Roma. Ricordiamo che sabato 30 maggio il transito sarà vietato per l'intera giornata. Per lavori notturni nella Galleria Giovanni XXIII a partire dalle 22 è chiuso il tratto da Via della Pineta Sacchetti in direzione di Via del Foro Italico. Riapertura programmata per le 6 di domani mattina, attenzione perché la chiusura si ripeterà anche domani notte. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Radio Globo. Ammazza che puntualità! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.

0: lo smontare, invece qui dobbiamo parlare di montare.
1: Ah, aspetta però, perché potrebbe avere un doppio senso,
0: certo,
1: visto che si parla di matrimoni.
0: Sì.
1: Perché IKEA ha lanciato i matrimoni low cost. Che significa? Che
0: IKEA
1: ci si potrà sposare all'interno dei negozi IKEA in modo senza, insomma, costi eccessivi e senza neanche tutte queste lungaggini organizzative. Basterà andare in negozio con due testimoni, i documenti, e lì c'è un ufficiale civile che celebra il matrimonio e poi tutti a pranzo, a cena, dipende dall'orario, al fast food IKEA, quindi menù a base di polpettine, quelle svedesi buone tra l'altro, hot dog, tutte quelle cose là. Si partirà il 27 giugno dalla Svezia, che
0: sì,
1: ovviamente è il paese dell'IKEA. E poi chissà se questa cosa prenderà piede anche negli altri paesi in cui c'è IKEA, anche l'Italia, no?
0: Poi dici non è tutto finito, no? Cioè non ha più senso, non ha più senso niente, ma certo, ma questa è un'altra conferma. Ora tu, io spero di non conoscere mai nessuno, con tutto rispetto, perché queste grandi iniziative di marketing della famosa ditta di qui sopra. Dico, no? Spero di non avere mai in comitiva o insomma in una conoscenza anche lontana, figuriamoci parentele, di gente che va a sposarsi dentro il negozio di IKEA.
1: Penso se ti invitano a un matrimonio IKEA.
0: Ma io do fuoco.
1: Ma che fai? Ci vai e ti mangi le polpettine.
0: Ma
1: fai?
0: Non è tanto sul cibo, guarda, su quello, quella è l'ultima delle cose. Ma posso? Ma io non ho capito. Dove ci si sposa? Dentro quegli allestimenti?
1: Immagino di sì, avranno dei posti preposti appositamente per questi matrimoni civili, ovviamente, all'interno di IKEA. Magari creeranno, immagino, no? Creeranno, che ne so, una chiesetta finta o una piazzetta, creeranno delle cose con i loro mobili carine, delle location carine. Però guarda che
0: la chieser, la piazzetta.
1: Sì. Ah, e devi montare tu la fontana.
0: Madonna.
1: Quando arrivi monti la fontana. No,
0: che
1: ma guarda
0: finace.
1: Che non è male invece.
0: Ma che non è male? Ma cosa dici?
1: No, ma ti spiego perché.
0: Spiegami.
1: Perché siccome i matrimoni costano un sacco di soldi,
0: sì,
1: l'idea è anche magari per loro è marketing, sì, però magari farà ragionare qualcuno e gli farà dire: vabbè, non ci stiamo sposando perché non abbiamo tutti questi soldi da spendere, però ci vogliamo sposare. Facciamo una cosa alternativa, lo facciamo là. Troppi soldi per un matrimonio. Guarda che tanti sono ormai incentivati perché si spende troppo e dicono: ma perché devo spendere 10.000, 20.000 se ti dice bene per una giornata?
0: Ma ti tornano quei soldi del regalo. C'è un sacco di gente che non c'ha una lira, si è sposata lo stesso, tanto comunque poi dopo devi fare il regalo e dai soldi e cioè, se li mette più o meno a paro, anzi qualcosina ne torna sopra. Oh, vogliamo fare una bella gara a ribasso tra quelli che sono andati di risparmio appunto nei matrimoni tra gli ascoltatori, perché in genere si parla: sì, ragazzi, io speso qui, ho speso di là, ho speso un botto, ci ho messo qui, 30.000 lì, 50 di là. Invece, quelli che sono riusciti a organizzarla in maniera più economica possibile.
1: Sì, ci sono, poi devi vedere come riesce.
0: Sentiamo.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Ah, raga, siamo proprio finiti. Matrimonio da IKEA. Ma che ve fanno magnà? Per compensare. Radio Globo
0: Promotion. Ormai le farmacie non sono più quelle di una volta. Questa però non è una cosa negativa. Oggi infatti non sono più semplici posti dove acquistare farmaci, ma propongono una vasta serie di servizi utili alla cura e alla prevenzione. Se però non mi credete, fatevelo dire dalla dottoressa Gabriella della farmacia Corsetti. Salve dottoressa.
4: Salve a tutti.
0: Dottoressa, è corretto dire che Corsetti Health è il posto perfetto per prendersi cura di sé?
4: Assolutamente sì. Oggi molte persone fanno fatica ad accedere rapidamente a piccoli controlli. Parliamo di anziani, pazienti cronici, ma anche chi ha soltanto poco tempo. E per loro Corsetti Health ha creato spazi dedicati dove dare risposte rapide e supporto professionale, soprattutto sotto casa.
0: Uno di questi percorsi è quello pensato per smettere di fumare, giusto? Come mai avete deciso di investire in un percorso terapeutico del genere?
4: Perché smettere di fumare è una sfida importante. Si tratta di una dipendenza ed è complicato uscirne da soli. Oggi poi c'è una nuova emergenza, è quella di chi svapa, fuma i nuovi device senza averne la minima consapevolezza relativamente ai rischi corsi. A loro è rivolto il nostro servizio.
0: Questo però è uno dei tanti servizi in sede, ma offrite anche assistenza sanitaria a domicilio, giusto?
4: Con l'aumento dell'età media e il pronto soccorso sempre più in affanno, c'è un crescente bisogno di cure domiciliari e noi ci siamo, avendo creato una rete di infermieri super efficienti, un vero team di eccellenza.
0: Meraviglioso. Allora dottoressa, dove possiamo trovarvi?
4: Siamo all'EUR a Viale dell'Aeronautica 33 oppure a Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
0: Avete capito? Corsetti Health, la tua salute sotto casa.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Nel cuore di Centocelle, Taverna Sotto Sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna Sotto Sotto. Via Togliatti 625. Seguici sui social.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxirata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura.
11: Magi Auto. Auto.
10: Dove l'auto è magia.
12: Solo le migliori. In FM,
13: streaming,
12: DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: Le 5:05, abbiamo iniziato la puntata oggi alle 4:04, adesso le 5:05, quindi ci aspettiamo tra un'ora alle 6:06. Signore e signori, benvenuti, perché da queste parti c'è tutto bloccato.
16: Marchetti, io so che sei stato a qualche matrimonio dove si sono mangiati tramezzini e pizzette dentro a un castello, ma è vero?
17: Confermo.
18: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di tutto bloccato!
19: Radio Globo.
20: IKEA ha lanciato i matrimoni low cost. Che significa? Che IKEA. Ci si potrà sposare all'interno dei negozi IKEA in modo senza, insomma, costi eccessivi e senza neanche tutte queste lungaggini organizzative. Basterà andare in negozio con due testimoni, i documenti, e lì c'è un ufficiale civile che celebra il matrimonio e poi tutti a pranzo, a cena, dipende dall'orario, al fast food IKEA, quindi menù a base di polpettine, quelle svedesi buone tra l'altro.
17: Beh.
20: Dog, tutte quelle cose là.
21: Mamma mia, che tristezza, ragazzi. Già il matrimonio è una tristezza assoluta. No. Sposarti dentro all'IKEA, mamma mia.
22: Narbello che tra un po', raga, toccherà andare a IKEA a piattà la moglie, capito? Cioè tu hai reparto solo moglie, so, prendi la gamba così, le chiappe così, e seno così, la faccio così, e poi arrivi a casa e te la monti in tutti i sensi.
23: Ma la domanda sensata è: ma perché?
9: Ma perché ve volete sposare?
14: Ma se organizzo un bel matrimonio là da voi, tanto alla fine oramai ci stiamo, cioè, mo pure Ikea.
17: Sì, l'offerta la fa anche poltrone sofà, però è valida fino a domenica, sbrigatevi, sposatevi.
15: Prova davanti, signori. Allora 06 89 28 996 177 di mercoledì 27 maggio. Andiamo da Sandro, benvenuto a Radio Globo, Sandro.
19: Buonasera.
20: Ciao, buonasera.
15: C'avevo un gatto, buonasera. Si chiamava Sandro.
19: Allora, io mi sono sposato con 66 euro all'incirca, più o meno.
15: In che senso 66?
19: Perché, vabbè, 16 euro della marca da bollo per il comune, perché richiede solamente quello. E poi con una coppia di amici che servono solo due testimoni e vabbè, il bambino, siamo andati a mangiare da Mac, quindi una media di 10 euro a menù e abbiamo risolto tutto quanto.
20: Ok, quindi un matrimonio super low cost, meno di 100 euro.
19: Sì, perché calcola che il bambino voleva comunque che noi sposassimo il giorno del suo compleanno e così abbiamo fatto.
20: Vostro figlio?
19: Il figlio di mia moglie, sì.
20: Ah, ok.
19: E gli abbiamo fatto questo regalo e io di fatti gliene ho promesso un altro che a 18 anni lo ha adotto da maggiorenne, così per la legge è come se fosse figlio mio.
20: Bello.
19: Quindi...
20: Sandro, ma questa scelta era per una proprio per dei problemi economici seri che avevate o perché non vi andava proprio di festeggiare e quindi avete fatto proprio una cosa basic?
19: No, allora festeggiare abbiamo festeggiato perché comunque ci siamo divertiti, siamo stati bene. Era una cosa che il bambino voleva che noi ci sposassimo quel giorno, ma voleva poche persone. Allora gli abbiamo detto giustamente che servivano i testimoni e quindi lui ha... Abbiamo fatto così con...
20: Sì, questo mi è chiaro. La domanda era perché il McDonald's quando si paga 6-7 euro a persona potevate fare una cosa comunque economica ma magari in un ristorante.
19: Perché lui voleva mangiare a McDonald's.
20: Quindi te sposi,
19: era il suo regalo, l'abbiamo voluto accontentare, insomma.
15: Ma hai visto? Vabbè, è andata bene perché magari invece c'hai il figlio un po' principino
20: e voleva ostriche e champagne.
15: Questa sera papà. E ti sposi tu, o magari al McDonald's fanno pure il panino con la ragosta, che ne sai, adesso non lo conosco per bene quel menù, perché insomma diciamo che anche nei gusti forse un pochino lontanuccio da quello che potrebbe essere un matrimonio, perlomeno come l'ho sempre immaginato.

0: Eccoci, le 17:13.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 06 89 28 996.
2: Tutto bloccato.
3: On Radio Globo.
4: Allora, io mi sono sposato con 66 euro all'incirca, con una coppia di amici che sembrano solo due testimoni, e il bambino. Uh-huh. Siamo andati a mangiare da Mac, quindi una media di 10 euro a menù e abbiamo risolto tutto quanto.
5: Ok, quindi un matrimonio super low cost, meno di 100 euro.
4: Sì, sì, sì, perché calcola che il bambino voleva comunque che noi sposassimo il giorno del suo compleanno e così abbiamo fatto.
6: Vabbè, è stato un messaggio delicato del bambino che te voleva dire che gli stavate tutti sul cazzo, però non c'avevano a dire la panna a cena fuori.
7: Ti ho capito, amico mio, te sei sposato, 66 euro, ma al McDonald's, oh. Quasi quasi era meglio Ikea, oh.
8: Manca animatore al Mac hai preso, che tristezza, oh.
9: Ha bloccato i conti prima te sposata, ha pagato lei.
10: Nell'Happy Meal ci hai trovato i fedi.
11: Il matrimonio a McDonald's, questo abbiamo sentito poco fa.
12: Mi sono licenziato da 3 giorni e mia moglie anche si è licenziata ieri, tutte e due, perché nostro figlio vuole così. Non abbiamo una lira, però intanto siamo felici di accontentare nostro figlio.
13: Tutto sommato avrai proprio un bellissimo ricordo di sto matrimonio. Contentezza infinita.
14: Ma io vorrei sapere tanto, ma che cazzo ve ne frega a voi di come si sposa la gente, dove fa la festa, quanto spene? Ma saranno cazzi loro, ah, no? Ma vuoi dire, ma ancora stai a far nabbi che ti sei vestita col vestito giallo, verde, azzurro, alto, basso. Ma fatevi i cazzi vostri.
11: Oh, ma non ci rompe manco i cuori, cioè nel senso, scusa, un chiacchiericcio, questo è un posto dove si chiacchiera.
5: Ma anche perché secondo questo principio nella vita non si dovrebbe parlare più di niente.
11: Ma certo.
5: Perché se non ci frega niente di quello che fanno gli altri, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, ma si può anche

0: Buonasera, sua nobiltà. Sarei onorato di servirla.
1: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Ed eccola qua, si parlava di matrimonio economico, si parlava volgarmente di danaro. E allora, giustamente così, candidamente vestita, scende dal cielo su questo programma, questa povertà di programma, soprattutto in questo momento qua alle 5:15, ci arriva Laura Pranzetti Lombardini.
4: Ciao, buonasera. Voce un po' rauca, scusa.
5: Che succede?
4: Mi sono un po' stancata.
5: Hai fatto le ore piccole?
4: No, mi sono guardata, mi sono agitata.
5: Per Giannone.
4: Sì, mi sono un po' agitata.
5: Ti sei, perché lo ricordiamo, Laura Pranzetti Lombardini, protagonista di un programma su Rai 2, un adventure game di anno.
4: Lunedì sera.
5: Ieri ti hanno eliminato.
4: Sei gentile a dirlo.
5: No,
4: mi sono fatta.
5: Beh, però sei stata la protagonista della puntata, a modo
4: senza
5: tuo.
4: Dubbio. Allora, mi sono fatta eliminare perché quella carogna di Soleil Sorge,
5: ecco, diciamo,
4: mi aveva cercato di corrompermi, per far eliminare Christian Calenda, il tatuatore.
5: Sì.
4: Io le ho risposto no, e lei mi ha detto ne pagherai le conseguenze.
5: No, ma proprio così, minacciosa?
4: Sì. Allora, io ho detto benissimo, benissimo, però non ce la facevo più.
5: Certo.
4: Non volevo mollare perché gli sportivi non abbandonano mai il campo.
5: Mai. Brava Laura.
4: Per cui... E, nominando lei sapevo che sarei andata in ballottaggio. Vabbè. E mi avrebbero salvato. Insomma, non l'ho fatto, mi sono fatta eliminare.
5: Vabbè.
3: Era piaciuto di più comunque come è rientrata nel racconto, tipo sì. Scusate la voce, ma ieri chissà che cosa saranno immaginati tutti, Laura Pranzetti Lombardini.
5: No, però la capisco, poverina. Comunque, se a guardarti in TV,
4: ma poi è stato faticosissimo.
5: Certo, è stato faticoso.
4: Molto bello.
5: Quindi lei è un'arpia, lo possiamo dire?
3: Ma adesso, stavo tanto bene a parlare di soldi. Un attimo, allora, di matrimonio povero. Mamma mia, di matrimonio povero, Laura Pranzetti Lombardini. Hai sentito questa storia del matrimonio al McDonald's?
4: Sì, l'ho sentita e li capisco, bisogna fare matrimoni in pochi, come nel mio caso, eravamo in 12.
3: Ma davvero?
4: Officiato da un cardinale e due preti di campagna.
5: Il cardinale?
4: Sì, un cardinale di Ventimiglia. Noi eravamo nel Basso Piemonte, a Gavi Ligure, in casa.
3: Sì.
4: Casa, cioè nella chiesetta di famiglia.
5: Okay.
4: E lo so che mi attiro di tutto.
3: No, figurati.
4: Ma
3: assolutamente
4: ogni ospite aveva un cameriere
5: personale.
4: Che si occupava, sì.
3: C'è un cameriere a testa.
4: A testa.
5: 12 camerieri per 12 invitati.
4: Di più in cucina, erano una ventina.
5: C'erano più camerieri che invitati.
3: Le riserva, capito? La panchina c'era.
4: Ostriche erano arrivate la mattina dalla Bretagna.
5: Dalla Bretagna.
4: E avevamo una maestra pasticcera per la torta.
5: Che l'ha fatta lì sul momento.
4: Sì, il catering era il Savini di Galleria di Piazza Duomo di Milano. lo so. Allora sappiate che vi ho difeso con una signora. La signora che srotola il gobbo a Rai 1, molto gentile, che vi ascolta la mattina e replica. E mi ha detto: ma signora Laura, ma come la trattano a Radio Globo? Ho detto: ma no, ma mi trattano bene, è una forma d'affetto, mi diverto. Per cui nei commenti siate buoni.
5: Ma sì, perché poi Laura ormai è fan, quindi...
3: Ma certo, certo.
4: Vedrai.
3: Io adesso me li immagino tutti questi ascoltatori che sono stati lì mesi a cercare di arrivare a togliere un centesimo e poi si sentono dire così che le ostriche personalmente dalla Bretagna da sole si sono mosse.
4: No, in un aereo privato.
5: Ecco, no, esatto, io volevo chiedere questo. Volevo chiederti, Laura, dalla Bretagna come sono arrivate? Perché devono arrivare fresche, non è che potevano ir col treno merci.
4: Allora, atterrato l'aereo privato a Nizza, un autista le ha portate in campagna.
5: Mamma mia, ma neanche i reali si sposano così.
3: Allora, chiedo scusa, che anno era? Di che anno stiamo parlando?
4: Ci siamo sposati nel 91.
3: 91, quindi eravamo in lire, più o meno, così per far...
4: Ma non ho idea.
5: Chi ha pagato? Tuo marito?
4: No, i genitori.
3: Una fondazione.
5: i genitori di tuo marito. Che eleganza, guarda, posso dire. Mi spiace non averti conosciuto nel 91, sarei venuta molto volentieri.
3: Avresti guidato l'aereo e pilotato
5: a
3: sicuramente. Tutto bellissimo, signori, forza!
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
3: Ascoltatori di Radio Globo, l'estate sta arrivando e si sa, con sé porta la voglia di divertirsi all'aria aperta. A consigliarci un posto perfetto, o meglio due, per vivere delle giornate indimenticabili, Milena Pagani, responsabile marketing di Magicland. Ciao Milena.
6: Ciao a tutti, buongiorno.
3: Allora Milena, ora che c'è bel tempo e magari vogliamo passare qualche ora lontano dalla città, tu sai dove potremmo andare, giusto?
6: Certo, ovviamente sì, ed è Magicland, il parco divertimenti più grande e più visitato del centro sud Italia, che tra l'altro quest'anno festeggia il suo 15° anniversario. Infatti per l'occasione ci saranno tantissime novità, prima fra tutte sicuramente l'arrivo di Blue e Bingo per la prima volta dal vivo a Magicland, che sono appunto le cucciole più amate dai bambini, ma non solo, perché poi dal 30 maggio il divertimento poi raddoppia con l'apertura di Magic Splash, il parco acquatico a tema caraibico di Magicland, che tra l'altro inaugurerà 4 nuovi scivoli spettacolari fortemente richiesti dai nostri visitatori.
3: Insomma, Magicland e Magic Splash sono la giusta meta per grandi e piccini.
6: Esatto, tra l'altro a pochi chilometri da Roma.
3: Che altre novità ci saranno?
6: Beh, l'iniziativa per il 15° compleanno saranno tantissime e proseguiranno per tutta la stagione 2026 con un programma ricchissimo di eventi tematici, raduni, cosplay, live musicali, DJ set, e non mancheranno ovviamente anche le nostre animazioni in grida e collaborazioni esclusive.
3: Di che offerta parli, Milena?
6: Le offerte sono molto competitive, infatti il biglietto di Magic Splash parte da 14,90, mentre quello di Magicland da 19,90, e sarà possibile acquistarlo direttamente sul sito ufficiale di Magicland.
3: Il divertimento è una cosa seria. Ci vediamo a Magicland.
6: Grazie a tutti, ci vediamo a Magicland.
2: Wait for me, I'll be back.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
17: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
18: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
19: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
2: Tutto bloccato.
20: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: un cameriere
1: personale?
0: Che si occupava, sì.
2: C'è un cameriere a testa?
0: A testa.
1: 12 camerieri per 12 invitati?
0: Di più in cucina, erano una ventina.
1: C'erano più camerieri che invitati.
0: E la
2: di riserva, capito? La panchina c'era.
0: Le ostriche erano arrivate la mattina dalla Bretagna.
1: Dalla Bretagna.
0: E avevamo una maestra pasticcera per la torta.
1: Che l'ha fatta lì sul momento.
0: Sì, il catering era il Savini di Galleria di Piazza Duomo di Milano. Lo so, lo so.
3: Allora, sposata da un cardinale, cappella di famiglia, ostriche dalla Bretagna aereo, trastito 10 ospiti, chi c'è stava? Mazinga?
4: Io pure ho fatto un matrimonio stile Pranzetti, solo che quando mi hanno portato il conto mi sono svegliato tutto sudato.
3: Oh, siete riusciti a far sposare un matrimonio al Mac da 60 euro da con un matrimonio milionario da 40 chef e camerieri per due persone, grandi!
5: La roba che sta rosica perché non te sei potuto
6: bucare. Ammazza, 12, oh. Se ci guarite, siete proprio ammazzati dai risati.
7: Ma che ne so, dici pure di che marca era il vestito del matrimonio tuo.
8: Stiamo a parlare quella del Mac, questo a 12 persone, 12, come viene a dire, le ostriche da Gran Bretagna, un cameriere a persona. Dai, Gesù.
9: Capirai, i camerieri stavano con la catena, legati a catena a cuccia, vai del pappone.
10: La chiesetta della signora Pranzetti Lombardini, che ovviamente fa invidia a Notre Dame.
3: Nobile, nobile, ha fatto la paracuna pure lei, ma come ce l'avete in braccia? Corte!
2: Ma che non sa nemmeno quanto si è speso per questa grande cerimonia, anzi questo banchetto nuziale.
0: Sì, era un banchetto.
2: Era
0: sì,
2: un banchetto. Sì, banchetto. Ecco, il fatto di essere stati poi in questa festa nel tuo matrimonio di composta da 12 persone, comunque, come dice l'ascoltatore, ammazza e dai a ride. Dico, sarebbe stato, ti sarebbe piaciuto anche con più persone?
0: A me moltissimo, sì, moltissimo. Però mio marito aveva vissuto dei matrimoni di rappresentanti dei due fratelli maggiori, per cui aveva detto facciamo una cosa tranquilla,
1: voleva una cosa intima,
0: sì,
1: per pochi.
0: Quanto riguarda il vestito, me lo ero fatto fare da un sarto a Sanremo.
2: A Sanremo?
0: Sì.
1: Ah. Solo la città dei fiori, ma anche la città degli abiti da sposa.
0: No, mia zia abitava lì.
1: Ah. Carina, che bello, pensa che bello il matrimonio della Pranzetti.
2: Ve l'ho immaginata adesso su queste note la Pranzetti che entra un po' di luce alle spalle, no? Che viene da fuori dal sacrato della chiesetta.
0: No, c'era l'Ave Maria di Schubert.
2: Di Schubert lì.
1: Che bello.
0: Sì.
1: Ci stai facendo sognare, Laura, veramente.
0: Sì.
1: Sì, perché tu dici volevo, no? Magari avrei preferito più persone.
0: Ma non lo so, è andata bene così, sì. È passato il tempo, è stato comunque un bel ricordo. Compreso il mio autista,
1: sì.
0: Che nella che tutti fossero usciti davanti per accogliermi, sì. Ha raccontato dei suoi tre divorzi nell'attesa.
1: Ah, vabbè, il tempismo perfetto, sì, direi, sì, il tuo autista.
0: Sì, sì.
2: Che momento molto bello, bellissimo. Oh, attenzione ragazzi, perché a brevissimo invece ci buttiamo proprio nella grande competenza di Laura Pranzetti Lombardini. Intanto alle 17:30, quella che state ascoltando, signori, è Radio Globo.

0: Globo.
1: Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. E adesso, a proposito di Globocar, andiamo a cercare la Globocar in giro per la capitale, stavolta con a bordo Marco Valerio Camillacci. Ci sei?
2: Ciao ragazzi, sì, ci siamo. Siamo in centro oggi con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Roman Auto. C'è un problema però, perché il mio autista, perché anch'io c'ho l'autista come la Pranzetti,
1: certo.
2: No, Samuele ha abbordato una turista qua,
3: ma
2: una svedese. Il problema è che gli servono i soldi, perché onde evitare un matrimonio all'IKEA volevamo chiedere alla Pranzetti, insieme facciamo 16 euro. Se la Pranzetti ci allunga una mezza piotta, arriviamo a 66.
1: Ma come ti permetti? Non la scomodare.
2: No, vabbè, ma che sa. Ma dai, la Pranzetti ci si soffia il naso con 50 euro, cioè noi ne abbiamo bisogno, giusto?
1: Ma ha fatto tutto quello che poteva fare.
2: Lo chiede anche Samuele, cioè un po' di pietà, Pranzetti, cioè, io mi rivolgo a lei in quanto...
1: Vai ai tuoi
2: comunicati. Comunque siamo con la Globocar. No, ci siamo pieni di gadget in centro, zona Castel Sant'Angelo, quindi se volete passare e portarvi a casa un bel gadget sapete dove trovarci. Per l'autista, per il matrimonio siamo a posto, perché chi vince la Globocar iscrivendosi al form sul nostro sito radioglobo.it avrà l'onore di fare da autista, da chauffeur per il matrimonio con Samuele la svedese. Vai Marchetti, ciao!
1: A dopo!
0: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
4: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
0: In palio, una Jeep Avenger, nuova di zecca. Radio Globo.
1: Fuori onda la Pranzetti insiste che sia entrata nel suo matrimonio con questa. In genere Ave Maria viene riservata al momento della comunione.
3: Senti, se avevo scelto questa perché
1: è bellissima,
3: l'adoro. Perché la trovo coinvolgente.
1: Ma certo,
3: commovente.
1: È una delle mie preferite.
3: E allora?
5: È commovente molto, da brividi. L'ascolterò al ritorno. Se torno a casa.
1: Sovrana di grazie, madre pia. Comunque, a parte questo, potremmo rimanerci. Adesso sai che la Marchetti in genere è la, diciamo, la principessa dell'allarme.
5: L'allarmista qua, ecco. Tutto bloccato.
3: Beh, c'è un allarme nell'aria,
5: vero,
3: hai ragione.
5: Ma soprattutto nell'aria che è troppo calda, un allarme.
3: Erano 34 gradi venendo qua.
5: Perché oggi è peggio di ieri, lo dicevamo a inizio puntata. Domani sarà peggio di oggi, bollino rosso addirittura. Allarme caldo.
1: Oh, sì, siccome noi ci siamo conosciuti all'inizio, la mission di questa tua partecipazione qua tutto bloccato su Radio Globo doveva essere quella di portarci le buone maniere, cosa che insomma è stata fatta ampiamente, portata avanti ampiamente, però ecco, quindi torniamo agli albori, perché poi ogni tanto poi degeneriamo, ma è bellissimo così.
5: Sempre,
1: ci sono anche delle buone maniere legate al caldo?
3: Beh, ci sono, prima di tutto tutti hanno caldo, inutile tracimare sugli altri. Poi vestirsi, possibilmente non con tessuti sintetici.
5: Sì, perché poi si rischia, no?
3: Non andare in ufficio in prendisole, perché prendi sole e non è certo. Prendi lavoro.
5: Quindi non troppo succede. Cioè che ti devi mettere una camicia, un pantalone, non puoi andare mezzo nudo.
3: Quei vestitini con le bretelline sottili, la ciabattina di plastica. No. Ogni luogo ha una situazione.
5: Ah, tra l'altro questa cosa
3: in Bermuda
5: mi rendo conto che cambia un po' tanto tra uomo e donna, ad esempio sui posti di lavoro.
3: Sì.
5: Nei confronti degli uomini si è più severi su questa cosa, cioè
1: sì,
5: non in Bermuda, non con la t-shirt, sempre magari con la camicia, soprattutto magari in posti di lavoro.
3: Anche però la donna in top al lavoro non è il caso.
5: No, però si fa un'eccezione per quanto riguarda magari le scarpe aperte. Se l'uomo va coi sandali in ufficio è visto male, la donna con il sandalo va bene?
3: la donna con il sandalo va bene se non fa lavori istituzionali, se no le estremità, le dita vanno sempre coperte.
5: Sempre coperte.
1: Certo, non immagino la presidenza del Consiglio dei Ministri, esatto. Come lavori là con, esatto. Con le Birkenstock, insomma. Però, esempio, invece, un maschietto come me, le bermuda, assolutamente.
3: Assolutamente no, perché vanno in vacanza alla spiaggia, ma ci sono addirittura alcuni ristoranti dove non è possibile entrare in bermuda.
5: Solo gli uomini?
3: Eh beh, sì, sì, le signore.
5: E quindi la donna in bermuda è concesso?
3: Beh, perché è maschilista oggi.
1: Ma no, ma no. È una domanda strapertinente.
3: Allora, la donna comunque può avere un abitino se ha belle gambe, se non è proprio âgé, può essere anche sopra il ginocchio. L'uomo sopra il ginocchio, non mi sembra il caso.
5: È importante saperla questa cosa dell'abbigliamento.
1: Ora, a proposito sempre di caldo, cioè, volevo chiederti sta cosa perché mi perplime, diciamo, mi perplime molto. L'uso del ventaglio, cioè il ventaglio, può essere considerato tra le buone maniere oppure una cosa da cafoni e basta?
3: No, assolutamente da cafoni no, c'è una grande tradizione, pensa alla Spagna.
1: Certo.
3: Anzi, sempre meglio del ventolino di plastica.
1: Mamma mia.
3: E naturalmente se lo fa una giovane è gradevole, se lo fa una cinquantenne ti viene qualche dubbio, è un po' menopausa mood come concetto.
5: Vabbè, ma coraggio, la cinquantenne già menopausa, non si può sventolare.
3: Sì, fa un po' tristezza.
5: No? Un po' tristezza. Comunque è molto elegante in realtà il ventaglio.
1: Sarà, ma io l'anno scorso, era il 6 di luglio, ero a un matrimonio di un amico, a parte che ormai non partecipa più nessuno alla funzione, no? E il prete parlava da solo, poraccio, vabbè, ma quello è un altro tema. E credo che come bomboniera, no, come bomboniera, diciamo come
3: cadeau,
1: sì, all'inizio sulle panche, c'erano tutti questi ventagli. È diventato, pare di stare veramente all'Ushuaia, a Ibiza, tutti con sto ventaglio.
5: No, tutti uguali, immagino.
1: Sì,
5: no?
1: Esatto, tutti con sto ventaglio. Ma che è?
3: Niente, non l'hai usato.
1: Ma certo che no, ma che mi metto lì con
3: lo ventaglio? Te lo sei messo in tasca.
1: Ma nemmeno.
3: E l'hai regalato a tua mamma.
1: Ma no.
5: Se sarà venduto,
1: ma certo,
3: giusto, scusa, non c'era arrivata, scusa.
1: Venduto subito, io un poveraccio come me che fa? Se
3: ma
1: rivende.
3: Non è vero, hai l'attico.
1: Ma che attico c'ho?
3: E compri tutto bio.
1: Quello sì, quello sì.
3: Il cipollotto.
1: Perché siamo quello che mangiamo.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
11: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatibim.com, anche online.
12: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura.
17: Magia Auto.
16: Dove l'auto è magia.
18: Per le buone maniere contro il caldo non sottointendete mai che al primo posto c'è lavarsi, al secondo posto c'è lavarsi e al terzo posto c'è lavarsi.
19: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
20: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
21: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
22: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorride e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
2: Tutto bloccato
3: on Radio Globo.
5: Eccoci qua signori, 17:46, siamo ancora con Laura Presetti Lombardini affrontando il galateo del caldo, signori. Sì. Bellissimo.
0: Beh, certo, perché ci vogliono buone maniere anche quando le temperature salgono e uno
9: ci vogliono sempre, mai la fratteria, mai lasciarsi andare.
0: Oh. Esatto, e mai troppo succinti, perché fa caldo non può essere una scusa per andare al lavoro, ma anche in altri posti in modo indecente.
9: Beh, senza dubbio, vabbè, la base.
5: Ecco, appartiene al galateo del caldo mettersi il deodorante quando si è sudati?
9: No, mai, perché ma... si enfatizza tutto, si esaspera, diventa un odore insostenibile, di quelli che ti soffocano.
5: Fa un po' di soffritto però, cioè, ma interessante.
0: Ma c'è ancora chi fa sta cosa?
5: Sì, sì.
9: E come? Sì, sì. Che credono di pulirsi così.
0: Ma...
9: ecco, un suggerimento magari, se dopo avete in programma un aperitivo, la mattina è giusto uscire con un cambio, una maglietta come cambio, una camicetta, qualcosa, lo trovo intelligente.
5: Sempre. Io ho il kit dell'orsetto lavatore praticamente, asciugamanino, maglietta di ricambio e deodorante.
9: Perfetto, quasi quasi sei da sposare.
5: Lo so,
9: lo mettiamo in vendita al miglior offerente?
0: Così
9: un'asta.
0: Un'asta. Ma guarda che ce ne sono parecchie, ogni tanto andare sì, va.
9: Ma
0: ruba,
9: io mi ricordo la signora che ti voleva far vedere l'appartamento.
0: Franca.
9: In autunno, com'è andata?
5: Non mi sono presentato.
0: Non se l'è sentito.
9: È un timido.
5: No, ma no, era molto lontano, Monte Mario. Volevo
9: snob.
5: No, avrei preferito abitare a Roma, cioè non nell'estrema periferia.
9: Sempre me.
5: Ma certo, è solo che mi manca qualche zero.
0: Monte Mario è l'estrema periferia.
5: Ma certo, ma chi è che è Roma? Dai, su. Ma anche qua, già sono ai limiti della civiltà, qui al quartiere africano, a Fratello. Quindi, comunque, grazie anche oggi alla tua missione portata a termine, Laura Pranzetti Lombardini.
9: Grazie a voi, ciao.
5: Ciao.
15: Evviva, evviva, evviva!
23: Evviva, evviva, ragazzi!
15: Oh my God!
5: Ragazzi, è uno scherzetto, non si può fare niente.

0: Buonasera, ma sapete che è successo a piazzare la radio? Che è tutto bloccato, veramente.
1: Guarda, dice tutto la Marchetti. Traffic News.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Global, Traffic News.
3: Vediamo com'è la situazione.

0: Proseguendo sulla puntina, altro incidente con lunghe code tra Pratica di Mare e Pomezia Nord in direzione di Terracina. File sul raccordo in carreggiata esterna tra la Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e lo svincolo A24. Code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Nagnina. Proseguono i lavori su via Flaminia con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto, possibile la formazione di rallentamenti. Tra le 22 e le 6 ricordiamo che sul percorso urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est nelle due direzioni. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Da Euroma 2 fino a Pomezia completamente tutto bloccato perché ci sono due incidenti, quindi uno altezza 500 metri dopo Euroma 2, l'altro invece a metà della pontina, quindi pontina tutta completamente bloccata.
2: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su-

0: scene prende un c***o, comincia tutto bloccato.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
3: Mi hanno fermato i guardi e mi hanno sto messaggio del c***o.
2: On Radio Globo.
0: Allarme generale, è tutto bloccato.
4: Ragazzi, l'abbiamo appreso sia dalle segnalazioni quelle ufficiali, sia dalla vostra disperazione che ovviamente trasuda su questo programma attraverso Globo WhatsApp 393-777-7172. Attenzione invece, perché si parlava prima anche di soldi, no? Con la

0: denaro, danaro. Danaro fa proprio veramente pecunia, pecunia non olet. Ora, allora c'è questo servizio, questa storia meravigliosa, sentite qua, Dentro la notizia si chiama il programma.
1: Programma, sì.
2: La signora ha preso 6 antipasti freddi e 4 caldi, una bottiglia di champagne, un sorbetto corretto alla vodka,

0: un caffè, il coperto per una cifra pari a 90,80 euro, dopodiché si è alzata, è uscita e non ha pagato.
1: Beh, si è fatta un bel pranzo.
2: Allora, esatto, è una storia del classico vento, cioè di chi prende, si siede, magna e poi se ne va.
1: Ma infatti ti posso dire, ma quante se ne sentono e se ne leggono?
2: Tantissime.
1: Pieno.
2: Infatti non riuscivo a capire, prima dico, vabbè, adesso succederà qualcosa a un certo punto, addirittura farci il servizio a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno. Sentite il servizio come prosegue.
3: Capelli corti, biondo scuro, maglia nera e sguardo basso.
2: Giallo.
3: È così che questa signora si è presentata in questo ristorante a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno per poi scappare via senza pagare.
0: La signora è entrata circa, era le 7:15, si è diretta su questo tavolo e si è seduta. La cosa che mi ha stranito un pochettino è che ha preso la salvietta umidificata, ci si è lavata il viso e l'ha buttata sul tavolo. E quando mi ha ordinato ho capito che l'accento era dell'est Europa.
2: Attenzione musica.
3: Tra una portata e l'altra, la donna ha trascorso più di 4 ore nel ristorante sorseggiando un calice di bollicine.
0: Ha finito di mangiare, la signora si è diretta verso l'esterno, quindi l'uscita. Io mi sono avvicinato per chiederle se le dovevo portare il conto fuori e lei mi ha semplicemente risposto: sei troppo ricco per portarmi il conto. Ed è andata via.
2: Ed è finito.
1: Così.
2: Cioè, è finito così. Io mi aspettavo, succederà adesso qualcosa. A un certo punto, che so, gli ha tirato fuori una pistola, un coltello, qualcosa. Ma fare un servizio di 3 minuti su una signora che non paga a un ristorante in provincia di Ascoli. Mamma mia,
1: sì, in effetti sembrava quasi una ricostruzione da caso di omicidio. Ho detto adesso succede qualcosa.
2: Esatto.
1: Qualcuno muore. Prima o poi muore.
2: Mi parte col. Dico, ecco, adesso vedrai, questa qui ha aperto, c'aveva una cintura d'esplosivi. Aveva. Era collegata a una cellula di terrorismo.
1: A parte che ormai dopo il servizio sui pavoni lanciato dalla Vita in Diretta, che poi è andato avanti un mese, possiamo aspettarci tutto. Però questo è maggio pure per loro. I programmi televisivi arrivano a fine maggio, giugno, e che non ci hanno, rascano proprio dal fondo del barile.
2: Comunque interessante anche il menù della signora. A sto punto ci accomodiamo insieme a lei.
1: Dimmi un po' che si è mangiato, te lo ricordi?
2: Allora aspetta,
1: mi ricordo un sorbetto.
2: La prima parte, si è mangiata, ha preso lo champagne, mi ricordo quello.
0: La signora ha preso 6 antipasti freddi e 4 caldi, una bottiglia di champagne, un sorbetto corretto alla vodka, un caffè, il coperto per una cifra pari a 90,80 euro, dopodiché si è alzata, è uscita e non ha pagato.
2: Posso dire che ha più senso questo vento qui rispetto a quando fate il vento in pizzeria, che magari hai speso 20 euro?
1: Ma certo.
2: Almeno questo, cioè ti sei presa 6 antipasti caldi e freddi là.
1: Quasi 100 euro di conto da sola, è un signor conto. Una bottiglia da champagne sola, a mente Elena di Campascolano.
2: Ma certo, ma così si fa. È che cioè, quando mi fanno, porto un calice di vino, ma stupido. Mi faccio. Mi fa rosicare, mi è nervoso, diverso come si finisce. No, ma. Poi c'è quello che qua si chiama lo sgaloppino, perché dice il sorbetto
1: lo
2: corretto.
1: Sgruppino.
2: Lo sgroppino, scusa.
1: Sì,
2: sgaloppino è quella la carne. No, lo sgroppino, quello. Il sorbetto con un po' di alcol. La
1: buono,
2: vodka.
1: Buono.
2: La vodka, come dice lui. Vabbè, a sto punto, gara sui conti non pagati, però belli alti, non ci interessa una pizza. Dai, forza!
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Questa è stata la vendetta da Valle. Ha detto: mi hanno rubata la borsa, mo vado in provincia di Ascoli, faccio un macello.
4: Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iperfamily e Agora.
6: 100 euro per 3 volte al giorno.
4: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da €29,900, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da €329 al mese più IVA.
6: Polo da €19,900 e T-Cross da €22,700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: percorso rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
3: Tutto bloccato. Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
6: Solo le migliori. In FM,
7: streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: Eccoci qua, signori, 18 e 3 minuti di mercoledì 27 maggio 2026. Buon pomeriggio, buona serata. Quello che state ascoltando è Tutto Bloccato su Radio Globo.

0: tutto il casino, te la tiri fuori. Adesso la facciamo! La facciamo, signori!
1: Segna, Miriana segna, sta segnando. Compiti a casa.
0: Tirana di Bartolomeo.
2: Una bottiglia di champagne, un sorbetto corretto alla vodka, un caffè, il coperto per una cifra pari a 90,80 euro, dopodiché si è alzata, è uscita e non ha pagato.
0: Posso dire che ha più senso questo vento qui rispetto a, rispetto a quando fate il vento in pizzeria, che potrei magari hai speso 20 euro?
3: Ma certo.
0: Almeno questo, cioè ti sei presa 6 antipasti caldi e freddi là.
1: Quasi 100 euro di conto da sola, è un signor conto. Una bottiglia da champagne da sola, naturalmente Elena di Campascolano.
0: Ma certo. 06 89 28 996, andiamo da Francesco, benvenuto a Radio Globo.
4: Ragazzi, buonasera.
0: Sì, vai. Buonasera.
4: Sera. Allora, io una decina di anni fa ho fatto un bel vento ad uno dei locali a Latina, viene detto la via dei pub, viene chiamata perché è piena di pub.
0: Sì.
4: Eravamo una decina di persone. Un amico chiede un cocktail diverso dal menù. No, non lo possiamo fare, non lo possiamo fare. Vabbè, là, già da là al cameriere mi hanno in puzza.
0: Vabbè, se non lo potevano fare pure te, vabbè, comunque.
4: Ma dai, ma i liquori ce l'hai, su, un attimo.
1: Vabbè, vabbè, poi che è successo?
4: Facciamo due giri a testa, quindi erano 20 cocktail, raga. Raga, offro io, voi andate, uscite fuori, uscite a sinistra, andate a sinistra. Io c'ho un giubbotto dell'Italia, verde, bianco, rosso. A fare la fila alla cassa. Il cameriere, il cassiere parlava con le ragazze, gli rompeva le scatole, faceva il figo. Che ho fatto? Saluto il cassiere, ciao, grazie, buona serata. E me ne sono andato, lui ciao ciao.
1: Quindi ha fatto il vento così. Vabbè, Francesco, ma mi sembra di capire che gliel'hai fatto per sfregio questo
4: sì,
1: vento,
4: sì,
1: perché ti era andata prima
4: cocktail, due. Scusami Roberta.
0: No, dimmi.
4: No, gli ho fatto sia uno per il cameriere che mi è andato sul stomaco e il cassiere.
0: Sì.
4: Stava a fare la fila, poi mette a fare il figo. E dai.
0: Sì, vabbè, ma che vuol dire? Cioè, non è che tu sei al mondo qua per punire gli altri con spese eccessive.
4: Certo,
0: quanto era? Ma va, quanto era sto conto?
4: Più o meno 170 euro.
0: 170 euro.
1: Allora, Francesco, ci stai di una cavolata, perché se ti è andato sul cavolo il cameriere prima perché non poteva fare il cocktail, ti crediamo. Ma quando dici del cassiere, io non ci credo che tu da solo avresti pagato per tutti.
4: Sì. Avevo appena preso la liquidità del lavoro vecchio, quindi ci avevo parecchi soldini in tasca. Per festeggiare con gli amici. Sì. No, avrei pagato tutto.
1: Avresti pagato, ma non l'hai fatto.
0: E ci fai pure il figo a distanza di anni.
4: Allora. Sì, lo ricordo ancora.
0: Senti, ma poi è venuta fuori, perché magari cioè sta storia se saranno accorti, sicuramente magari qualcosa mancava.
4: E penso proprio di sì, Robè. Ma io ci continuo ad andare tranquillamente, senza problemi.
0: Ah, ecco, cioè non è che una volta che sei tornato ti dicono, ma quella volta sei sicuro che avete pagato? No, non sei accorto.
4: C'avevo il giubbotto dell'Italia a tre colori, verde, bianco,
1: rosso. Sì, abbiamo capito.
0: Questo sì.
4: Uscito fuori me lo sono tolto, quindi a chi vai a rincorrere? Chi cerchi? De sabato sera alle 2 di notte.
1: Furbetto.
0: Che Lupin proprio, guarda.
1: Ma sicuro avrà fatto il figo pure con gli amici, ma dopo gli avrà detto che ha pagato o non ha pagato.
5: Ma sei l'unico che si caga sotto pure a far vento dal ristorante? A me è capitato una volta, siamo andati con la mia compagna a una specie di agriturismo, eravamo usciti fuori per fumare, c'era in corso il cameriere. Oh, dove stava a scappare? Che volete andare via senza pagare? E se siamo vergognati come le merde e manco stavamo a scappare.
0: E certo, ma dai, ma sarebbe un'umiliazione infinita.
6: Due dei pini, nel senso, il ristorante dove lavoravo come cameriere, Ferragosto, menù a 30 euro, tavolata da 15 persone, mangiano tutto quanto è, mangio regolarmente, caffè, mazza caffè, per fare il conto, vado a proprietario, senti fare il conto a quel tavolo, per me lo faccio. A ritorno a questo, ma sto conto, quando me lo fai? Mo io richiedo al proprietario, questo proprietario, ritorno un'altra volta, trovo che parole, a un certo punto il proprietario mi fa, guarda, porta il conto al tavolo, al tavolo non c'era nessuno, faccio guarda che al tavolo non c'è nessuno, come c'è nessuno? Ma non hanno pagato, te credo, ci metti tutta sta vita a fare sto c***o di conto, è normale che ti hanno fatto il vento.
1: Certo, ho messo troppo.
0: No, a volte c'è la stessa cosa dei conti ai ristoranti. Cari amici della ristorazione, datevene una svegliata.
1: Non te li portano.
0: In dei posti devi implorare camerieri, proprietari, i genitori dei proprietari.
1: È vero, è vero. E poi ti dicono, vabbè, vai a pagare in cassa. Oppure lo dici tu, stufa, dopo che stai 20 minuti aspetta il conto. Vabbè, paghiamo in cassa e vai direttamente alla cassa.
0: No, no, no, no, no, fermi, fermi, ve lo porto io, ve lo porto io. No, non è vero che me lo porti. Sì, sì. Dopo mi viene veramente la tentazione pure a me.
1: Sono lunghi.
3: Allora, ragazzi, a me è successo una volta che sono uscito con una ragazza e questa mi ha detto andiamo a mangiare cinese. Andiamo a mangiare cinese. Ancora non c'erano i ristoranti all you can eat. E quindi andiamo là, ordiniamo questo, quell'altro. A un certo punto arriva il conto. Io prendo il conto e vado in cassa e vado a pagare. E gli dico a quello della cassa, gli faccio, guarda, però queste due cose non ci sono mai arrivate, quindi se le puoi levare. E quello mi fa, va bene, vede quanto è la cifra? E mi dà i soldi di queste due cose che non ci aveva portato. Io me lo guardo e dico, allora, quello mi fa, a posto così. Io me lo guardo e dico, a posto così? Lui mi guarda e mi fa, a posto così. Allora che io ho preso sta ragazza e ho detto, vabbè, basta, andiamosene. E siamo usciti. Ma non è stata una cosa voluta, assolutamente. Lui mi ha mandato via. Io sono andato via. In pratica mi hanno pagato per andare a cena lì.
0: Cioè, tu sei andato lì a cena e questo ti ha dato addirittura i soldi sopra.
1: Poveraccio, quello si sarà confuso. Ma sai quanti conti stava facendo? Lui se ne ha approfittato.
0: Ma veramente, Marchetti, siamo circondati qua.
1: Approfittatori proprio.
0: Persone per bene come noi, come me e te. Pieni di queste bestie che stanno là. Un euro! Riuscite a portarmi via un euro!
7: Allora andiamo tipo una ventina alla pizzeria tutti insieme. A un certo punto due o tre persone cominciano a dire fammi il vento, fammi il vento. Io non volevo fare perché avevo paura, fammi il vento, fammi il vento. No, mi sono trovata a mezza situazione e io ho detto a questo amico mio, dico, oh, ma tu abiti sopra, ma questo te conosce? No, fammi il vento, fammi il vento. Vabbè, se ne sono andati tutti, quindi alla fine mi sono alzata, me ne sono andata pure io. E il giorno dopo le botte che ha preso, le botte che ha preso.
1: Vabbè, se l'è meritato.
7: Deficiente abitare sopra la pizzeria.
0: Ma vedi, vedi, c'è sta.
1: Meritate.
0: Oh, così, giù, bastonate, quelle serie educative, che poi almeno ti si rinfresca un pochino la memoria, quella morale dei comportamenti giusti.

0: Sono le 18:14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
0: Andi.
1: Avresti mai pensato?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ma non sapete che la legge cosa dice? Che se tu vai al ristorante e non paghi senza fare il vento, cioè tu quando arriva il momento del conto non paghi, dici che non c'hai soldi, il titolare è tenuto a chiamare le forze dell'ordine che annotano tutto al verbale e poi dovresti andare al processo. Quindi se io non pago un conto da 80 euro, titolario del ristorante, per farmi dare i soldi dovrei spendere 200 euro d'avvocato. Quindi capite che se magna gratis, certo ci deve quella fascia da culo di fare queste cose, però questa è l'Italia.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Allora, l'Italia non è purtroppo solo questo. È purtroppo solo questo.
4: No.
3: C'è di peggio.
4: Sì, e soprattutto sta succedendo tutto a Reggio Emilia ultimamente.
3: Davvero?
4: Perché questo uomo di 55 anni è stato fermato e deve pagare una multa di 800 euro per aver aggredito, pensa, l'allenatore dei figli di basket. Ha due figli che giocavano a basket. A fine partita si è avvicinato, si è lamentato perché nessuno dei due è entrato in campo.
3: Madre.
4: E poi gli è saltato al collo, l'ha atterrato, gli ha morso un pollice. Quindi è stato fermato per lesioni personali.
3: Ha morso il pollice?
4: Sì, ha morso un pollice.
3: Ma che attacco è? Cos'è?
4: Non so.
3: Ma chi è questo matto?
4: È un dettaglio che mi ha colpito.
3: Certo.
4: Ho detto, che gli ha fatto? Gli avrà strappato un braccio. Gli ha morso un pollice. Comunque.
3: Beh, io capisco, che è andato da un destro, da una ginocchiata sulle gengive, gli ha preso per i capelli e poi col ginocchio sullo zigomo. No, gli ha morso il pollice.
4: È la prima cosa che gli è venuta da fare. Comunque, gravissimo quello che è successo, ma soprattutto dico io, no? A parte la violenza da condannare sempre.
3: Certo.
4: Ma alla partita di dei tuoi figli va bene che non entrano in campo, ma te lo vuoi prendere con l'allenatore? Poi ci avrai figli pippe, se c'hai figli che so pippe.
3: Ma chiaro, ma poi cioè, perché li mandi, no, a basket o a una scuola calcio? Perché ce li mandi? Perché no, insomma li fai crescere anche con lo sport, con i principi dello sport. Certo. È vero pure che li mandate tante volte, li mandate ai vostri figli. Non tutti ovviamente, ma c'è qualcuno che manda i propri figli a giocare a calcio, no? Nelle scuole calcio o altri sport, e poi vengono con voi, li portate a vedere la partita allo stadio e siete i primi a fare con tutte le parole migliori che potete insegnare. Capite che questi figli crescono un attimo con una piccola separazione mentale, che dice: non capisco, ma scusa, mi manda allo sport perché sono belli i principi dello sport, e poi sei il primo genitore. Questo addirittura poi
4: assalta l'allenatore di basket, allora, perché i figli non erano entrati in campo. Ora, io posso capire, ci sarà sicuramente qualche allenatore che magari è pure un po' stronzetto e c'ha quello preferito, e quindi poi dipende pure che tipo di sport fai, perché se partecipi a un campionato di un certo livello l'allenatore farà un discorso agonistico e quindi è normale che mette in campo i migliori. Se i bambini sono piccolini e quindi è una cosa un po' più amatoriale, tutti devono giocare, quindi in quel caso. Invece ci sono molti allenatori che hanno, no, questa competizione, sentono questa competizione anche in campionati minori. E
3: sì,
4: quello, se i bambini hanno, diciamo, sono piccoli, è sbagliato.
3: Ma per carità, però poi non puoi arrivare, no, ad aggredire l'allenatore.
4: No, ma
3: addirittura
4: certo,
3: mordere il pollice.
4: No, ma quello anche se avesse avuto ragione il genitore, è sbagliato, ci mancherebbe altro. Però vedi che è complicato anche lo sport.
3: Sì.
4: Prima io mi ricordo, quando ero ragazzina, io era il calcio lo sport additato come quello più violento anche a livello amatoriale. Io mi ricordo mia madre, mio fratello non lo iscrisse a calcio perché diceva: no, lo sport dove poi anche quando si va a vedere le partite i genitori litigano, si litiga con l'altro, si litiga con i ragazzini, no? Adesso ogni sport è diventato così.
3: Ma sì. Adesso non so, magari la ginnastica artistica abbia delle tifoserie del genere.
4: No, però vedi, questi giocavano a pallacanestro, eppure è successa una cosa del genere.
3: Secondo me perché se l'era legata al dito.
4: E
3: poi
4: allora
3: c'è andato la zacchete.
2: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Gioca e vinci nel supermercato Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
16: Via tutto! Tutto da rifare!
17: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
16: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
17: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Pensa all'allenatore dei figli di basket, ha due figli che giocavano a basket, a fine partita si è avvicinato, si è lamentato perché nessuno dei due è entrato in campo. Madre. E poi gli è saltato al collo, l'ha atterrato, gli ha morso un pollice, quindi è stato fermato per lesioni personali.
3: Ha morso il pollice?
4: Sì, ha morso un pollice.
3: Ma che attacco è? Cos'è? Non so. Ma chi è questo matto?
4: È un dettaglio che mi ha colpito.
3: Certo.
4: Ho detto, che gli ha fatto? Gli avrà strappato un braccio, gli ha morso un pollice.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
21: Globo. Questi sono i classici genitori che da piccoli non sono riusciti a sfondare lo sport, quindi lo fanno fare ai figli sperando che diventino campioni.
0: Mio figlio gioca a basket, categoria esordienti, e quest'anno le hanno perse tutte, ma proprio tutte quelle di campionato. E che gli avremmo dovuto fare l'allenatore?
18: Lo sport del calcio purtroppo è uno sport bruttissimo su questo fatto. Si dicono un sacco di parolacce e soprattutto agli spalti i genitori che dicono parolacce ad altri bambini che so come i figli che sono andati a vedere. Una cosa orrenda.
22: Durante una partita di calcio ho sentito un padre tifoso dire al figlio: Pitere, spezzagli le gambe.
3: Capito.
22: Avevano 9 anni e c'era anche mio figlio in campo.
23: Io ho quasi 48 anni e ho sempre pensato che la peggiore generazione fossero stati i boomer, gli attuali settantenni, ma invece come cazzo? Certo. La peggiore generazione siamo noi tra i 40 e i 50 anni, una massa di adulti mai cresciuti, degli adolescenti invecchiati male.
3: Infatti se ci aggiungo, cresciuti, sì, male pure però. Allora 06 89 28 996, qui a Tutto Bloccato abbiamo Matteo, benvenuto a Radio Globo.
24: Ciao Matteo,
4: vai.
24: Sono un allenatore di ragazzi under 17 di calcio.
3: Sì.
24: E volevo dire che insomma i ragazzi, è vero che devono giocare tutti gli allenatori, noi quando i ragazzi sono bravi difficilmente poi li lasci in panchina, ma ci sono società tipo la nostra che fanno giocare tutti. Però dobbiamo fargli capire che loro, è un messaggio anche sbagliato, perché se tu il posto lo vuoi ti devi impegnare, devi venire agli allenamenti.
3: Giusto,
24: devi essere presente e devi essere propositivo verso la squadra. Perché se no noi gli insegniamo che qualunque cosa fai tanto tu giochi uguale, e questo non va bene.
4: Certo.
3: Capito? Hai avuto mai problemi con genitori?
24: Ma guarda, io, il mio figlio gioca nella squadra, no? Gioca nella squadra, è anche il capitano, ma non perché l'ho fatto io, era già l'anno scorso che io ancora non ero allenatore.
3: Sì.
24: E mio figlio una volta ha saltato gli allenamenti e io la domenica l'ho portato, l'ho lasciato tutta la domenica in panchina, abbiamo perso quella partita e i genitori si sono lamentati perché io non lo facevo entrare, non lo facevo giocare, e abbiamo perso la partita. Sì, perché il leader è quello che ci sta da più anni, è il difensore centrale, insomma, quello più forte, e io ho dovuto spiegare, anche insomma abbastanza arrabbiato, che non funziona così, cioè se non ci si allena, se non si viene, se non si rispettano le regole, non si gioca. Puoi essere anche maratona, per me
3: c'è anche dici tu un discorso di disciplina. Stefano, vai.
25: Ciao, buonasera a tutti. Io invece faccio il tecnico di pallanuoto a livello nazionale, quindi facciamo, diciamo, molto agonismo.
4: Ah.
25: E vi posso assicurare che ci sono genitori che rompono le scatole per lo stesso motivo anche al nostro livello. E logico che noi cerchiamo di, quando ci sono partite importanti, fai giocare, diciamo così, tra virgolette titolari e le riserve un pochino meno. Però quando ci sono magari tornei di preparazione, fai giocare sempre un po' tutti quanti per cercare di portare la squadra a livello uguale, insomma. Però quello ci tenevo a dire che purtroppo spesso molti ragazzi fanno sport per lo sport che piace ai genitori, e spesso i genitori non riescono a capire le qualità del proprio figlio e di fargli fare lo sport che gli piace a lui.
3: Li indirizzano su uno sport che avrebbero voluto far loro, magari, oppure di cui sono appassionati, ma non quello dei figli. Non quello dei figli.
25: Io faccio questo test e glielo chiedo proprio direttamente, ragazzi, dico: ma perché voi fate questo sport? Perché il nostro sport è molto duro, faticosissimo, noi lavoriamo due, tre ore al giorno, tutti i giorni, quindi ho detto: ma chi ve lo fa fare, no? Se poi tu vieni magari che non vengono col sorriso, io li voglio vedere col sorriso quando arrivano e col sorriso quando vanno a casa.
3: Certo.
25: Perché sono fortunati, sono ragazzi fortunati.
3: Sì.

0: Radio. Globo.
1: Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometri zero, Roman Auto vanta per 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi. Citroën, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it e adesso andiamo a scoprire le mirabolanti avventure non tanto della Globo Car ma soprattutto di colui che oggi è a bordo, ossia Samuele. No, per carità, l'autista adesso non si tocca. Marco Valerio Camillacci.
2: Ah beh, certo, non te la prendi con l'autista, ma te la prendi con me. A parte ovvio. Samuele autista, già l'hai offeso perché non è un autista. Ci tengo a precisare.
1: L'hai nominato così, no, tu prima. L'hai nominato così.
2: Vabbè, ma sta a guardare il capello. Ti ricordi pure quello che ho detto? Non mi caghi mai, mo te lo ricordi.
1: Certo. No, vai, bestia! Vai,
2: no,
1: animale!
2: Devo aggiungere una roba. Dove sono? Sono in piazza, buonanotte, a Castel Sant'Angelo con la Globo Car, brindizzata Radio Globo e Roman Auto. Se volete passare e portarvi a casa un bel gadget, sapete dove trovarci, ve lo ripeto, zona Castel Sant'Angelo con un sole pazzesco, si sta anche avvicinando un po' di freschetto e va bene così, ma la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere una macchina così, una bella Jeep Avenger nuova di zecca, dovete iscrivervi subito sul nostro sito radioglobo.it e il momento di iscriversi è adesso. Vai Marchetti!

0: 7 luglio.
1: In palio, una Jeep Avenger, nuova di zecca. Radio Globo. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Ecco, andate tutti lì a Castel Sant'Angelo e date una sberla a Marco Valerio Capindacci.
3: Ma
2: e dite: questa è la sberla di Marchetti. Datela forte, forte. No, di Roberto Marchetti, perché
3: sì,
2: sennò...
3: no, io lo adoro Camillacci, è tanto caruccio.
2: Ma è uno stronzo, ma è una testa di...

0: su Zoom. Allora, facciamo un saltone così.
1: Un saltone.
0: Un saltone sui social.
2: Dai, che oggi non li abbiamo visti.
0: C'è una notizia che sta girando di questo circolo, di questi membri di un circolo che si sono incontrati tra di loro. E dopo, in realtà lo fanno spesso, si ritrovano sempre lì ogni anno perché loro sono ex studenti di un istituto tecnico industriale. E oltre, si sono diplomati 60 anni fa e non hanno perso l'abitudine di incontrarsi in questo posto.
2: Vabbè, quindi ex compagni di scuola che si sono diplomati insieme e da 60 anni ogni anno si rivede. Beh, bello. Oddio.
0: No, infatti. Cioè,
1: perché no? Perché non è bello?
2: È una tristezza.
1: Ma perché è una tristezza? Perché io posso sapere il motivo?
0: Allora, devo dire che io, il mio gruppo delle superiori, che comunque ha avuto diverse perdite, gente che abbandona così, però io ci sono rimasta, si riattiva solamente quando qualcuno ha avuto dei risvolti penali, perché io facevo l'odontotecnico e è capitato che qualcuno operasse in maniera non consona e finisse anche alle Iene. Cioè, nel senso, è capitato.
2: Ma come vi siete diplomati?
1: Massiori, amici e colleghi della Caselli.
2: Quindi giustamente tu dici meno li sento, meglio sto, perché ma vuol dire che sennò
0: si riaccende solo per questi gossip. Però ecco, incontri, non lo so, le superiori ti ricordano i brufoli, non è un bel periodo.
1: Ma cosa c'entra i brufoli? Poi se sei stata male in classe con sta gente, cioè se le superiori sono state un brutto momento della tua vita, allora ci può stare perché ti rievoca ovviamente quel periodo, ma se l'hai vissuto allegramente e magari con qualcuno è rimasta un po', no, di condivisione, è figo.
0: Pochi, perché secondo me poi questo rincontro così è un po' imbarazzante dopo tanti anni, no? Non
2: beh,
0: lo
2: per
0: so.
2: Certi versi io sono d'accordo, un po' imbarazzante, cioè poi loro magari lo fanno tutti gli anni da 60 anni e quindi sono prettamente amici, però io ad esempio i primi anni dopo il liceo qualche rimpatriata l'ho fatta quando si andava all'università, fine 30 anni, 28, 30, ogni tanto ci vedevamo, adesso abbiamo mollato. Effettivamente ora la vedrei un po' come una forzatura rifare la cena, poi noi eravamo tutte ragazze con tutte le amiche del liceo, quando con la maggior parte di loro ti sei completamente persa. E la trovo un po' una forzatura, nel senso che se ti ho perso per strada ormai da 10-15 anni, sì, mi fa piacere rincontrarti, assolutamente sì. È capitato di rincontrare casualmente amiche del liceo, però rimettersi tutte a tavola insieme, che magari c'è sempre quella che
0: non lo so, secondo me la situazione da tavola è ancora più imbarazzante, perché comunque, cioè, a parte che bisogna capire come sedersi e quindi poi chi
1: questo
0: parla
1: è disagio, scusate, questo è disagio, non è
2: che come sedersi, ma no, beh, io non ci avrei problemi dove sedermi, che
0: però devi creare quella composizione coerente in modo che io riesca a parlare magari con te, che è un pochino più...
1: Ma non è che ti devi mettere sdraiata sulla poltrona del dentista perché hai fatto l'odontotecnico.
2: Abbiamo capito che Eliana Caselli stava sulle palle a metà classe, cioè mi sembra di intuire questo.
1: Caselli, come si chiama, visto che hai studiato sta roba? Quello è tuo vicino, quello che succhia la saliva lì.
0: Ah sì, l'aspira saliva, quello. Sì.
1: Cioè non è che a cena mi portano quello, capito? Allora ripercorri per filo e per segno quello che avete fatto a scuola. Cioè, non è che io poi mi vedo con gli altri, facciamo gli studi di funzione integrali o latino e storia.
2: No, però se ti rivedi dopo tanti anni, molto spesso capita questo, che non tutti, ma qualcuno ti faccia domande che siano personali o professionali per vedere a che punto sei arrivato e fare un po' un minimo di paragone.
1: Nascondi, ma cazzo, capirei. Ma dai che me frega.
2: No, però per alcuni può essere imbarazzante, perché ma magari che ne so, mi metto nei panni di una persona che magari era un fenomeno al liceo e poi si trova a fare un lavoro che non ama, e ci potrebbe stare qualcuno che così presa la larga glielo fa notare.
1: E magari non ci viene. Allora faremo a meno di Arianna Graziosi e Sara Casadio, faremo a meno di quelle. Per fortuna ci deve essere, però ci deve essere Avellini, ci deve essere La Monaca, ci deve essere Catena, questi qua, questi nomi di uno.
2: Catena, cognome importante.
1: Certo, che oggi è abbastanza giù di morale, sempre così. Dai, Teo, dai, ritirate su, torna come ci siamo vissuti, almeno per 5 anni. Meraviglioso. Ora, però, non ci sono solo i raduni, diciamo, delle superiori, delle superiori, ma appunto raduni di altro tipo, che ne so, immagino le cene con quelli del, cioè raduni tipo di quelli del militare,
2: oppure dell'oratorio, Perché no?
1: Oh, ma ti ho detto no, ero in silenzio ad ascoltare l'oratorio.
2: Oppure dello sport, magari hai fatto sport per 3-4 anni di pallavolo quando andavi al liceo e...
1: Sentiamo, sentiamo le alternative.
3: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
4: Globo. La soluzione è semplice, ragazzi, perché ci sono riusciti per 60 anni, perché sono maschi. È semplice, guarda voi due con 30 secondi i problemi che avete trovato. Quindi sono maschi, quando si vediamo, dove si vediamo a posto, dai, se beviamo una cosa.
3: Radio Globo Meteo.
5: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
3: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole solo con qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno poi il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni localmente anche intensi, specie nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Wake up! Good morning, the morning show.
18: Buongiorno!
3: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
19: Ed è il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show
20: on Radio Global.
3: Sponsored by
21: Magicland.
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
0: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
18: Tutto bloccato.
21: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
24: Comunque, da come parlate, ci avete avuto una gioventù proprio de me.

0: Alle mie superiori c'erano quelli più grandicelli che si erano inventati la stanza della Gestapo. Ovviamente ti prendevano, ti corcavano, ti spogliavano e aspettavano che c'era l'intervallo per ributtarti nudo in mezzo al corridoio.
1: No.
0: Sta gente che devi di fa rimpatriata, andava pezzata, io non morì mortacci loro.
1: Magari la fai per insultarli.
2: Ma sì, infatti, magari adesso un'imboscata, capito?
1: Aspetti al ristorante.
2: No, scendete tipo appunto, tipo partigiani, proprio nascosti sui boschi, scendi giù, visto che quelli erano della Gestapo, scendete giù.
1: E una scarica di botte.
2: E via, e poi gli scappate via. 06 89 28 996, andiamo da Roberto, benvenuto a Radio Globo, vai Roberto.
3: Ciao Roberto, io volevo portare una mia testimonianza.
2: Sì.
3: Perché praticamente abbiamo ancora un gruppo di nascita che oltretutto sta sulla via dove avevate voi la radio, via Farfa.
2: Ma dai!
3: E si chiama Il Cipresso, gruppo del Cipresso, perché c'era un cipresso in fondo a via Farfa all'angolo con via Navacella. E ogni anno, oltre ad avere una chat dove ci sentiamo puntualmente ogni giorno, ci rincontriamo per una bella pizzettata.
2: Ma pensa,
3: bello e brutto di queste cose, c'è da dire che guardate come eri e guardate come lo sei.
1: Fabris
3: a 58 anni, 59 anni sonati.
2: Però se le fai spesso, Roberto, se le fai spesso queste, ti fa meno effetto di pari tu zio, capito? Se ti vedi spesso trovi meno differenza. Infatti io ho pure il gruppetto di WhatsApp cena di classe, e quando effettivamente era passato tanto un lungo periodo dal diploma, ho rivisto qualcuno e ho detto: ma questa che vuole spicci, chi è questa qua? Madonna,
1: un crollo.
2: Madonna, ma chi? Ah, è coso.
3: È vero.
2: Invece se ti vedi spesso, poi dopo abbiamo cominciato a farle almeno una volta all'anno, una, due, fa meno effetto.
3: E calcola che noi ci chiamiamo ancora con i nostri soprannomi,
2: giusto.
3: È Muffa. Il Lucio, è Ciotola, è Boccia.
2: Fantastico.
3: La cosa bella di questa cosa.
2: Quanti anni avete, Roberto?
3: Ma siamo tutti sui 58-59, parla 60, va. Però le dai 67-66.
2: E dopo qualcuno, adesso il brutto di queste cene, Roberto, che piano piano sarete sempre di meno.
1: O che poi uno si comincia a vedere in chiesa e non più al ristorante.
3: Le mani sul volante non posso mettere mani.
1: Bravo, Roberto, bravo.
2: Vabbè, ma tanto guarda, la risposta che puoi dare a quelli più giovani che ti dicono: ma tanto quanto ti è rimasto, quello che mi hanno insegnato. Morono pure la Bacchi, non solo le pecore. E questa ve la potete rivendere, signore e signori, appartiene al gran calderone di saggezza di Tutto Bloccato su Radio Globo.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Praticamente abbiamo ancora un gruppo di nascita che oltretutto sta sulla via dove avevate quella radio, via Farfa.
2: Ma dai!
1: E si chiama Il Cipresso, gruppo del Cipresso, perché c'era un cipresso in fondo a via Farfa all'angolo con via Navacella. E ogni anno, oltre ad avere una chat dove ci sentiamo puntualmente ogni giorno, ci rincontriamo per una bella pizzettata.
3: Mamma mia, queste cene di classe sono più brutte della Ferrari Luce.
4: Certo che una chat di un gruppo nascita dove ci sta un cipresso non è proprio il massimo da vita,
5: E quando mi sono rivisto col gruppo della classe dei medi, che mi sono rivisto dopo 3-4 anni così, ho detto porca troia, queste quanto sono diventate fregne, oh.
2: Ma qualcuno sicuramente, però io guardavo, ero più concentrato su quello. Qualcuna è migliorata, qualcun'altra.
6: No, ma sai invece io ho notato
2: se stessa,
6: che quelle fighe alle medie,
2: sì,
6: 9 su 10 sono diventate delle bruttine, diciamo,
2: sì,
6: così. Si sono rovinate già a metà anni.

0: pesce.
1: No, c'hai il 46 di piede, sì, la testa grossa, sembrano mischiati.
0: Poi ai maschi cominciano a venire quei baffetti che non, sì, se li possono fare, non se li fanno. Fateglieli fa subito, che se possono guardare.
1: Sono
0: mamma
1: dei,
0: mia.
1: Dei baffi da sparviero proprio. Una,
0: sì,
1: cosa,
0: sì,
1: anche, non li puoi tagliare perché poi sotto questi baffi c'hai i brufoli. Dopo fai il macello, una strage, un insanguinamento infinito.
0: Che età comunque quella, guarda.
1: Oh, guarda, sarebbe da passare dai 10, sì, ai 20 con contratto all'indeterminato. Quindi buongiorno, tu torni a casa un giorno da scuola. Tu madre che ti apre, fa, senta, lei chi è? Il rappresentante? No, mamma, sono io adesso, non mi riconosci, un attimo, uno stacco c'è, però ecco, ok, benissimo, e comincia a fare un contratto di quanti soldi devi mettere a casa, si potrebbe organizzarla in quella maniera.
0: E via, via, no, comunque, sì, no, cioè, dopo ti dico una rosicata.
1: Hai rosicato?
0: Perché mi è arrivato un messaggio, sì, dopo te lo dico.
1: Vabbè.

0: Fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi. E Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: A vedere il traffico, disagi in queste ore su via Pontina, incidente con code tra la Cristoforo Colombo e via di Acqua Acetosa Ostiense verso il raccordo anulare e quindi in uscita da Roma. Proseguendo sulla Pontina, altro incidente con lunghe code tra Pratica di Mare e Pomezia Nord in direzione di Terracina e sempre a causa di un incidente sulla via Ostiense tra Piazzale Ostiense e via del Porto Fluviale. E ancora per incidente difficoltà di transito su via Nomentana all'altezza viale Soralella in direzione centro. File, ma per traffico invece, non per incidente. Fortunatamente sulla tangenziale est da Corso Francia alla Salaria verso San Giovanni. Per ulteriori aggiornamenti andate sul sito di romaluceverde.it.
3: Radio Globo. Qui tutto libero, tutto regolare.
4: Ma batta no, fa.
5: La tangenziale sta cammina manca a calci in culo.
6: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
7: Mi so bloccato pure io.
8: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Grrr. Grrr.
9: Questa è la parchetica rosicato per un messaggio.
2: Sì, sì.
9: Aspetta, aspetta un attimo.
10: Ma vogliamo sapere pure noi il messaggio, dai.
9: Adesso, dici un po'.
2: Perché mi è arrivato, non è perché stavo su WhatsApp, ma mi arriva l'anteprima, no?
9: Sì.
2: Quindi vedo, leggo l'anteprima, questa persona che non sento da molto tempo, che non è neanche un amico, così. Ciao cara, come stai? E io non so se a te fa lo stesso effetto il cara, ma a me viene un brivido di terrore dietro la schiena.
9: Di terrone?
2: Di terrore.
9: Lo so.

0: No, cara, cara,
1: dipende, dipende chi me lo dice. Se è qualcuno che beh, se mi dice cara, c'è qualcosa che non torna. Se mi dice caro, se me lo dice qualcuno che lo vedo negli occhi, che non si ricorda magari il nome, no? Dico vabbè, purello, lo usa come dai, è treno o sì, ah, fenomeno. Invece quando vai in una pizzeria a taglio o oh, ciao dimmi caro che te faccio caro, ma vaffan te caro,
0: no, lì è pure peggio, no, dai. Però dico appunto perché non ci sentiamo da tanti anni, no, mi fai sì. capire che è una cosa pensata, se tu realmente stavi pensando a me in quel momento, beh vedi ho rosicato, è volato ma... tutto, se tu realmente in quel momento stavi pensando a me,
1: madonna però quanto la fai complicata,
0: no,
1: una vita complicatissima,
0: no,
1: signora Marchetti,
0: dici, ciao Robby, ciao Roberta come stai, ciao cara come stai, non ti sento da 3 anni, non sei mai stato un amico mio, immagino che hai mandato il messaggio della pesca a strascico, ma... così a 10-15 contatti almeno.
1: Ha fatto bene quella la badante di Angela che esordisce, ah, che esordisce così.
2: Ciao Troia, come stai? Tutto a posto, tutto bene? Speriamo che stai bene. Senti, Troia, sono Sofia, la badante di Angela.
1: La badante di Angela, risenti come inizia?
2: Ciao Troia,
1: ma dimmi tu, mi sembra un po' eccessivo, forse era meglio ciao cara. Vede?
2: Ciao Troia.
0: Ecco, forse sì. Sì, no, questa sarà sbagliata nome, questa è la destinataria, si sì. chiamava Tonia. Ho letto. Però questa ha capito male, l'ha chiamata così.
2: Ciao Troia, come stai? Tutto a posto? Tutto bene? Speriamo che stai bene.
1: Stai bene.
3: Vabbè, ti stai lamentando ben cara. C'è sta gente che ti dice senti oppure ti devo parlare e poi non ti scrive, non ti messaggia e poi chissà che cazzo deve dire.
1: Vabbè, adesso momento polemica, lamentela, ragazzi, alle 18:57 non ce lo possiamo permettere. Ma volendo ripartiamo
0: sì,
1: da qui.
0: Partiamo da qua, dal ti devo parlare, che è un'altra cosa abbastanza odiosa, eh?
1: Sì. Mamma. Ma non lo dice mai nessuno, la gente me parla e basta.
0: Appunto, annunciare che ti devo parlare. Capirà, per me è già il dramma.
1: Signori, a domani!
4: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
7: 100 euro per 3 volte al giorno.
8: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Eye e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Da oggi è possibile iscriversi ai corsi delle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Dalla pittura alla fotografia, dall'informatica al restauro. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi con più di 16 anni che possono presentare domanda e indicare due preferenze. Tutte le informazioni su comune.roma.it. Nel municipio 15 è nato un nuovo roseto all'interno dei giardini di via Antonio De Viti De Marco. Oltre 600 rose contro l'abbandono e il degrado di questo triangolo verde incastonato tra grandi arterie stradali. Corso Francia, via Flaminia e Cassia Nuova. Tutte le informazioni sulla web TV di Roma Capitale. Dal 29 maggio al 2 giugno piazza Anco Marzio ospita l'Ostia Jazz Festival, un cartellone di 5 giorni tra musica e spettacolo che trasforma Ostia in un palcoscenico dedicato alla partecipazione, alla cultura e all'identità del territorio. Info su comune.roma.it.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: 19:02 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Annuncio ritardo.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
2: Dab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
5: Quasi 4 minuti dopo le 7 del pomeriggio. Io sono Tommaso.

Innanzitutto voglio sapere, il vostro navigatore vi dice più o meno tra quanto arriverete a casa? Secondo me c'è qualcuno che ci metterà almeno un'ora, ora e mezza per tornare verso casa, eh? 393-777-7172, la nostra prima raffica da traffico per vedere come siamo messi ancora lì fuori. Intanto Shabuzi, Born to Die.

0: Allora, altezza Valcanneto, Aurelia, direzione verso Roma, mi dice 32 minuti, 31 chilometri a casa.
1: Praticamente un minuto ogni chilometro che farai. Insomma, non mi sembra male.
2: No, vabbè, regà, sto a riserva e ho son pater benzinaio. Mo' adesso sto bloccato sul raccordo. Porca guardate se mi tocca spigne stasera.
1: Allora ti prego però aggiornaci su questa situazione, perché di solito quando inizia a lampeggiare la riserva, raga, inizio veramente a... cioè inizio a spaventarmi, ad essere terrorizzato, anche perché non c'è paura più grande secondo me di rimanere bloccati e soprattutto guardare le facce delle persone, ok, rimanere a piedi, guardare le facce delle persone che passano e ti guardano come per dire, ma vedi, ho fatto 30 minuti di ritardo per colpa di sto coglione.
3: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591. Gioca e vinci nel supermercato Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Ci sono fumatori all'ascolto, anche perché ho una proposta di legge che vi vede protagonisti e tra un po' ve ne parlo.

0: che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Ciao Tommaso, stasera su Viale Tor de Quinto c'è stata festa. Per fortuna che devo salire su verso Monte Mario, ma qua è tutto bloccato.
0: Cioè praticamente c'è una festa e nessuno ci ha invitato. Radio Globo. Invece stavo leggendo in questa proposta di legge di Iniziativa Popolare, poi comunque sostenuta anche da diverse fondazioni scientifiche, che mira comunque a introdurre dal 1 di gennaio 2027 un aumento di 5 euro su tutti i prodotti da fumo e da inalazione per ridurre il consumo di questi prodotti proprio qua in Italia. Certo, 5 euro a pacchetto è una bella batosta. Adesso voglio sapere se siete d'accordo o meno alla Globo WhatsApp 393 777 7172, anche perché uno di solito è abituato a maggiorazioni di pochi centesimi se non di 1-2 euro, ma 5 euro è veramente, sembra veramente una batosta. C'è chi dice che è giusto, c'è chi dice che invece non è assolutamente una cosa giusta, forse era meglio ridurre di qualche euro. Vorrei un attimino capire insomma i nostri ascoltatori da che parte sono. 393 777 7172. Adesso chill, Olivia Dean.

0: Jonas Blue con Paloma Faith, Mistakes sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. L'idea è quella che dal primo di gennaio 2027 dovrebbero abbassare, cioè dovrebbero aumentare di 5 euro il prezzo dei pacchetti di sigarette.
1: Radio Globo.
2: Io lo stavo dicendo ieri sera a mio marito, e io smetto di fumare.
0: Certo, è veramente, insomma, complicato, e chissà che cosa accadrà poi nelle prossime settimane, se qualora questa proposta dovesse essere presa in considerazione, dai.
3: Ma il buono della spesa avete dato?
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Eccoci qua, pronti? Io sì, non vedo l'ora di regalare 100 euro di spesa. 06 89 28 996. Allora, che cosa dovete fare? Dovete iniziare a chiamare, ma soprattutto scaldare la voce, perché solamente il primo che riuscirà a prendere la linea, beh, si porta a casa 100 euro di spesa dopo avermi cantato il jingle di Pimmi per Family Agora. Iniziamo a chiamare a partire da ora.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996. Cantaci il jingle dei supermercati Pimmi, Iper Family e Agora, e vinci 100 euro di spesa. Radio Globo.
4: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico,
5: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche,
5: dalle 10 alle 11.

0: abiti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer, conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
9: E vinci 100 euro di spesa.
8: Radio Globo.
10: Mamma mia, ma quanti siete allo 06 89 28 996? È arrivato il momento di capire però chi è stato il primo o la prima a prendere la linea per 100 euro di spesa. Pronto, come ti chiami?
11: Ciao, sono Chiara.
10: Ciao Chiara, dove sei? Che cosa combini in questo mercoledì pomeriggio?
11: Ho staccato da lavoro, sto tornando a casa.
10: Ok, che lavoro fai?
11: È Unicotecnica.
10: Ok, quindi si torna a casa, ti cambi, hai già fatto la spesa?
11: No, ancora no, la devo fare domani.
10: Brava, e allora facciamo così, cantami il jingle di PIM, fammi sentire se sei brava.
11: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.

0: lo scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. Allora, proposta di legge che sta facendo discutere, ripeto, proposta di legge che sta facendo discutere, quella che dal primo di gennaio aumenterebbero o aumenteranno, chissà, i prezzi dei pacchetti di sigarette, ma allo stesso tempo anche tutti i prodotti da fumo, inalazione e via dicendo, di 5 euro.
2: Io vorrei vedere quella testa de c***o che ha fatto questa legge. Se vivesse con uno stipendio di 800 euro al mese, di cui le bollette sono alzate, la benzina si è alzata, da mangiare si è alzata, vorrei vedere se fosse al posto nostro farebbe questa legge del c***o.
0: Però c'è anche da dire che comunque questa legge è stata pensata proprio per cercare di non avvicinare le persone proprio al fumo.
2: Ma perché gli stipendi non si alzano mai, non aumentano mai gli stipendi? Tacci vostra.
0: Vabbè, quello però non dipende assolutamente da questa proposta di legge.
3: Ma aumentare 5 euro di sigarette conviene cominciare a fare canne, perché almeno costano di meno.
0: Potrebbe essere un'idea, guarda.

0: Norma G. Martini su Radio Globo.
1: Tommy, per un pelo ce l'ho fatta ad arrivare al benzinaio. Dai!
0: Ah, che sollievo! Traffic News.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Radio Globo Traffic News.
0: E adesso invece scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
4: Buonasera, sul raccordo anulare traffico intenso con code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Svincola 24. Code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina.

0: file sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e poi direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria. Tra le 22 e le 6 di domani sul percorso urbano della 24 Roma-Teramo chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est nelle due direzioni. Venerdì 29 maggio trasporti pubblici a rischio a Roma e nel Lazio a causa di uno sciopero generale di 24 ore. Dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio a rischio anche il trasporto extraurbano.
1: Wait for me, I'll be back. Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Io per 800 euro al mese manco mi metto a svegliare la mattina. E su, dai.
5: Ma lo sai chi mi ricordi?
6: Mi alzo solo se mi fanno il bonifico.
5: Non so se ricordate questo meme. Io sono

0: su Radio Globo. Radio
1: Globo. Ragazzi, con questo caldo sto iniziando a notare che le zanzare praticamente sono tornate prepotenti, ma c'è questo nuovo studio che praticamente fa capire come le zanzare siano da una parte stupide, dall'altra decisamente intelligenti, perché possono imparare ad associare l'odore del repellente alla presenza di cibo e quindi modificano il proprio comportamento. Se sentono del repellente dicono: ma vuoi vedere che da quella parte c'è del cibo? E quindi vanno praticamente a succhiarci il sangue. Anche perché, diciamoci la verità, in questo periodo le ho viste decisamente intelligenti. Non è che hanno fatto poi dei discorsi così, insomma, vedi le zanzare che discutono tra di loro di poemi e via dicendo. No, però avendo in camera uno di quei repellenti con le lucine, quelli lì che durante la notte fanno zzz, zzz, lo evitano. Cioè, vuoi vedere che hanno imparato? Se di notte c'è quella cosa celeste accesa, allora forse è meglio non starle vicino. Ma voi conoscete qualcuno che per esempio va in giro con il repellente, quel radio praticamente pieno di persone che non fanno altro che spruzzarselo, o addirittura di crema solare? Mi è capitato di avere a che fare con amici dipendenti da crema solare. E parliamo alla Globo WhatsApp intanto.

0: Globo.
1: Bella Tommy, io sono uno zero positivo, ciò significa che vengo pizzicato 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Ormai ci ho fatto l'abitudine, mi sono rassegnato.
0: Cioè, allora, io questa cosa non la sapevo, cioè le zanzare sono come dei sommelier del nostro sangue, preferiscono di gran lunga, come diceva l'ascoltatore, il gruppo zero, poi passano al gruppo B se non dovessero trovare nessuno nel gruppo zero, mentre il meno amato è il gruppo A. Io adesso vorrei avere una zanzara qui davanti e chiedergli: ma mi spieghi che sapore ha il gruppo 0 e che sapore ha invece il gruppo A? Cioè, pazzesca questa cosa. Allora, 393-777-7172, continuiamo a parlarne alla Radio Globo WhatsApp.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
4: Scopri come su radioglobo.it.
14: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.
17: Tutto, tutto da rifare!
18: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
17: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
18: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
19: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
20: Ecco al servizio Todis.
3: Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
0: Chissà se anche lui viene massacrato dalle zanzare. Prego, signor Sombre, si accomodi sulla radio che suona solo le migliori. Non

0: 29 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. E andiamo a sentire quello che hanno detto questa mattina nel morning show.
1: Ci dice Lunerti, ed è giusto così. Ma state guardando voi nei balconi se vi fanno queste api, gli alveari, questi nidi? Perché a me l'altro anno si stavano appunto formando e tu li devi stroncare subito. E devi avere anche gli strumenti
2: come
1: per stroncarli.
2: Come lo stronchi? Perché tu sei uno di quelli che fa il percorsino per le formichine, quindi non ti vedo con lo scopettone a...
1: No, beh, lo scopettone magari non è tanto utile, però c'ho uno... ci sono due tipologie di insetticidi. C'è quello a breve distanza, sì, quello che fai... E poi c'è quello invece a lunga distanza, perché magari stanno in alto, più verso il soffitto del balcone.
3: Però c'è un però, che praticamente quelle lì ci ho avute sul tetto, ci ho avute nel camino. Alla fine uno dei pompieri mi ha spiegato, mentre c'è un pochino di nappa, perché tanto quelle rivengono, quando prendono di punta un metro quadrato vengono sempre là. Tutti gli anni, no?
1: Cioè, aspetta, quindi sul soffitto come metto la nafta, scusami?
2: Spruzzi con nebulizzi.
3: Io stavo al camino, c'avevo la botola per andare su, quindi l'ho potuto fare. Se tu ce l'hai sul soffitto, oppure sotto lì nella cosa del balcone di sopra, prendi una scala, uno spruzzino e spruzzi un po' di nafta, ma appena.
4: Ma raga, mi posso fare da tutti, ma proprio da tutti, Io ho 28 anni e penso che mi avranno pizzicato massimo una decina di volte.
2: Mamma mia, no,
1: io non ti odio.
2: Maledetto.
1: Così non è tutti odio. No, io non ti odio.
0: Radio Globo. Ma beato te, rimedi quindi contro le zanzare. 393-777-7172. Allora c'è addirittura, vedi, questa cosa della nafta sinceramente non la sapevo. Però come dicevamo anche prima, c'è anche chi si spalma completamente del DDT, così lo chiamavamo. Annalisa, canzone estiva.

0: Adele, Lisa, Ariana Grande su Radio Globo.
1: Io ho 62 anni, a me per 60 anni non mi hanno mai pizzicato, mai. Io non sapevo che cos'era un pizzico di una zanzara. Sono 2 anni che mi massacrano, quindi sicuramente la menopausa, il sangue che è cambiato, non lo so. Però sono 2 anni che io vado avanti con tutti gli spray e il dopo bolla, perché mi vengono delle bolle che so come 2 euro,
2: mamma
1: se non
2: mia.
1: Di più. Quindi non c'è 0 A, R, B, R, H. È che ti cambia proprio, non lo so, il sangue. Sarò cattiva? Sangue dolce,
2: o forse dobbiamo chiedere, secondo me, alle zanzare se preferiscono magari il sangue durante la menopausa, che ne sai?
3: Tu calcola che una volta sono andato giù in vigna da mio suocero e mi avranno pozzicato 20-30 vespe sulla capoccia. Ho detto mo moro, sono andato a casa, mi sono asciacquato con l'acqua, zero. Però poi il nido l'ho bruciato.
2: No vabbè, però le vespe sono veramente bastarde.
4: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole solo con qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno poi il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni localmente anche intensi, specie nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
2: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
10: Ciao, ciao a tutti.
2: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
10: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Spiegaci meglio però.
10: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
10: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
10: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
11: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera olio extravergine di oliva 1 litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: sindaco di Salerno e si è messo subito al lavoro, tant'è che è andato a fare una guerra ai parcheggiatori abusivi, ma allo stesso tempo si è messo a controllare i cantieri. Raga, guardate che questo qui è un tipo veramente, ma veramente assurdo. Non so se ricordate durante il Covid quello che faceva e quello che diceva.
1: Noi dobbiamo riaprire i manicomi. Ecco. È assolutamente urgente. Qui abbiamo gente furiosa che impazza nel paese. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. È stata la festa del papà. Abbiamo avuto a Napoli dei buontemponi che vendevano per strada le zeppole di San Giuseppe, condite con una bella crema al coronavirus. Il cervello, la testa, serve non solo per dividere

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
7: E usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
16: Le 21 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Grande Tommy! Woo!

pochino, insomma, un affetto profondo che Re Carlo provava per il suo Labrador di nome Harvey. Praticamente questo cane poi è stato dovuto dare in adozione nel 1984 proprio perché Diana lo considerava troppo puzzolente e soprattutto diciamo troppo presente nella vita di tutti i giorni, no? Non so se vi è mai capitato di avere a che fare con un compagno che non ama gli animali da compagnia. In quel caso, io fossi stato Carlo, avrei tranquillamente preferito il Labrador, ma perché io sono un amante proprio degli animali, non posso dare in adozione un animale che amo alla follia. Cioè, mi dispiace Diana, in questo caso quella è la porta, fatti una nuova vita, ecco. In questo caso magari le cose sarebbero andate diversamente, vi immaginate se effettivamente questo Labrador è tipo avete presente il bivio, ok? E Diana adesso ancora viva e via dicendo, magari sarebbe bellissimo. Allora, il vostro compagno o la vostra compagna ama o

0: la nuova di Rama.
1: Oh, meno male, va. Buonasera. Un po' di musica seria. Meno male, va.
0: Meno male che ci sono io fino alle 23, vero? 21:17, allora stiamo parlando del rapporto che i nostri compagni possono avere con gli animali domestici. Cioè, io preferisco avere un animale domestico che una compagna a cui quell'animale domestico gli sta sul cavolo. Eh no, perché per me l'animale domestico viene ovunque, raga. Il rapporto che si può avere con un animale, cioè, va ben oltre quello che puoi avere con un essere umano. Il mio sogno è vivere in una fattoria e avere solo cani, gatti, papere, caprette, mucche, di tutto e di più.
2: Ciao ragazzi, Radio Globo.
0: Ciao.
2: Calcola che io sono separato da 3 mesi e c'è star cane che sta con lei e mi sta implorando di venire con me perché a lei gliene frega poco niente.
0: Corri, valla a riprendere, pora mamma mia, pora bestia. Ma corri, corri, aspetta che prendo la macchina, vengo con te. Corri, corri.

0: wait for me. I'll be back.
1: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Chissà in quanti, alle 21:22 hanno appena finito di mangiare e magari c'è quell'abbiocco che ti arriva, però devi continuare a

erroneamente partito un colpo che poi ha sfiorato la portiera e ha ferito in modo fortunatamente non grave una donna ferma al semaforo. Ma io immagino tutta la scena. Cioè, questa donna ferita da un colpo di un fucile a pompa e il proprietario del cane: scusi, non ha visto, il cane non ha visto il fucile a pompa. Cioè, ci sono dei danni che però a casa o anche ai vostri amici e ai vostri parenti ha fatto il vostro cane. A me l'unica cosa che ha fatto è mangiarsi il telecomando, ma quello là praticamente rientra tra le, insomma, tra le cose basiche di ogni animale, di ogni cane. Per esempio mi ha mangiato, lì l'ho odiato, avete presente gli analog dei joystick della PlayStation 4? In quel caso me li ha mangiati, fortunatamente non li ha ingoiati, perché altrimenti l'avrei preso, l'avrei messo testa in giù. Vabbè, ti amo carinetto mio. 393 777 7172, disastri fatti dei vostri animali domestici. C'è Emma con Ercomi, vacci piano, questo è Globo. Scusa se

0: Hold My Hand. Però per me Jess Glynn è sempre questa.
1: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family.
0: Meme che ormai non si sente più, eh. Allora, 21.35, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo, stavamo parlando di animali domestici che in un certo senso fanno parte

0: silenziose o meno di casa.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti da Massimo Vari su Radio Globo nel Morning Show. Questa mattina finalmente è tornato a parlare lui, Yannick Sinner.
3: Reload. C'è Yannick collegato con noi, ragazzi.
4: Oh, che onore.
3: Ma super Yannick, buongiorno. Oh, congratulazioni, tanto sei riuscito nella prima impresa, complimenti.
5: Sì, veramente un'impresa, è un risultato importante ottenuto con grande preparazione e concentrazione.
3: Sì. Vabbè,
5: bravo. In particolare in questi ultimi giorni sapevo che era necessario non perdere il focus per concludere questo importante inizio.
6: Bravo.
5: E che dire, felicissimo, davvero una grande soddisfazione. E adesso avanti tutta.
3: Vabbè, avanti tutta, per carità, benissimo, sei partito bene, però insomma hai battuto Tabur, non pensavo che la considerassi un'impresa così importante, ecco. Non...
5: Ma quale Tabur? Io parlo della base dell'ego della Tour Eiffel.
6: No!
5: Con mio cugino l'abbiamo finalmente finita e adesso si passa al secondo piano.
3: Ah, ecco.
5: Eureka, che impresa!
6: No!
3: Eureka.
5: Sì, vabbè, ieri ho vinto anche una partitella, ma non è che sia successo nulla, ecco.
3: No, infatti.
5: Sì, magari 8 milioncini di euro in più, ma niente a confronto dell'ego della Tour Eiffel.
6: Vabbè,
5: può far bacco, ora vi lascio che mi devo concentrare sui pezzi dell'ascensore che porta in cima. Ah, un'ultima cosa.
3: Sì, sì, sì.
5: Tette di Flaminia.
6: No!
3: Perché?
5: Ho detto tette.
3: No, ciao.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Wake up!
9: Good morning!
1: The Morning Show.
10: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
12: On Radio Globo.
1: Sponsored by
13: Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
3: 40, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, bellissimo il concerto dei giorni scorsi di Harry Styles, adesso lo troviamo con American Girls.

c'è stata una cosa abbastanza particolare in una materna dove alcune persone si sono sentite male proprio a causa delle temperature torride all'interno di questa scuola. Infatti i genitori hanno scritto immediatamente al municipio chiedendo interventi urgenti proprio per fermare i continui malori tra bambini e personale scolastico, anche perché non ci sono condizionatori, ma ovviamente a maggio uno mai poteva aspettarsi temperature del genere, temperature che comunque tenderanno ad aumentare anche nelle prossime 24 ore. Ci aspetta un weekend, raga. Intanto c'è Gaia, Bossa Nostra, questa è Radio Globo.

Next to Me dal 2012 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Lei in realtà si chiama Adele, però aveva paura di essere confusa con l'altra Adele, quindi basta solo Emily Sandé. LDA.

0: santo latino, un po' come è successo per esempio qualche anno fa. 21.56, questa è Radio Globo, tra pochissimo l'ultima ora, e poi vi ricordo che proprio durante l'ultima ora andremo ad ascoltare anche un pezzettino di Tutto Bloccato, dove andremo poi a riaprire un argomento di oggi pomeriggio.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Sono le 22 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ed entriamo ufficialmente nell'ultima ora.
5: Madonna, ma quale ultima ora? Ma fatti un'oretta in più, almeno lì servisco.
4: Anche questo è vero. Io sono Tommaso, qua fino alle 23 c'è Lady Gaga e Doji.
6: No matter what. No matter what.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ti voglio tanto bene.
1: Radio Globo.
0: No, era Fuck You sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, oggi parlavamo praticamente prima di caldo, il caldo che c'è stato in questa giornata, primo bollino arancione di questa stagione estiva che è entrata praticamente a gamba tesa. Abbiamo parlato anche dei problemi che si sono creati all'interno di una scuola materna. Stiamo parlando di diversi svenimenti, malori per i 34 gradi percepiti all'interno di questa struttura nei Parioli. Mentre domani, signore e signori, il primo bollino rosso. Roma sarà una città da bollino rosso. E infatti l'ascoltatore di prima che diceva ma resta lì tanto sei al freddo, ma sai che quasi quasi domani mi faccio tutta una tirata, vengo la mattina, faccio colazione qua, poi con calma cazzeggio con i colleghi e poi via fino alle 23. Voi invece domani avete qualcosa da fare di fisico e magari questo bollino rosso potrebbe crearvi qualche problema. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Bollino rosso non ti temo. Intanto c'è Achille Lauro, come un immortale su Radio Globo.

0: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
1: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Su bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: 22 e 18, adesso ragazzi balla, anche perché ci sono due ritmi.

0: Questa è la radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Allora, 22:24, andiamo ad ascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato. I Marchetti.
1: Sandro, benvenuto a Radio Globo, Sandro.
2: Allora, io mi sono sposato con 66 euro all'incirca, più o meno.
1: In che senso 66?
2: Perché, vabbè, 16 euro della marca da bollo per il comune, perché richiede solamente quello. E poi con una coppia di amici che servono solo due testimoni e vabbè, il bambino, siamo andati a mangiare da Mac, quindi una media di 10 euro a menù e abbiamo risolto tutto quanto.
3: Ok, quindi un matrimonio super low cost, meno di 100 euro.
2: Sì, perché calcola che il bambino voleva comunque che noi sposassimo il giorno del suo compleanno e così abbiamo fatto.
3: Vostro figlio?
2: Il figlio di mia moglie, sì.
3: Ah, ok.
2: E gli abbiamo fatto questo regalo e io di fatti gliene ho promesso un altro che a 18 anni lo ha adotto da maggiorenne, così per la legge è come se fosse figlio mio.
4: Vabbè, è stato un messaggio delicato del bambino che te voleva dire che gli stavate tutti sul c***o, però non c'avevano a dire panna a cena fuori.
5: Ti ho capito, amico mio, te sei sposato, 66 euro, ma al McDonald's, oh. Quasi quasi era meglio Ikea, oh.
6: Manca animatore al Mac hai preso, che tristezza, oh.
7: Ha bloccato i conti prima te sposata, ha pagato lei.
8: Nell'Happy Meal ci hai trovato i fedi.
1: Il matrimonio a McDonald's, questo abbiamo sentito poco fa.
9: Mi sono licenziato da 3 giorni e mia moglie anche si è licenziata ieri, tutte e due, perché il nostro figlio vuole così. Non abbiamo una lira, però intanto siamo felici di accontentare il nostro figlio.
10: Tutto sommato avrai proprio un bellissimo ricordo di sto matrimonio. Contentezza infinita. Radio
0: Globo. Allora, 393-777-7172. Lui, per esempio, ha optato per risparmiare e mangiare al McDonald's. Però, raga, io vi dico che la pazzia di sposarmi da Ikea, quasi quasi, dai, immaginate di poter rifare tutto da capo e sposarvi in un posto anche risparmiando, 393-777-7172. Sti cavoli di commenti, sti cavoli di quelli che diranno: ah, vabbè, però non si fa così il matrimonio, devi far vedere, devi divertirti, devi godertelo, anche perché il matrimonio è il tuo, non di chi poi lo commenta o di chi sarà invitato.

0: soprattutto fatto veramente, ma veramente qualsiasi cosa per cercare di essere ascoltato, apprezzato, trasmesso per radio. E a distanza di 25 anni, eccolo qua ancora in programmazione sulla radio, che sono solo le migliori. 22:34, allora siete al lavoro, state tornando, state parcheggiando, insomma com'è la situazione lì fuori? Ma soprattutto caldo ce n'è? 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole solo con qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno poi il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni localmente anche intensi, specie nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, Become Big.
11: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Stavo vedendo un'intervista a lui, ma...

All-time high. Nico Santos sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Stavo vedendo che Olivia Rodrigo deve sempre avere in casa un piatto filippino che si chiama lumpia. Sto controllando, sembra buono. Olivia Rodrigo drop.

poi ovviamente subito dopo tutto bloccato. Vi ricordo domani mattina a partire dalle 7 live anche sul canale 91 del Digitale Terrestre, praticamente sulla nostra Globo TV, troverete anche la diretta video del Morning Show, quindi mi raccomando dategli un'occhiata. Un bacione da Tommaso, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte!

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
12: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
13: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città,

gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Il nostro Lupin cerca di conquistare la dolce Margot tra le romantiche pareti strapiombanti della gola dell'infernaccio.
3: Oh Margot, mi spremo d'amor per te con tutto il cuor. Sopraffina e delicata, pari a una regina. Quando passi tu si desta la primavera in ogni fior.
4: Sei proprio un tenerone, Lupin. Ma che fai con quella sciarpa rosa al collo? Non hai caldo? Dai, ma... toglitela.
3: Non è una sciarpa, ma una parte di me. Ecco, è il prolungamento del mio amor e si tende per eterni e infiniti orizzonti al sol sfiorar del tuo dolce candor.
4: Oh, Lupin, su, basta, non ce la faccio a vederti così. Ora te la tolgo.
5: No.
3: Ma che te voli toglie?
6: Fammi un urlo però anche, che io te lo sto toccando.
7: Ok.
6: Ma sì, una caselli.
3: Te voli toglie! Non si è capito che questo è un ramo de carne? Una trivella de pelle a punta larga? Un tessuto spugnoso che palimentallo ci vuole tutto lo sangue che si è bevuto Dracula appena vita? È così grosso che la città dove son nato, San Benedetto del Tronto, gli hanno cambiato nome in Gran Peneretto del Tronco? Non si è capito perché mi chiamano Lupin?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Questa è la radio che suona solo. Only. Le

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
6: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
2: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
5: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
4: Unica tappa su Roma.
5: Ti aspettiamo al Maximo.
4: Primo piano food court.
5: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
9: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
10: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: pescato.
1: Ogni ospite aveva un cameriere
2: personale.
1: Sì.
3: C'è un cameriere a testa.
1: A testa.
2: 12 camerieri per 12 invitati.
1: Di più in cucina erano una ventina.
2: C'erano più camerieri che invitati.
1: E la
3: le riserva, capito? La panchina
1: ostriche,
3: c'era.
1: Le ostriche erano arrivate la mattina dalla Bretagna.

0: Dalla Bretagna.
1: E avevamo una maestra pasticcera per la torta.
0: Che l'ha fatta lì sul momento.
1: Sì, il catering era il Savini di Galleria di Piazza Duomo di Milano. lo so.
2: Allora, sposata da un cardinale, cappella di famiglia, ostriche dalla Bretagna che aereo, tra sti 12 ospiti, chi c'è stava? Mazinga?
3: Io pure ho fatto un matrimonio stile Pranzetti, solo che quando mi hanno portato il conto mi sono svegliato tutto sudato.
4: Oh, siete riusciti a far sposare un matrimonio al Mac da 60 euro da con un matrimonio milionario da 40 chef e camerieri per due persone, grandi!
5: La roba è che sta rosica perché non te sei potuto imbucare.
6: Ammazza, 12, io, c'è giù a ride, vi siete proprio ammazzati dai risati.
7: Stiamo a parlare quello del Mac, questo a 12 persone, 12. Come viene a dire, le ostriche da Gran Bretagna, un cameriere a persona. Dai, Gesù.
8: Capirai? I camerieri stavano con la catena, legati a catena a cuccia.
9: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: No matter what. No matter what.

0: wait for me. I'll be back.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Più colorata, più figa, più energica. Semplicemente più bella. Robot TV. Sul canale 91 del digitale terrestre. Robot TV.